A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
1: Kiss Kiss.

0: Adriana, ti va una montanarina? Vuoi assaggiare una cosa salata?
1: Quindi
0: stamattina?
1: Una cosa salata, molto volentieri.
0: Molto volentieri.
1: La mattina io
0: ne ho portate 180.
1: Veramente?
0: Fuori, sì.
1: Giusto per gradire.
0: Quindi per tutti voi la montanarina, che sarebbe la pizza fritta. Con sopra il pomodoro
1: passato
0: e il formaggio.
1: Passato di pomodoro, formaggio e basilico.
0: E basilico,
1: pure, che è una pietanza classica napoletana.
0: Ieri ne ho mangiate, credo 144.
1: Le hai nascoste bene sotto la camicia a fiori.
0: Mamma
1: devo
0: mia,
1: dire.
0: Ragazzi, non avete idea, non si può avere un'idea.
1: Dai,
0: colazione
1: che
0: salata o dolce?

0: Allora, Adriana ha detto che preferisce la colazione salata.
1: No, da un po' di tempo, io che sono un amante, una fan dei dolci, sì, avendo fatto per tutta la vita la colazione dolce e avendo fame subito dopo, ho deciso di provare la colazione salata, non solo in albergo, perché lo sai che gli italiani provano il salato solo quando magari sono fuori in albergo?
0: Io sì.
1: Perché?
0: Io sì.
1: Per un fatto
0: faccio
1: di...
0: fatica per la colazione salata, se sono in albergo quest'estate, 10 mattinate in hotel, 10 colazioni salate.
1: Uova strapazzate, bacon.
0: Dopo aver fatto quella dolce però. La prima era quella dolce.
1: La prima dolce e poi salato.
0: Sì, dolce e salato.
1: Va bene, va bene.
0: Va bene,
1: cerchiamo di capire invece gli italiani quando si svegliano e sono magari a casa perché hanno ripreso il lavoro, le loro attività di tutti i giorni, come fanno colazione? Salato o dolce? Questo vogliamo sapere, per cui apriamo il nostro centralino allo 081 546 1212. Lo ripeto, 081 546 1212. Aperto il centralino, ci chiamate e ci dite se avete fatto oppure se farete colazione dolce oppure salata.
0: Dovete chiamare adesso però, subito, immediatamente, che c'è
1: momento.
0: Anna Chiara che è già pronta a rispondere al telefono. Io vedo i telefoni che squillano, ma che Anna Chiara che non risponde, si stava grattando le braccia, stava curando, diciamo, la sua estetica, come dire. Va bene.
1: Stiamo facendo lo scrub.
0: Abbiamo Anna Maria al telefono, buongiorno.
1: Ciao Anna Maria.
2: Maria.
1: Allora Maria, buongiorno, hai già fatto colazione?
2: Sì, io faccio delle colazioni fit, sono dolci, però me le preparo io con i pancake oppure pane tostato con formaggio, marmellata.
1: Buono.
2: Oppure porridge overnight, la
0: salata. Mamma mia, che schifo il porridge.
1: Ma che sciccheria.
0: Ma che è sto porridge overnight?
1: Quello che prepari di sera, vero Maria?
2: Esatto, esatto.
1: E buonissimo. Poi lo metti in frigo magari.
0: Ma mangiate una brioche, mangiate un cornetto.
2: Hai ragione Pippo, ma poi ho subito fame, io fino a luna non posso fare spuntini perché lavoro nelle stalle con gli animali e quindi devo per forza fare una colazione importante.
0: Una colazione importante.
1: Che ti tiene sazia più a lungo, è vero?
2: Sì, assolutamente sì.
0: Grazie Maria, chissà te, baci, ciao.
2: Baci ragazzi,
0: ciao. 081 546 1212, se vuoi parlare con noi, venire in diretta e ci racconti se la tua colazione è salata o dolce.
1: Cristina, benvenuta su Kiss Kiss, buongiorno. Cristina, ci sei?
0: Cristina?
1: No, non c'è.
0: Non c'è Cristina, un attimo, ma c'è Andrea in regia, quindi è tutto collegato, come dire, Andrea.
1: Comincio a sudare.
0: Allora, vediamo chi c'è adesso al telefono, c'è Nicola.
1: Allora, Nicola,
0: ciao Nicola.
1: Sì.
3: Ciao, buongiorno. Sono Nicola da Zapponeta.
0: Da Zapponeta, in provincia di Foggia.
3: Sì, bravi, fai Nicola di Bari.
1: Colazione dolce, immagino, o salata?
3: Dolcissima.
1: Cosa appena hai mangiato?
3: Verso le 6, una bella zuppa di latte con tantissimi biscotti.
0: Oh, zuppone, a zuppelata.
1: È molto anni 90 la tua colazione.
0: Voglio a zuppelata.
3: Poi vado al bar, caffè con cornetto.
0: Ma bravo.
1: Pure.
3: E mi sono portato il cornetto verso le 9:30 in campagna.
0: Ah, bravo, va bene, grazie.
1: Tripla colazione dolce per te.
3: La giornata, ecco.
0: Ciao
3: perché.
0: Nicola, chissà te. Ciao.
1: Abbiamo Marcello allo 081 546 1212. Ciao Marcello.
4: Ciao.
0: Salato dolce.
4: Buona giornata. Oggi mi sono concesso una colazione a Piazza Plebiscito, anche se non sono di Napoli. Un caffè buonissimo con un classico cornetto vuoto, però.
0: Sì,
1: cornetto vuoto.
0: Che non ti ha dato l'energia giusta per cominciare la giornata, perché sembra che
4: infatti,
0: tu stia dormendo in piedi, caro.
4: Mia figlia alla stazione alle 6 del mattino.
1: Non sei abituato.
0: Sta un po'
1: quindi...
0: rinco, lo senti, c'ha tre toni sotto. Sta. Vabbè, riprenditi, Marcello.
1: Schissa te.
4: Schissa te. Mi piace anche la colazione salata.
0: Vedi.
4: In hotel come te, faccio entrambe.
0: Bravo, così si fa.
1: Gli italiani aspettano di andare in hotel, però, per fare la colazione salata, forse perché richiede un pochino più di
0: impegno, di preparazione.
1: Facevamo
4: pure i panini per le escursioni.
0: Che volgarità, sai che non si fanno, è vietato fare i panini.
1: Ah, prendevi i panini per la colazione?
0: Sì.
4: No, assolutamente.
0: Non si fa, non si fa, ma... Marcello,
1: si fa ma non si dice.
0: Esattamente.
1: Ciao Marcello, chi schissa te?
4: Lo facevamo alla luce del giorno.
0: Va bene, grazie.
1: Senza
0: Marcello, chi schissa te, buona giornata.
1: Ciao ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao. Ciro, buongiorno.
5: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, chi schissa a tutti, buon... ben trovati.
0: Sì, buongiorno a te.
1: Allora, ci hai già fatto colazione?
5: Sì, colazione classica di un tempo.
0: Ah, sì.
5: Pane con quella famosa crema spalmabile.
0: Pane e cioccolata.
5: Bravo.
0: Ha fatto colazione con... Ma pane tostato? Pane tostato?
5: No, il pane avanzato da ieri.
0: Sì.
1: Pane raffermo?
0: Pane raffermo, sì, ma pane tostato raffermo. Sarebbe meglio con quella crema lì. Grazie mille, kiss a te, buona giornata.
1: Cristina.
6: Ciao. Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Buongiorno.
0: Come fai colazione?
6: È un piacere sentirvi.
0: Grazie.
6: Vi ascolto tutte le mattine quando vado al lavoro.
0: Bravissima. Cristina, che colazione fai? In genere com'è? Salata
6: dolce,
0: o dolce?
6: Esclusivamente dolce.
0: E cosa
6: dolce
0: c'è dentro nella tua colazione? Cosa comprende?
6: Yogurt,
0: sì,
6: con la frutta, il muesli,
0: muesli?
6: Frutta di marmellata. Mm.
1: Già. Che sciccheria.
0: Benissimo, mamma mia.
1: Quindi hai già dato ora, cioè hai già fatto colazione e sei pronta per andare.
6: Allora, diciamo che io la faccio più tardi, però sì, la mattina sempre solo colazione dolce, solo quando si va in vacanza salata.
1: Vedi, anche lei.
6: Voi.
0: Anche salata, okay, in hotel esatto. Si fa dolce e salata. Cristina, grazie mille per essere stata con noi, kiss a te, passa una buona giornata. Allora, grazie a tutti voi che avete cominciato già con noi.
1: Volevo salutare Francesca che scrive, ragazzi, in questi giorni colazione con pane tostato, ricotta e fichi.
0: Che volgarità.
1: È diventata la mia nuova colazione preferita.
0: No, molto volgare.
1: Dovresti assaggiare.
0: Molto volgare.
1: Dovresti assaggiare.
0: Andiamo sotto la doccia.
1: Vai, sentiamo.
7: Le canzoni.
8: Sotto la doccia.
7: Sotto la doccia.
9: Relax, don't do it when you wanna come.
0: Bella canzone.
1: E ringraziamo
0: Relax
1: anche tutti quelli che ci inviano le foto delle loro colazioni, anche perché molti fanno colazione guardandoci alla TV.
0: Potevate
1: sia
0: evitare
1: che a casa.
0: Stamattina non mi è stata
1: che
0: richiesta
1: fame
0: la foto, appunto, dico, uno fa tanto, fa dei sacrifici e poi ti arrivano le foto delle prime
1: mamma
0: colazioni.
1: Che sacrificio hai fatto ieri, 180 montanarine, cioè, non mandateci le foto delle
0: poi
1: colazioni,
0: poi dopo ti racconto.
1: Frankie Goes to Hollywood su Radio Kiss Kiss dall'84. Relax.

0: Allora, non è che ho mangiato montanarine perché sono pazzo ieri, perché se un attore che recita in un film, è il caso di quello che ho fatto ieri, mangia nella prima scena, quando questa scena va ripetuta con le varie inquadrature, e ieri è stata ripetuta per
1: altre 700
0: ore e ore, deve mangiare sempre, per cui mi arrivavano continuamente queste montanarine che a ogni ripresa e a ogni ripetizione venivano riportate intere, enormi, e io dovevo mangiarne un pezzetto,
1: più o meno
0: io
1: 100 montanarine,
0: e altre 3-4 persone che avevo accanto,
1: vedi?
0: No ragazzi, a un certo punto
1: ma possiamo
0: avevo una
1: dirlo
0: nausea
1: cosa hai fatto?
0: No, una scena di un film,
1: una scena di un film,
0: sì esatto,
1: che vedremo presto.
0: Che vedrà, si vedrà presto, sì,
1: si vedrà
0: sì,
1: presto,
0: penso tra qualche mese.
1: E quindi nessuno gliel'aveva detto: guarda, che se mangi nella prima scena, devi mangiare in tutte le altre scene che si faranno dopo.
0: Esatto.
1: E nessuno ti aveva detto che le scene sarebbero state tantissime.
0: Tantissime. No, che le ripetizioni sarebbero state tantissime.
1: Le scene della la ripetizione della stessa scena,
0: stessa
1: questo
0: scena
1: è più corretto.
0: Brava, esattamente.
1: Va bene, allora, dal 1 settembre in Alto Adige al via la contraccezione gratuita per i giovani. Finalmente si muove qualcosa, perché fino a questo momento ci siamo sempre lamentati della disinformazione o comunque della poca informazione a riguardo, e invece è un progetto pilota che offre contraccettivi gratuiti per i giovani dai 14 ai 25 anni e anche per tutte le
0: ma
1: persone
0: poi ci
1: vulnerabili.
0: Ma poi ci lamentiamo che non fanno figli sti ragazzi, se tu gli dai i rimedi per ovviare, ma già
1: 14,
0: una
1: 15
0: volta si facevano i figli. C'è Marina che è ucraina, che lavora a casa mia, che dice sempre che lei è vecchia, ha 26 anni, è vecchia.
1: Vabbè, però lì
0: lì sono abituate a fare i figli a 20 anni.
1: Sì, è vero, vero,
0: esatto,
1: è vero. Però diciamo che
0: ragazzi vecchi, è inutile che la giri intorno allo stato.
1: Informare i giovani e anche
0: la
1: i genitori,
0: Anna Chiara, sì,
1: che molto spesso non sanno come affrontare il tema della sessualità. Anch'io mi ritrovo in questa fase. Ho un bambino di 11 anni che probabilmente verrà a sapere cose dagli amici, magari anche non corrette, e ora mi tocca capire in che termini
0: sì
1: cominciare a parlargli
0: a parlare
1: di sessualità.
0: Ricordiamo che i contraccettivi ovviamente era una boutade quella che ho detto,
1: certo,
0: perché i contraccettivi vengono utilizzati per evitare le famose malattie venere, no?
1: Le malattie sessualmente trasmissibili,
0: certo, insomma bisogna stare attenti che...
1: E anche le gravidanze
0: indesiderate
1: ovviamente c'è
0: anche quelle,
1: questo
0: sì, sicuramente.
1: Quindi tra i giovani e i giovani adulti di qualsiasi genere si potrà appunto richiedere e accedere in forma gratuita a diversi sistemi contraccettivi, tra cui la pillola anticoncezionale, l'anello vaginale, il cerotto contraccettivo transdermico.
0: Tu hai usato l'anello vaginale?
1: No, no, mai utilizzato.
0: Ah, vabbè, no, così.
1: No, però è giusto che insomma i giovani vengano informati rispetto a questa cosa.
0: Pensavo fosse la causa dei tuoi pruriti.
1: No.
0: Ah, vabbè.
1: No, però diciamo abbiamo di contro, caro Pippo, un'altra notizia importante, che in Italia nel 2025 sono nati, quello che dicevi tu, appena 355.000 bambini, il minimo storico del secondo dopoguerra.
0: Mamma
1: quindi
0: mia,
1: abbiamo una natalità che insomma è abbastanza scarsa.
0: Ricordiamo che questo programma contribuisce tantissimo alla scarsa natalità.
1: È vero,
0: perché in 4 presenti qui c'è un solo bambino, un solo figlio.
1: Altri 2 sopra.
0: No, in 4 qua. Poi qua, se andiamo in 5 sono 3 bambini.
1: Sì.
0: Eppure Peppino
1: sì
0: poteva, visto che aveva diciamo questa frenesia, poteva farne almeno 4 di figli. È anche benestante, per cui poteva permettere.
1: Perché oggi i figli costano, insomma, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'impegno.
0: Ecco il motivo per cui Andrea
1: della
0: le
1: fatica.
0: Fatti.
1: La
0: Mansino
1: no,
0: non vuole fare niente, non ha voglia di fare niente, quindi figurati se mette a fare figli.
1: Vabbè, ma è ancora in tempo, adesso è singolo, troverà un fidanzato.
0: Voglia di fare niente, quindi figurati se mette a fare figli.
1: Vabbè, ma è ancora in tempo, adesso è singolo, troverà un fidanzato, un partner, e magari deciderà di far figli.

0: Quando insomma le famiglie composte da una sola persona scarseggiavano, invece arriveremo nei prossimi anni dove le famiglie saranno costituite da una sola persona.
1: Allora, una domanda che sembra banale, sì, ma anche perché ci sono milioni di risposte a questa domanda, ma secondo voi perché noi italiani non facciamo più figli? E il problema ce l'abbiamo soprattutto in Italia, siamo diventati noi quelli che fanno meno figli. Perché? Per egoismo, per possibilità economiche, perché una volta i figli si facevano e poi la provvidenza badava alla loro crescita.
0: Adesso però non ci si affida
1: adesso
0: più,
1: non
0: solo
1: si affida
0: alla
1: più alla provvidenza.
0: No, esatto. Anche perché quasi una donna su due teme l'impatto sulla carriera e anche sul lavoro.
1: Sulla carriera, la donna teme l'impatto sulla carriera e teme anche l'Alexander McQueen, perché i figli devono stare diciamo alla moda e vogliono le scarpe da 600 euro.
0: Vabbè, sì, appunto, quindi insomma, senza soldi, come si diceva?
1: Non si cantano
0: non
1: messe.
0: Non si cantano messe.
1: Allora, 347 490 0042, mandateci un vocale su questo argomento che è veramente ampio e noi vogliamo sentire gli italiani alle 7:17 minuti del mattino. Grazie.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Karol G e Manu Chao. 5 della mattina.
1: Bajando per il mondo.
0: Bajando per il mondo.
1: Che è un po' lo sogno e l'obiettivo
0: la
1: di tutti
0: Petrosino.
1: Quelli che ti dicono mollo tutto e vorrei viaggiare per il mondo e fare il giro del mondo.
0: La Petrosino, 5 della mattina.
1: Betty, buongiorno.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. Betty.
2: Ciao,
0: Betty,
2: ciao,
0: e quanti ciao. Figli hai, Betty?
2: Ho 2 gemelle di 9 anni.
0: Di 9 anni. Perché sì. Non si fanno figli, secondo te, in Italia? Perché non facciamo più figli?
2: Perché è troppo complicata la gestione. Cioè, anche solo per il nido costano un occhio della testa e dovrebbero stare i bambini 9 o 10 ore in base agli orari lavorativi lì a scuola e poi bisogna sempre correre per andarli a prendere. Al lavoro te lo fanno pesare.
0: Sai che mentre stai parlando, perché su questi argomenti, qualsiasi cosa tu dica, c'è sempre chi la pensa esattamente al contrario rispetto a te.
2: Saranno problemi loro.
0: Io sono il 5° di 6 figli. Mia madre era un'insegnante, mio padre un medico, e lavoravano tantissimo tutto il giorno e ci hanno dato una mano i nonni a crescerci.
1: Però diciamo che le due ere sono imparagonabili.
0: Diciamo
1: non si
0: cosa.
1: Possono più paragonare davvero.
2: Sì, i nonni sono un aiuto sacrosanto.
1: Una risorsa quando ci sono e quando sono anche disponibili, perché dobbiamo anche dire una cosa probabilmente impopolare: ci sono anche nonni che non hanno tanta voglia di dare aiuto,
0: ma fanno
1: e
0: bene.
1: Non fanno i nonni, quindi non ti danno una mano. Ma fanno bene o male, non stanno a dirlo.
2: Invece non vogliono magari appesantirli neanche troppo e vogliono fargli fare i nonni.
1: Esatto.
2: Loro, sì.
0: Bene, certo. Quindi Betty, tu sei figlia unica o hai tanti fratelli? Quanti ne hai?
2: Ho due fratelli.
0: Quindi i tuoi genitori hanno fatto 3 figli?
2: Esatto.
0: Vedi, tu già hai fatto un downgrade perché sei passata dall'essere diciamo parte di 3 figli a farne 2.
2: Sì, ma è stato un caso perché
1: è una sola gravidanza, però.
2: Se mai avessi avuto un figlio, doveva essere uno e maschio.
0: Ah, deve essere uno e maschio.
2: Invece 2 è femmina.
0: 2 femmine, va bene.
1: Ma va bene così, va bene.
0: Grazie,
1: così.
0: Grazie, Betty.
2: Sono felicissima, sono fantastica.
1: In bocca al lupo.
0: Che bella la tua felicità. In bocca al lupo, grazie.
2: Grazie, ragazzi, ciao.
0: Ciao, Betty, ciao.
3: Ciao, ciao. Sono Deborah da Catanzaro, io alzo la media nazionale, ho 5 figli, quindi siamo in 7 con mio marito.
0: Lei alza la media, 5 figli,
1: ci
0: brava.
1: Ci piacerebbe sapere come hai costruito la...
0: Voglio salutare Daniela, la
1: tua
0: mia amica.
1: Sì.
0: Daniela che ha 6 figli.
1: Sei
0: che tra l'altro sono meravigliosi. Uno
1: sì,
0: più
1: sì,
0: bello
1: dell'altro.
0: Quindi la salutiamo e la abbracciamo. Daniela è una nostra
1: cara
0: amica.
1: Ci vuole una grossa capacità di gestione proprio della vita di tutti i giorni. Allora, chi abbiamo?
0: Davide da Brescia. Ciao Davide.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Davide ha 46 anni, ha 2 figlie femmine anche lui. Tutte ste femmine, anche l'ascoltatrice di prima di Taranto, Betty, ha 2 femmine e siamo già a 4. Allora, Davide, tu che dici? Perché non si fanno tanti figli?
4: Non si fanno tanti figli, un po' come diceva l'ascoltatrice di prima, per un discorso di gestione. E poi, effettivamente... organizzare la vita per crescere i figli non è così semplice. Io ho mia suocera che è una santa donna,
0: mi dà una mano,
4: è l'unica che ci dà una mano perché io purtroppo i genitori non li ho. Il problema è che lei ha fatto un out out con mia moglie, ha detto guarda, ok, vi do una mano, ma se ne fai un altro non ti do una mano.
0: Su 2 fino a 2 reggo, ha detto la nonna, giusto?
4: Esatto.
0: La nonna aiuta a quantità, ha detto cioè 2 li reggo, 3 non si può.
1: Perché a te piacerebbe ampliare la famiglia, allargare la famiglia.
4: Sì, ma infatti sto cercando di
1: convincere la moglie.
4: No, economicamente di essere indipendenti, staccarsi dai nonni e dire... adesso economicamente possiamo permetterci anche una babysitter quando serve e fare il terzo figlio.
1: Dai, però posso dire, Davide, voglio essere un po' più romantica rispetto ai nonni. I nonni ci aiutano, è vero, dal punto di vista economico, però a volte è anche l'idea di non affidare dei bambini ad una persona estranea. Ora, al di là dei soldi, quindi è anche bello che ci sia un nonno a crescere, ad aiutare un nipote.
4: Certo, ma
1: non è soltanto
4: non è
1: fatto economico.
4: Nonna... la nonna non ci dà un aiuto dal punto di vista economico, ci dà aiuto dal punto di vista della gestione.
1: Della gestione, che comunque risulta essere anche un aiuto economico, perché tu risparmi per la babysitter o comunque per qualcuno che ti aiuterebbe poi a casa con i bambini.
0: Bene, Davide, allora purtroppo niente, devi metterlo, diciamo, in gabbia, perché lui voleva fare il terzo figlio a tutti i costi, niente da fare. La nonna non vuole. Ha deciso la nonna che non deve fare figli.
1: A volte sono loro che poi hanno potere decisionale di default, perché se tu glieli affidi, poi loro possono dire: oh, però se lo fai
0: sono cazzi tuoi.
1: Se dovesse arrivare un altro figlio, sono sicura che la nonna terrebbe anche quello. Stai pur sereno, Davide.
4: Lo so, è mia moglie che non lo capisce.
1: È vero.
0: Va bene, Davide, grazie mille per essere stato con noi. Ascoltaci sempre.
1: Ti schissa te,
0: grazie. Ciao.
5: Da Pippo, buongiorno. Dai, forza. Facciamo sti bambini, ma 4-5 si possono fare, dai.
0: Si possono fare 4-5, vedi?
1: Pippo, lo sai che l'uomo potrebbe anche farlo, diciamo, in età più adulta.
0: Ma mio padre ha avuto mio fratello che era molto più grande di me di adesso. Di quanti anni ho io?
6: Ma Adriana, tuo figlio ha 11 anni, già dovrebbe sapere tutto, sbrigati!
1: Hai ragione, non so, mi fai venire dei complessi, però ancora
0: pensi
1: non
0: che
1: lo sa.
0: Tuo figlio a 11 anni pensi che, per esempio, il pistolino sia soltanto per fare la pipì?
1: No, a caso lo chiamiamo Pisello.
0: Lo chiamate Pisello?
1: Sì, perché non bisogna

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore che ieri ha lottato fino alla fine per diventare, diciamo, la canzone dell'estate 2026.
2: Tra le più rappresentative.
1: Ma l'ha
2: sì,
1: spuntata
2: sì.
1: La costiera amalfitana di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. È stata eletta dai nostri ascoltatori canzone dell'estate 2026.
2: Come pezzo, diciamo, italiano. Allora, torniamo alle famiglie. Avevamo chiesto da quanti membri è composta la vostra famiglia, quanti figli avete oppure quanti fratelli e sorelle avete, se non avete figli e siete, diciamo, solo figli. Sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Sono Giuseppe dalla costiera.
2: Ciao Giuseppe.
3: E in famiglia.
1: Ah, costiera.
3: Siamo diventati tre.
1: Tre.
3: L'altro ieri è nato mio figlio Andrea Michele.
2: E auguri.
3: Voglio fare un tanti auguri alla mamma e un grande bacio al piccolino.
1: Hai visto?
2: Ok, tanti
1: tre.
2: Auguri.
1: Però datemi da fare, insomma, tre siete pochi in famiglia. Se fate le famiglie, fate almeno tre di figli.
2: Com'è bello parlare.
1: Esattamente.
2: C'è un detto napoletano che però non posso ripetere.
1: Adriana,
2: molto volgare.
1: Non lo ripetere, già so dove vuoi andare a
2: parlare. Però mi era venuto in mente subito.
4: Buongiorno,
2: dai,
4: Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
4: Gianluca da Salerno.
2: Ciao Gianluca.
4: Io il mio contributo alle nascite italiane l'ho dato.
2: Okay.
4: Due mesi fa mi è nato il quarto bimbo.
2: E là.
1: Ah,
2: molto coraggiosi.
1: Quattro figli, bravi.
2: Tanti
1: dai.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
5: Sono Maria.
1: Ciao Maria.
5: Famiglia siamo tre, io, mio marito e mia figlia di 17 anni.
1: Ah, vedi?
5: Perché lavorando entrambi ci è risultato difficile fare un secondo figlio. Per poi,
1: ragazzi,
5: avere
1: me...
5: una gestione un po' complicata.
1: I figli unici non va bene.
5: E non abbiamo fatto il secondo. Però effettivamente i figli costano.
1: I figli unici non va bene. Il figlio di Adriana è viziatissimo. Anna Chiara è super viziata.
2: Ma smettiamola con questi
1: tutti
2: luoghi figli comuni sui figli unici. Sono tutte cavolate.
1: Noi ci siamo seduti a tavola a Ferragosto. Abbiamo pranzato insieme.
2: Mm-hmm.
1: A Ferragosto c'era anche Alessandro, il figlio di Adriana. Noi abbiamo chiesto, non lo so, come antipasti, prosciutto e bocconcini. Alessandro. Sandro ha chiesto le crudité.
2: Non è vero.
1: Cioè, poi dici che non è viziato.
2: Non uno è vero.
1: Che noi per mantenerci nei prezzi
2: dobbiamo far sentire in colpa,
1: abbiamo,
2: diciamo, le famiglie che hanno
1: mozzarella e prosciutto, invece il figlio di Adriana ha chiesto per me solo crudité
2: e caviale. Te lo sei scordato?
6: No, Radio Kiss Kiss. Prima si facevano i figli perché non c'era la televisione.
1: Ah, vedi.
6: Adesso non si fanno i figli perché c'è la televisione.
1: Ah, vedi.
2: Se proprio vogliamo, diciamo, continuare su questa
1: Adriana.
2: Banalità, diciamo che ci sono i social.
1: Sì, ci sono i telefonini.
2: Il cellulare più che
1: gli
2: il televisore.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Noi in famiglia siamo sei.
1: Brava.
7: Siamo due e quattro splendidi bambini.
1: Quattro
7: e siamo
1: splendidi bambini. Vedi.
7: Elisa da Perugia.
1: Ciao Elisa da Perugia.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Kiss Kiss a te, bacio a Perugia.
8: Buondì.
9: L'Italia, siamo diventati.
8: La mia famiglia è composta mamma, papà e due gemellini. Ciao.
1: Un solo parto, Adriana.
2: Kiss Kiss
1: le gemelline, un solo parto e via.
2: Che è molto complicato sicuramente all'inizio, però poi, esatto, con
1: hai
2: una sola gravidanza, un solo parto, hai due figli.
1: Esatto.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
10: Sono Fabio da Taranto. Io ho due figli, di cui una ragazza di 19 anni e dopo la bellezza di 18 anni ne è arrivata un'altra.
1: Okay.
10: E adesso c'ha 10 mesi. Sì, però se era per me io avrei una squadra completa di pallone. Almeno 5-6 figli.
1: È vero.
10: Però
2: almeno
10: è mia moglie.
1: La moglie.
10: Un bacione a te.
1: Grazie. Dai,
2: chi
1: a te.
11: Perché non si fanno più figli in Italia? Mi avete toccato un tasto dolente.
2: Mm-hmm.
11: Giusto ieri sono stata chiamata nell'ufficio del capo per dirvi che due giorni di congedo che avevo richiesto per fare l'inserimento all'asilo di mia figlia, beh, non erano proprio rispettosi verso gli altri colleghi, che insomma me ne stavo sbattendo un po' il cazzo. Poi si chiedono perché l'Italia non fa figli. Ecco qua la risposta.
1: Hai ragione. Ricordiamo
2: hai
1: che Adriana da 12 anni fa l'inserimento a scuola di suo figlio. Ogni anno
2: veramente
1: fa l'inserimento, c'ha 4 giorni di inserimento.
2: Ricordi quando lo accompagnai 5 anni fa in prima elementare,
1: ricordo,
2: te lo ricordi?
1: Come no?
2: Adesso mi ha detto mamma vado in prima media, che fai, non mi accompagni?
1: Pure
2: ho detto Ale, mi sa che quest'anno salta.
1: Vai, andiamo avanti.
2: Dai, allora c'è la musica più bella su Radio Kiss Kiss con Benson Boone, questa è Beautiful Things. For

0: Benson Boone con Beautiful Things. Bellissima canzone. Questa è Radio Kiss Kiss. Sono le 7:48. Io sono Pippo Pelo. C'è Adriana Petro.
1: Eccomi,
0: c'è
1: qua
0: Andrea. Stamattina con noi Cimmino. C'è Anna Chiara. C'è Peppino. C'è il Pippo Pelo Show ogni giorno dalle 7 alle 9. E a quest'ora c'è.
1: Che cosa c'è? Sentiamo.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Bene. Lo sai che le persone tendono a consultare molto di più l'oroscopo in due momenti centrali dell'anno?
0: A settembre?
1: A settembre,
0: per
1: poi a gennaio.
0: Per capire la stagione lavorativa, amorosa,
1: sì, sì, sì,
0: come andrà.
1: Il nuovo anno fatto di buoni propositi inizia a settembre e poi per il nuovo anno quello vero che è a gennaio. Allora, stiamo andando con ordine, quindi abbiamo ripreso la stagione radiofonica con il segno dell'Ariete, Toro ieri e adesso Gemelli, che è il terzo segno dello zodiaco.
0: Devo aspettare altre tre puntate per arrivare al mio segno?
1: Sì, sì.
0: Mannaggia, vai.
1: Sì, sì, andiamo. Poi faremo anche i segni, quelli che tradiscono di più, quelli che sono più inclini al tradimento, eccetera, eccetera, però lo faremo nei prossimi giorni. Allora, cari amici guidati da Mercurio, la vostra mente in questa settimana è una centrale nucleare di idee, chiacchiere e notifiche. Sul lavoro siete dei giocolieri pazzeschi, fate tre cose insieme e vi vengono pure tutte quante bene. In amore serve stimolo,
0: multitasking.
1: In amore serve stimolo mentale. Se la conversazione è noiosa, voi avete già la testa da un'altra parte.
0: Ma
1: tu
0: sì,
1: hai capito?
0: Lo stimolo serve in amore.
1: Vediamo se ha capito chi è Gemelli qua tra noi, perché lui non gli entra mai nella testa.
0: Chi è Gianna Chiara, Gemelli?
1: Ma da 20 anni glielo diciamo.
0: Ma Anna Chiara c'ha lo stimolo?
1: Sì, credo di sì.
0: Allora, c'è lo stimolo della conversazione.
1: A finità della settimana, il Gemelli va molto d'accordo con la Bilancia, risate e sintonia. E poi flop con lo Scorpione. Niente Scorpione, allora. Lo Scorpione fa troppi interrogatori e ti toglie il sorriso.
0: Sessualmente con chi va d'accordo?
1: Per dire Bilancia vuol dire che va bene sotto ogni punto di vista.
0: Sotto ogni punto
1: Bilancia
0: di vista. Ah, perfetto.
1: Quindi diamo al segno dei Gemelli un 8,5 per la parlantina, ma un 4 per la capacità di concentrazione.
0: Ah,
1: thank
0: ma
1: you.
0: Chiara, sulla parlantina è la regina.
1: Va forte.
0: Sì, sì, sì.
1: La
0: sì.
1: Parlantina.
0: Te ne nasciulinguagnala. Va bene, allora, se vi siete ritrovati voi dei Gemelli nell'oroscopo della Petro di questa mattina, quindi l'oroscopo Petro, fatecelo sapere, grazie.
2: Oroscopo Petro, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: E le canzoni della colonna sonora di questo film intitolato Saturday Night Fever hanno fatto la storia, hanno accompagnato milioni di persone nel mondo nella loro, diciamo, adolescenza e anche nella loro maturità, perché sono canzoni che fanno parte delle nostre storie. È un album del 1977.
1: E come al solito, a chiusura di ogni ora, noi vi regaliamo appunto dei pezzi meravigliosi della storia della musica. In arrivo nei prossimi minuti su Radio Kiss Kiss, Bee Gees con la meravigliosa Night Fever.

0: Hai visto che bravo che sono, Adriana, a fare il balletto di questa canzone, eh?
1: Sei un ballerino.
0: Sono il vero Tony Romero, bravissimo.
1: Hai un talento nascosto.
0: Sì, assolutamente sì, dopo te lo faccio vedere.
1: Va bene, sono qui.
0: Allora, da Manero a Romero è stato un attimo, perché era Tony Manero, il protagonista John Travolta nella Febbre della Sera, era Tony Manero, ho detto Tony Romero, ma è perché sto dormendo stamattina che ho dormito 2 ore. Però in realtà pensavo di dire Manero, ho detto Romero.
1: Va bene, succede, capita. Allora, buongiorno a tutti, sono le 7:59, grazie come sempre alla nostra redazione, questa volta abbiamo ritrovato Umberto Aprea che ci ha aggiornato su tutta l'attualità. Attenzione, perché tra un po' parliamo dei nomi e del fatto che noi italiani tendiamo a dimenticare i nomi delle persone.
0: Soprattutto appunto, proprio quello che stavo dicendo, da Tony Manero a Tony Romero è stato un attimo, sbagliare i nomi e i cognomi è proprio spessissimo un'abitudine di tante persone. Sai come abbozzano dicendo vabbè, tanto o Francesca o Roberta è la stessa cosa.
1: Però questa è maleducazione.
0: Non
1: è maleducazione ed
0: odio.
1: Una cosa che facciamo soprattutto noi italiani.
0: È vero, sì.
1: Perché prestiamo poca attenzione alle persone, soprattutto quelle appena conosciute. Dovremmo imparare dagli inglesi.
0: Ecco,
1: lo sai che gli inglesi in questo sono attentissimi?
0: Non sbagliano mai.
1: Ma non perché sono biologicamente superiori dal punto di vista della memoria, ma perché quando si presentano a te, per esempio, facciamo un esempio: nice to meet you, Pippo.
0: You're welcome.
1: Loro ripetono, se tu gli dici mi chiamo Pippo, my name is Pippo, loro subito ti dicono nice to meet you Pippo. Ripetere il nome è una strategia linguistica.
0: È una strategia per ricordarlo, esattamente.
1: E quindi ti ricordi subito qual
0: invece
1: è il nome.
0: Da noi funziona, ciao piacere, sono Francesca, piacere, ciao Cesare. Poi ti giri dall'altra parte e... come si chiama Guest? Non mi ricordo. puntualmente, non mi ricordo un nome Guest. Poi a volte ti trovi in delle difficoltà perché magari devi dire il nome.
1: Ma tu magari non hai registrato proprio il nome di quella persona, perché o stai pensando ad altro o stai pensando a come fare una buona impressione, a cosa devi dire subito dopo.
0: Quante persone hai nella vita? Io avevo mia madre che abbozzava, cioè sui nomi proprio mia madre era, non lo so, arrivavi tu a casa, è venuta Francesca. E dicevo, ma si chiama Adriana? Non si chiama... Vabbè, Francesca, Adriana.
1: Senso, fa lo stesso.
0: Non cambia niente, quante polemiche inutili, mi diceva. E poi ho un caro amico che si chiama Michele che ha lo stesso problema. Non ne azzecca una manco.
1: Caro Michele, ho scoperto
0: Anna
1: che sbaglia addirittura il mio nome.
0: Luana, Roberta, ogni volta
1: cioè, va improvvisazione. Però può essere a volte anche molto offensivo. Cioè, se una persona che tu ritieni comunque in qualche modo importante sbaglia il tuo nome, ti offendi, è vero o no?
0: Io mi offendo.
1: Tu? Sì, sì. Io non fai testo.
0: Perché?
1: Tu non fai testo.
0: Perché non faccio? Cioè, sono permaloso.
1: Perché dire, sei particolarmente
0: vuoi dire che sono
1: permaloso? Però, per esempio, ieri mi
0: ma
1: hai detto.
0: Ma quando mai?
1: Ieri mi hai detto. Il tuo amico Michele, che io conosco da svariatissimi anni, sbaglia il mio nome. Io ci sono rimasta male. Ho detto, ma come? Ancora sbaglia il mio nome?
0: Sì, ma sbaglia i nomi pure della moglie tra poco. Cioè, sbaglia tutti i nomi. Ma scusami, a casa tua non hai nessuno che sbaglia nomi?
1: Sì, vabbè, mia madre si confonde tra me e mia sorella, Adriana, Antonella, Alessandro.
0: No, non tra voi. Sbaglia i nomi delle altre persone, tuo padre, a casa tua sorella non sbaglia
1: al
0: mai i nomi.
1: Al momento ancora
0: no,
1: non mi
0: non
1: è capitato di rintracciare
0: cioè, chi
1: questa
0: poca
1: cosa.
0: Poca importanza a questa cosa.
1: Se dai poca importanza ad una persona, succede che sbagli
0: no,
1: il nome.
0: No, a questa cosa del nome, non alla persona.
1: E appartiene un po' all'importanza che dai a una persona, a meno che tu questa persona non la conosci bene e quindi, vabbè, ci sta. Allora, sbagliate i nomi delle persone, soprattutto quando le conoscete in quel momento, cioè le persone appena conosciute. Ci avete mai fatto caso che poi vi trovate in imbarazzo perché se la conversazione va avanti e non ricordate il nome del vostro interlocutore, questa cosa vi crea un po' di disagio. Scriveteci oppure mandateci i vostri messaggi vocali al 347-490-0042. Abbiamo anche un metodo che il primo ci viene dagli inglesi, ci viene offerto dagli inglesi, cioè quello di ripetere immediatamente il loro nome, ma anche quello di associare, per esempio, il nome a qualcosa. Tipo Riccardo, qua ci dicono alla ricchezza.
0: Ah sì, vedi?
1: Cioè, questo giochino mentale ci aiuterebbe a capire subito e non sbagliare il nome della persona.
0: Ma no, vabbè. Ci sono mille sfaccettature nei nostri riguardi anche su cui le persone a volte sbagliano. Poi c'hai il nome d'arte, poi devono chiamare. Già hai un nome tuo, poi c'hai il nome. Se non ricordai il nome d'arte, poi ti dicono perché a Napoli ti conoscono, a Roma no, è anche un'altra cosa che ti fa innervosire.
1: Per esempio, Pippo, il tuo nome d'arte. viene molto molto spesso sbagliato.
0: Sbagliato, sì, ha voglia. Pippo Pene mi hanno chiamato e non sto scherzando.
1: No, ma anche Pino.
0: In un'intervista a Sanremo, una conduttrice catanese che ancora conosco bene, abbiamo una delle voci più belle d'Italia, è con noi Pippo Pene.
1: Ecco.
0: Io l'ho fermata e poi mi hanno chiamato Pippo Pera.
1: Uh-huh. Franco, allora, questo è il cognome.
0: Franca Pepe.
1: Poi da Pippo a Franco, allora, da Pippo a Pino, ci
0: a Pino,
1: sta, ci
0: sì, sì, Carmine pure.
1: Anche,
0: Carmine, cari. Ma Carmine di che? Vabbè, comunque, Filippo, ma quanti ne vuoi? Ma... Allora, chi è che sbaglia i vostri nomi? Fateci sapere, 347-490-0042. Noi intanto andiamo sotto la doccia, messaggio audio, grazie.

0: Salutiamo questo ascoltatore che è stato invirato affinché cantasse bene questa canzone. Devo dire che è venuta bene.
1: Però dobbiamo comunque ringraziarlo perché ci dà la possibilità di suonare un pezzo meraviglioso. Mango dal 2002 con La Rondine.

0: dell'interpretazione meravigliosa che Angelina Mango ha fatto insieme, diciamo, alla voce di suo padre in quel del Festival di Sanremo, nella serata dei duetti di qualche anno fa, di questa canzone, La Rondine, bellissima, che abbiamo ascoltato cantata sotto la doccia da un nostro ascoltatore.
1: Ed era un pezzo ovviamente del 2002, ricordate sempre che la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Abbiamo Giacomo al telefono, ciao Giacomo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno. Anche a Giacomo da Segrate, giusto?
2: Da Segrate, sì, ma in realtà io sono di Caserta, ho abitato all'estero, un po' in giro, non so nemmeno io di dove sono. Ecco.
0: Di dove sei,
2: però
0: va
2: adesso
0: bene.
2: Abito a Segrate.
0: E okay. Poi abbiamo Laura da Perugia, buongiorno Laura.
1: Ciao Laura.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Giacomo, diamo spazio a Laura al volo e poi veniamo da te.
2: Certo.
0: Allora, Laura, chi è che sbaglia
3: ciao.
0: I nomi da te?
3: Io, assolutamente io.
0: Ah,
3: mio marito si ricorda tutti i nomi, io non mi ricordo.
0: E sbagli i nomi?
3: Ma li sbagli, ma poi magari vedo la persona, dico ma magari mi può star bene Marco, e lo chiamo Marco, ma magari però è successo che si chiama Giuseppe.
1: Ma ti è mai capitato che qualcuno però si fosse sentito offeso?
3: Allora, che ricordo più una risata che offeso, più una risata. Io mi ricordo che questa cosa però ce l'ho sempre avuta. Io e mia sorella, anche quando andavamo in discoteca e magari vedevamo nuove persone, gli davamo un nome.
0: Un nome.
3: Mi ricordo una ragazza, che poi ci siamo diventate amiche, la chiamavamo Carlotta, ci piaceva questa Carlotta.
0: E invece si chiamava?
3: Giulia.
0: Giulia.
3: Sì. E noi ti dicevamo si chiama Carlotta, da lì è venuto il soprannome, ancora la chiamano Carlotta.
0: La chiamano
3: per
0: Carlotta.
3: Che
0: senti, l'ultimo nome che hai sbagliato, Laura?
3: Allora, dunque, vediamo un po', pensiamo, ma mi capita spesso.
1: Ti capita anche quando conosci una persona? Sì. Di sbagliare immediatamente il nome o comunque di non ricordarlo.
3: Allora, io già so che non lo ricordo questo nome, quindi evito proprio di chiamarlo. E poi
0: sì, l'errore più grande
3: a un
0: si
3: nome
0: fa.
3: Che già conosco, in modo così mi ricordo che si chiamava tipo Manuele, che si chiama mio figlio. Allora penso, ecco, si chiama come mio figlio. Associo nomi alle persone.
0: L'errore più grande si fa quando si incontrano le persone, che non ti ricordi il nome e dici ciao carissima.
1: E noi qui ovviamo dicendo ciao caro, ciao carissima, ciao tesoro.
0: Ma credo anche
1: ciao
0: loro,
1: bella,
0: anche tu,
1: anche
0: è vero?
1: Voi.
3: Sì, anch'io lo faccio.
0: Lo fa anche
3: dico,
0: lei.
3: Ciao, mi faccio ciao cara, ciao.
0: Okay. Ciao cara. Grazie Laura, grazie cara.
3: Un bacione.
0: Carissima, grazie.
1: Chissà a te, seguici sempre.
3: Ciao, fantastici.
1: Ciao, ciao, chissà a te.
0: Allora, carissimo Giacomo, come stai?
2: Bene, grazie, grazie. Bene. È un piacere parlare con voi.
0: Tu allora, sbagli i nomi, Giacomo?
2: Allora, mi capita spesso di sbagliare nomi. E diciamo che ho un metodo un po' simile a quello che avete detto. Provo ad associare delle persone nuove che conosco con persone che già conosco. Ad esempio Fabio, il mio testimone di nozze, lo associo. Il problema però è che quando inizio a invertire, cioè non associo più correttamente il nome alla persona giusta, magari capita che conosco un gruppo di persone.
0: È lì che fai la bella figura di me, cioè perché...
2: Esatto, bravi. Sì, sì, è proprio lì.
0: E il tuo nome chi lo sbaglia invece in genere? Chi è che sbaglia?
2: Ah, sicuramente mio padre confonde, come Adriana diceva, con
1: Tra fratelli, sì.
2: Infatti io mi giro anche... Con il nome di mio fratello Marco. Oppure mi è capitato, prima lavoravo a Brindisi e c'era un signore che aveva il mio stesso cognome, allora tutti mi chiamavano Claudio e adesso se mi chiami Claudio io mi giro lo stesso, perché per 10 anni mi hanno chiamato Claudio nel contesto lavorativo. Purtroppo
0: mi
2: chiamo Giacomo.
0: Quindi hai il nome d'arte pure tu. A me invece tutti mi chiedono sempre come ti devo chiamare, Pippo o Cesare. Sempre. È la domanda che mi fanno tutti. Ieri lì.
1: Le persone appena conosciute immagino che te lo chiedano.
0: Ieri lì sul set mi chiedevano tutti: scusa, ma come ti devo chiamare? Pippo o Cesare? Tutti me lo chiedevano.
1: E tu cosa hai risposto? Sono curiosa.
0: Come ti viene?
2: La differenza è che io non faccio un mestiere come il vostro.
0: Pippo o Cesare? Tutti me lo chiedevano.
1: E tu cosa hai risposto? Sono curiosa.
0: Come ti viene?
1: Come ti...
2: La differenza è che io non faccio un mestiere come il vostro, però il nome d'arte, dai.

0: scrivono nelle mail, cioè loro nelle mail vedono che stanno scrivendo a Maria Paola, ciò nonostante mi scrivono ciao Anna Paola.
1: Ah, vedi?
0: Ma tutto a posto?
1: Ciao. Io confondo tantissimo, per esempio, Giancarlo e Gianfranco. Non mi ricordo mai se una persona, a meno che non è proprio Giancarlo, il nostro caro amico, però in generale su tutte le persone.
2: In questo nome composto sbagli.
1: Per esempio il compagno nostro a Luisella che si chiama Gianfranco, io spesso dico salutami Giancarlo.
2: Giancarlo.
1: E anche il compagno della Iovinella che si chiama Gianfranco.
2: Gianfranco, credo. Non so, mi fai una domanda
1: Credo di averlo chiamato più volte Giancarlo.
2: Vedi, si sbaglia. Dobbiamo prestare più attenzione.
1: I nomi composti diventano più faticosi da ricordare.
2: Anna Chiara, immagino quante persone sbaglino il suo nome. Tra Maria Chiara, Anna Paola.
1: Maria Chiara è troppo ridere.
2: Poi ci sono dei nomi che si prestano particolarmente all'errore. Allora, grazie a tutti quelli che stanno interagendo con noi. Intanto arriva un pezzo bellissimo che è di Siena Spyro, si chiama Material Lover.

Kiss a te che sei sempre il primo invitato alle feste, perché con te si divertono tutti. Kiss a te che giorno dopo giorno studi per l'esame più difficile, ma sai che ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.

0: Amore.
1: È proprio carina questa canzone di Saif, intanto a parlare d'amore. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno dal Pippo Pelo Show che vi regala i gadget ogni giorno a quest'ora. Oh,
2: sì,
1: giù di lì.
2: Sì, sì.
1: Regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss, il
2: cappellino. Attraverso i nostri momenti gioco. No, non spoilerare perché il pacco gadget è sempre a sorpresa.
1: È a sorpresa.
2: Quindi
1: sì,
2: non
1: sì,
2: sappiamo
1: sì, sì.
2: cosa c'è, ci sia dentro, non conosciamo il contenuto, però questo è il momento giusto per regalarvelo, per recapitarvelo direttamente a casa. Sentiamo di chi è la voce. No, sentiamo prima la voce misteriosa, sì. E poi voi dovete
1: indovinare. Il primo che indovina porta a casa il pacco gadget. Prego.
2: Sentiamo.
3: Sì, sì, potrebbe anche fare.
1: Ecco. Allora.
2: Allora, di chi è la voce misteriosa? A quale personaggio appartiene?
1: Appartiene. Allora, è una donna, si capisce. Solo quello per il momento,
2: indizi.
1: Possiamo dire solo
2: sì,
1: questo.
2: Sì.
1: 347-490-0042. Di chi è questa voce? Chi ce lo
2: io
1: dice?
2: Io però posso
1: porta
2: dire
1: a casa...
2: che darei un doppio pacco gadget a chi indovina senza indizi?
1: Eh sì.
2: Devo dirla questa cosa, perché poi con gli indizi diventa molto più facile.
1: Allora, mandate messaggi audio 347-490-0042. Stanno arrivando già tanti messaggi. Vediamo, prego.
3: Sì, sì. Si potrebbe anche fare.
2: Bene. Ok, a chi appartiene questa voce?
1: Di chi
2: mandateci
1: è questa voce?
2: I vostri messaggi vocali o anche messaggi di testo, va bene?
1: Allora,
2: preferiamo i vocali, così li facciamo sentire a raffica.
1: Si potrebbe anche fare, dice, se ho capito bene, giusto? 347-490-0042, a chi andrà il nostro pacco gadget? Sarà una bella sorpresa, la scopriremo tra poco.

0: Allora, di chi è la voce misteriosa che stiamo ascoltando questa mattina? Adesso dovrà venire fuori il vincitore o la vincitrice al 347-490-0042. Inviate i vostri messaggi per portare a casa il pacco gadget. Sentiamo un attimo la voce.
1: Andrea, ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me la voce misteriosa appartiene a Mara Venier.
0: Non è Mara Venier. Sentiamo la voce al volo, così diamo un primo indizio, prego.
2: Sì, potrebbe anche fare.
0: Allora, okay. Attenzione, appartiene al mondo dello spettacolo, ma non è un artista.
3: In che senso, scusa?
0: Nel senso che appartiene al mondo dello spettacolo, non è che tutti quelli che appartengono al mondo dello spettacolo sono artisti. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, allora.
3: Non capisco l'indizio, però comunque.
4: Ragazzi, buongiorno. Kiss a tutti. Secondo me la voce misteriosa è di Emma Marrone.
0: Emma Marrone, no. Non è Emma Marrone. No.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Davide Giulio da Barletta.
0: Ciao Davide. Ciao. Giulio.
5: Secondo noi è Paola Cortellesi.
0: Non è Paola Cortellesi.
6: La voce di Giorgia, Barbara da Bernareggio.
0: Eh beh, Giorgia è un artista con la A maiuscola.
3: Una grande artista. Pippo, non sono d'accordo con l'indizio che hai dato.
0: La persona che parla in questo messaggio, in questo audio, posso dare un altro piccolo, questo è piccolissimo, sta sempre in mezzo, insomma, nelle cose, però non è particolarmente talentuosa. Sentiamo, prego.
7: Ciao Kiss Kiss, buongiorno. Secondo me la voce è di Giulia Michelini.
3: Non è la voce di Giulia. Pippo, non stai dando indizi.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Kiss a tutti. Per me è Claudia Gerini.
0: Claudia Gerini è abbastanza talentuosa, una bravissima
3: attrice.
0: Non è
3: attrice. La voce di Claudia Gerini.
0: Ho detto non è proprio chissà che talento.
3: Ancora?
0: No.
3: Sentiamo.
7: Giulia Michelini.
0: Non c'è, è la stessa cosa. Chi è il personaggio?
3: Allora,
0: in questo...
3: sentiamo.
9: È la voce di Alessia Marcuzzi.
0: Ma perché siete così cattivi con Alessia Marcuzzi? Ho dato un indizio.
3: Sono messaggi precedenti ai tuoi indizi.
0: Andiamo avanti.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me è Ambra Angiolini.
0: Ambra Angiolini, ragazzi, non può essere.
3: Lui la ama Ambra Angiolini.
0: Certo che la ama.
3: Esatto.
0: L'ho sentita in questi giorni. Allora andiamo avanti. Poi chi?
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonella da Prato. Per me potrebbe essere Paola Cortellesi.
0: Non è Paola Cortellesi.
3: No. Abbiamo già detto prima, non è Paola Cortellesi.
0: Allora, un altro indizio.
12: Ciao, Sonia di Castiglion del Lago.
3: Ciao.
12: Secondo me è Claudia Gerini.
0: Non è Claudia Gerini. 347-490-0042. Un altro indizio. Mediamente non veste benissimo. Andiamo avanti.
3: Ancora?
13: Buongiorno. Buongiorno Adriana, sono Emmy da Taranto. Per me è Virna Risi.
3: No.
0: Perché tu la conosci il personaggio?
3: Non ero io che ho detto la frase lingua madre. Vai, sentiamo, non è carino. Vai.
14: Valeria Marini.
0: No, non è Valeria Marini.
3: Avevamo pensato di inserire Valeria Marini, però ha una voce troppo riconoscibile.
0: Abbiamo inserito un altro personaggio che non è riconoscibile, perché andiamo avanti.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Camillo da Sicignano degli Alburni.
0: Sì.
15: Per me e la mia collega è la voce di Lorella Cuccarini.
0: Non è Lorella Cuccarini. Ma insomma, questi gadget a chi li dobbiamo dare?
3: Ma posso dire, stavo dando un'occhiata ai messaggi di testo e molti hanno indovinato.
0: Qualcuno ha indovinato. Sentiamo.
16: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me la voce misteriosa è di Alba Parietti.
0: Non è Alba Parietti. Attenzione.
3: Dai che regaliamo i gadget.
17: Vincenzo da Rogino Gradina, per me è la Perego.
0: Allora, prima di indovinare vi do un riassunto degli indizi. Allora, abbiamo detto fa parte del mondo dello spettacolo, ma non se ne capisce il perché. Non ha un ruolo ben definito. Poi lavora diciamo tutti i giorni, ma non è un talento. Non veste benissimo. Chi è il personaggio in questione?
3: Ciao
18: Pippo, ciao Adriana, sono Angela da Carbonia. E secondo me la voce di Adriana.
0: Sì!
18: Un bacio.
0: Brava!
3: Salvato. indovinato perché io devo fare una cosa adesso durante la pubblicità. Lei quindi avevo fretta di fare delle cose.
0: Hai indovinato sugli indizi, hai visto?
3: Hai indovinato sugli indizi.
0: Brava.
3: Non so se premiarla oppure no a questo punto. Però il regolamento è questo.
0: È la voce di Adriana, di Adriana Petro.
3: Sentiamo, sentiamo. Ho cercato di cambiarla.
0: Si capiva chiaramente che era la tua voce. Dai, allora vai, senti.
14: Buongiorno Radio Kiss, sono Giovanna da Sorrento e penso che sia Adriana.
0: Hai pensato benissimo, grazie Giovanna.
3: Grazie agli indizi, siete delle carissime persone, grazie mille a tutti.
0: Dopo i miei indizi hanno indovinato
3: tutti. No, volevamo far sentire la voce però.
0: La mia, la voce di Adriana.
3: È questa.
2: Potrebbe anche fare.
3: Ho cercato di tenerla più bassa.
0: Non è stata camuffata ed era la sua voce. Grazie.
3: Va bene, grazie a tutti.
19: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto, c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: Everybody get up and dance. Adriana, ti sei alzata e stai ballando?
1: Bello questo pezzo, ci piace molto, si chiama Danceteria. Allora, prima abbiamo parlato, Pippo, del fatto che la famiglia più diffusa è quella, ai noi, composta da una sola persona. Ma
0: è
1: di
0: vero.
1: Contro, gli scienziati, gli psicologi ci fanno sapere che invece pranzare o cenare o in qualche modo mangiare con qualcuno aumenterebbe i livelli di serotonina nel nostro cervello, cioè aiuterebbe il nostro umore. Quindi bisognerebbe sempre cercare di pranzare o cenare con qualcuno.
0: Con qualcuno, con una palamita accanto, diciamo.
1: A te capita spesso di pranzare comunque da solo o di cenare da solo?
0: Non spessissimo. In genere, se voglio compagnia la trovo, se voglio stare da solo, sto da solo. Compagnia intendo, vado a mangiare da mio fratello.
1: Vai a mangiare a casa di qualcuno,
0: poi
1: sorella,
0: vado al ristorante con amici. No, in genere...
1: Quando
0: voglio stare da solo, sto mangio da solo.
1: Diciamo che chi lavora tutto il giorno, anche 8 ore al giorno, probabilmente farà la pausa pranzo o in ufficio o al lavoro, o avrà pochissimo tempo per recarsi a casa o per uscire fuori e mangiare. Quindi solitamente si mangia spesso a pranzo da soli, per poi consumare la cena in compagnia di qualche familiare, qualche parente.
0: Lavoratori, diciamo, a pranzo pranzano da soli.
1: Portano la schiscetta magari da casa.
0: Chi porta la schiscetta, ma anche chi va al ristorante. Vedi spesso volentieri nei ristoranti, nelle città, ai tavoli, vedi persone che sono sole, che vanno a pranzo. Anche perché, diciamo, magari se siamo noi quattro, no? Mm-hmm. Anna Chiara vuole mangiare leggero, quindi dice no, non vengo al ristorante. Tu te ne vai, quell'altro va là, io dico vabbè, vado al ristorante. Qual è il problema?
1: No, nessuno. Però diciamo che...
0: No, qual è il problema di stare da soli? Nel senso che non è la solitudine là, è stare...
1: È un fatto di esigenza,
0: di necessità.
1: La domanda che vi facciamo è: ma voi con chi pranzate o con chi cenate? Perché molto spesso, lo ripetiamo, si pranza magari da soli o al volo e si tende a cenare tutti insieme. Le famiglie tradizionali di un tempo, lo sai, no? Ci tenevano particolarmente.
0: Voglia.
1: Il pranzo insieme.
0: È una domanda che faccio spesso, sai, ai miei amici, dico: ma tu mangi con i tuoi figli? Pranzate? No, non più.
1: A volte mi dispiace perché.
0: Non c'è più perché.
1: Non succede neanche.
0: Una è a dieta, un altro non mangia certe cose.
1: Oppure ci sono orari molto diversi.
0: Oppure vai in palestra ora di pranzo.
1: O anche di sera.
0: Sì, no. A casa mia.
1: Di sera.
0: Fin quando eravamo a casa tutti all'1:30 precisa
1: anche a casa
0: tavola.
1: Mia. Perché la mamma cucinava, il papà tornava da lavoro, tutti riuniti, ne tornavamo da scuola e ci si aspettava l'un l'altro.
0: È vero.
1: Guai a mangiare da soli o a iniziare ad anticipare il pranzo.
0: Si a spuzzuliare, Peppino era il re della spuzzuliata. La spuzzuliata era prendere un pezzo di pane, intingerlo nel sugo della pasta. Oppure
1: quello succedeva la domenica.
0: Succedeva anche la domenica.
1: Sì,
0: mio fratello Gianni è tuttora il re.
1: Sì.
0: E lui non riesce proprio
1: Anch'io.
0: Ad aspettare.
1: E poi
0: non
1: io sono la campionessa.
0: Andare lì deve essere sempre il primo a cominciare a mangiare ed è fastidioso.
1: Mia sorella uguale.
0: È una roba fastidiosa.
1: Cioè, quando tu ti stai per sedere a tavola, lei ha già sporcato tutto il suo reparto.
0: Esattamente.
1: Tutta
0: sì.
1: la sua parte e ha già finito di mangiare.
0: È vero,
1: e poi non mangia più niente. Dice: no, vabbè, ma io non ho spiluccato.
0: Non ho
1: non è vero, non avevo fame. Una cosa veramente fastidiosa. Quindi abitudini varie anche che si tengono a tavola quando è il momento del pranzo o della cena.
0: Voi mangiate insieme? Cioè voi intendo gli ascoltatori.
1: Sì, con chi pranzate, con chi cenate, oppure se pranzate da soli e cenate insieme.
0: Ognuno per cacchi propri, diciamo anche, no?
1: Succede nel weekend. Magari la domenica uno si impegna e decide di mangiare
0: domenica,
1: finalmente insieme.
0: Secondo me la domenica succede ancora in tante case.
1: Si vanno a trovare
0: i genitori, si va dal fratello, dalla sorella. E lì devi essere un po' più educato, cioè nel senso che devi sederti a tavola, perché puoi stare lì per conto tuo.
1: No. Dai, al 347-490-0042. Ci raccontate un po' come sono le vostre abitudini a tavola, pranzo, a cena o comunque nel weekend.
2: Ogni mattina è una storia nuova

0: Petrossino.
1: Ma quante signore sulle sedie ho visto quest'estate in Puglia?
0: Nel Salento?
1: Nel Salento.
0: Eh beh, cioè, la canzone è molto anche salentina.
1: Ho fatto
0: no?
1: un po' di foto alle signore sulle sedie, ma devo dire, è una scena che mi fa particolarmente tenerezza. Molto, molto
0: devo
1: bella.
0: Dire che la nostra cara amica Malika Ayan ama fare le foto ai signori, alle signore in posizioni tipo sedia nel paese. Ogni tanto
1: sì,
0: le pubblica.
1: Sì, sì, sì. Allora, poesia proprio.
0: Veniamo a noi. Claudia da Montecatini, siamo in Toscana. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta su Radio Kiss Kiss, piacere di conoscerti. E Claudia, tu, stiamo parlando appunto dell'ora pranzo, dell'ora colazione, dell'ora cena. In genere con chi la trascorri?
2: Pranzo e cena con il mio fidanzato, ormai conviviamo siamo freschi freschi da un mesetto.
0: Da un mesetto, ma perché non lavorate fuori, diciamo, avete la possibilità di stare insieme a pranzo?
2: No, pranzo lo faccio con i miei colleghi a lavoro in ufficio.
0: Ok.
1: Invece la colazione e la cena la fate insieme.
2: A casa, esatto.
1: È vero, non l'avevamo detto, la colazione solitamente si tende a farla insieme, magari prima di uscire di casa, quando ci si ritaglia un po' di tempo.
0: Sì, per un mese ancora sì.
2: Quando io arrivo, ho fatto colazione, lui forse si fa vedere, perché gli uomini hanno i suoi tempi, lo sapete bene.
0: Ho capito. Senti, ma tu invece preferiresti da sola?
2: Il pranzo? Alle volte sì.
0: E invece sei costretta ad andare coi colleghi, perché ti sembra brutto, non sembra carino?
2: Costretta no, però c'è la comodità della cucina, del microonde, del tavolino. Se devi mangiare davanti al computer è più scomodo.
0: Sì, un po' triste, no?
2: Qualche volta dovresti tapparti le orecchie.
0: ci sono i lamentosi, ci sono quelli che non gli va mai bene niente, giusto?
2: Sì, e magari ma cosa mangi? Anche oggi mangi questo.
1: Hai toccato un tasto dolente, cioè quando vogliono commentare il tuo pranzo o la scelta, diciamo, se è al ristorante, del tuo pranzo, di cosa mangi.
0: Quando a me vogliono dire, ma quanta parmigiana di melanzane mangi?
1: Sia se mangi
0: ma
1: tanto.
0: Ma quanta pasta mangi? Ma perché hai preso quattro cotolette?
1: Quattro cotolette.
0: Mi sembra una cosa, cioè, fastidio, ma perché dovete commentare? Guardate nei vostri piatti.
1: Sì, non si dovrebbe mai commentare il cibo.
2: Se non ti piace quello che mangi, organizzati, il giorno dopo mangia meglio.
0: È vero, brava.
1: Ma tu porti la schiscetta e mangi con i colleghi, oppure andate in una mensa, avete un ristorante lì vicino?
2: La schiscetta. Quindi ancora più tasto dolente, perché la gente guarda nel tuo piatto.
0: Ma tu lavori in un'azienda?
2: Sì.
0: E avete lo spazio condiviso per il pranzo, cioè che sarebbe tipo tavolo, cucina...
2: Sì,
0: sta roba qua, che poi avete il microonde, come dicevi, a disposizione.
1: Così potete riscaldare anche quello che portate.
2: Esatto, non abbiamo i fornelli, però tutto il resto, frigo, lavastoviglie,
1: Vedi, tutto, carino. Oggi cosa hai preparato per il tuo pranzo? Ce l'hai già?
2: Oggi risotto con le zucchine.
0: Buono.
1: Buono.
0: Buonissimo.
1: Allora, grazie Claudia.
2: Devo dire che ci sta.
1: Sì, infatti. Grazie Claudia, saluta i colleghi che saranno felicissimi del fatto che tu ci hai detto che preferiresti mangiare da sola che con loro.
0: Ti ameranno tantissimo, guarda.
2: Sì, oggi. Adesso non abbiamo sentito.
0: Va bene Claudia, grazie, chissà te, buona giornata. Ciao.
2: Buona giornata.
3: Io generalmente pranzo con i colleghi al ristorante dove lavoro, ristorante sala ricevimenti. Ma quando sono a casa ho piacere di cucinare per mia moglie e per la mia piccola Aurora.
0: Vedi, lui cucina per
3: un bacio
0: moglie.
3: A tutti, ciao da Cosenza.
0: Moglie e figlia, ciao da Cosenza.
1: L'atto di preparare da mangiare per qualcuno aiuterebbe il nostro stesso umore.
0: Assolutamente.
1: Fa molto bene preparare
0: anche
1: da mangiare per altre persone.
0: Perché poi ti aspetti, diciamo, la ricompensa in complimenti.
1: È proprio un atto d'amore.
0: Ma quando tu cucini una cosa, allora, tu che non cucini non lo sai.
1: Cucino poco.
0: Io cucino e quando invito persone a pranzo mi dicono: mamma mia, Pippo, sta pasta che hai fatto è buonissima. Ma è una soddisfazione, è un orgasmo quella soddisfazione lì.
1: Ma non è chiaro, noi non possiamo dirlo perché non ci ha mai invitati a casa sua.
0: Ma stata zitto, andiamo avanti.
4: Buongiorno, io sono del principio che qualsiasi cosa accada ci vediamo a casa, e nel ci vediamo a casa è compresa anche la cena. Il pranzo no, perché comunque ognuno ha i suoi impegni di lavoro, quindi per forza maggiore non... non coincidono gli orari e quindi non si pranza fuori.
0: Si pranza
4: però
0: fuori.
4: La sera la cena è sacra. Con il mio compagno capita sempre, ci aspettiamo anche se uno fa tardi o comunque ha i suoi spazi, la cena deve essere fatta insieme con i figli.
1: Vedi?
4: Nì, perché comunque ognuno uno c'è la palestra e l'altro deve uscire, quindi mangia prima. Però conosco il compagno e la cena è sacra.
0: Questa è rimasta intatta come abitudine, non è rimasta intatta quella di mangiare con tutta la famiglia, perché ripeto, oggi si tende ad assecondare i desideri dei figli. Col cacchio che ai miei tempi io dicevo a mio padre o a mia madre: no, a mezzogiorno, no, all'una e mezza non posso stare a tavola, che vado in palestra. La porta la trovavo chiusa, l'avrei trovata chiusa al ritorno senza mai più essere aperta. Quindi,
1: figurati.
0: Esattamente.
1: Era una regola non scritta delle famiglie tradizionali.
0: Certo.
1: Al di là di tutti gli studi che oggi fanno, tutti gli scienziati, i psicologi, sapevano benissimo che per rinforzare un legame affettivo familiare bisognava stare insieme tutti riuniti al
0: tavolo. Esattamente. Prego.
5: Allora, ragazzi, noi ancora oggi pranzo e cena tutti insieme. Si aspettano tutti ogni giorno per mangiare insieme, pure alle 2:30 quando c'è scuola.
0: Oh, che
5: ma
0: bello.
5: Sempre insieme.
1: Sempre insieme.
5: Un bacio, Francesco da Marsala.
1: Ciao
0: da
1: Francesco!
0: Marsala. Meno male che ci sono, diciamo, ancora.
1: Mi hai messo quasi paura, Francesco. Cioè, ho provato un attimo di
0: sempre
1: ansia.
0: Sempre insieme. Guai, se non c'è sta. Minchia! Non è venuta a pranzo tua figlia. Non pranza più con noi. Domani la porta è chiusa.
1: Qualcuno ha sottolineato anche l'usanza sbagliatissima di portare il telefono, diciamo, a pranzo e a cena. Vabbè, tralasciamolo. Non l'abbiamo proprio incluso
0: stare,
1: in questo argomento. Torniamo domani, Pippo. È già finita.
0: È volata oggi. Simple Minds, Don't You Forget About Me, canzone del 1985, con la quale vi salutiamo. E vi diamo appuntamento domani alle 7 con il Pippo Pero Show qui su Radio Kiss Kiss.
1: Mi raccomando, arrivano Max Giannini e Max Vitale. E Kiss Kiss a tutti. Ciao.

0: sono le 5 in punto di questo venerdì 4 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluti il nostro regista Andrea.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Perfetto, grazie amici, ci siete in questo venerdì. Com'è andata questa prima settimana per molti di rientro, per tanti altri non c'è mai stato lo stop. Comunque raccontateci come inizia questo giorno con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo con la musica

0: Sorry, scusa, lo sento. La prima canzone ascoltata insieme dei Pinguini Tattici Nucleari. Buongiorno e
1: animo.
0: Ragazzi, stamattina siamo partiti
1: male. Stamattina siamo partiti malissimo.
0: Sto venerdì, come si dice, dalle tue parti, dalle mie parti? Anzi, c'hai gli occhi addosso di qualcuno stamattina.
1: Sia io che te.
0: Si è rotta una cosa, si è rotta la stai il microfono all'improvviso mentre parlavo. Tutto risolto. Va bene. Buongiorno. Speriamo sia iniziato meglio per voi questo venerdì mattina. Raccontatelo se volete con un messaggio, perché tra poco c'è la prima parte dove ci confrontiamo e ci salutiamo. Sì. Parliamo di diversi temi, molti legati all'attualità. Poi, insomma, l'attualità per noi è anche un po' la vostra attualità, quello che vi aspetta in questa giornata, le cose che vi va di condividere con noi. Avete un solo numero per farlo, questo
1: 347 490 0042.
0: Allora, però, come sempre partiamo con i quotidiani in edicola questa mattina e vediamo dove va l'attualità. Iniziamo da quello che scrive la Repubblica. Molti scrivono di Vannacci e del fine vita, ma non solo, anche di Putin e le ombre russe. Per esempio, partiamo proprio da questo titolo che è scelto dal Messaggero di Roma, sulla guerra ibrida e le contromosse dei servizi. Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci, poi inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. L'apertura della Repubblica è con lo stesso titolo, più o meno: Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per la ricostruzione del partito fascista, servizi segreti e tutelare voto da interferenze russe. Poi c'è, devo dire, un sacco di cronaca sui giornali questa mattina, perché nelle ultime ore è stato veramente un bollettino di guerra tra femminicidi, omicidi e suicidi, con appunto dei fatti di cronaca che lasciano sgomenti. Sulla prima della Stampa si decide di aprire invece col fine vita. Dopo il via libera in Veneto, il governo non impugnerà le norme delle regioni, della regione, maggioranza divisa. Leggevo, insomma, fine vita, il muro di Meloni. Sulla prima del Resto del Cardino: Meloni vista dagli italiani esteri, ok, male il caro vita. Invece sondaggio dell'Istituto Piepoli riportato sulla prima pagina del Resto del Cardino: fiducia per la premier al 44%, paese polarizzato. Oggi c'è la cerimonia per il governo più lungo, le nuove misure per l'economia e il fisco. Il giornale esalta il governo più lungo della storia italiana. Il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica. Da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, scrive il giornale, superato anche il primato di Berlusconi. Ovviamente ne dà una lettura diversa il Fatto Quotidiano. Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare, qui la festa, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo, dice appunto, scrive il Fatto, niente da festeggiare. Sul Sole 24 Ore: prima casa, crescono i mutui garantiti, finanziamenti oltre quota 8 miliardi. E infine il Mattino di Napoli, anche qua Vannacci, militari del suo partito, indaga la procura. Sulla prima dei quotidiani sportivi si scrive ovviamente del calcio, della Serie A, della Coppa Italia, anche si stanno giocando i sedicesimi, e soprattutto del gran momento della Roma. Questa è l'apertura che decide appunto di scrivere, riportare sulla prima la Gazzetta dello Sport. Gasp, punto esclamativo, Malen e da record, la mia Roma sogna. Higuain fece 36 reti, l'olandese lo può imitare, Dybala giocatore unico, la sfida all'Atalanta è ora di batterla, dice l'ex allenatore dell'Atalanta. Di spalla si scrive del Milan, punta altri top, Rabiot e Pavlovic via ai rinnovi. In taglio alto si scrive luci di San Siro, domani Inter-Napoli, Chivu va con Pio, De Bruyne va al max. Sulla prima del Corriere dello Sport si apre con Napoli ci crede, l'anno scorso Allegri si è preso 6 punti in 2 gare contro l'Inter, Max Clu, questo è il titolo, il bersaglio è Chievo, l'ha sempre battuto. Tutto Sport decide di aprire con Nick, perfetto per Kolo Muani, stiamo parlando del nuovo attaccante della Juventus, parla il tecnico che lo ha lanciato in Germania, Woltemade, e da Juve, fisico, dribbling e visione, vedrete, sarà titolare. E poi in taglio basso, la mia Monza, tutto attacco, chi mi sfida, il tifo Ferrari, perché sta per cominciare il weekend da oggi praticamente con le prove libere di Formula 1 con il Gran Premio d'Italia, tra l'altro chi schisse lì per il fuori GP, e quindi insomma Avrete modo di sentire questo fine settimana collegamenti, già in realtà da ieri abbiamo iniziato, e poi c'è l'evento dove c'è la musica più bella sul palco del Fuori Monza, Fuori GP per essere precisi, a Monza, quindi è un bel modo per andare a divertirsi anche se non si riesce a stare lì all'autodromo, insomma, sì, che non hai biglietti per assistere alla Formula 1, là ci sono i concerti di eventi targati Kiss Kiss. Queste le notizie principali, tra poco sentiamo voi, dai, prima raffica di messaggi, ci raccontiamo come inizia questa mattina. Che devo fare?
1: Salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono.
0: Dai, forza, vi aspettiamo. Intanto mettiamo la musica più bella dal passato, ricordate questa, Mixed Saxo Beat.

0: Mr. Saxo Beat, Cazzoli di Alexandra Stan su Radio Kiss Kiss Mattinieri, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sto lottando un po' con le cosine qua, con tutte le... Allora, stamattina va così, ragazzi.
1: Sì,
0: allora,
1: vabbè, no,
0: avete presente quando arrivate, faccio per dare una descrizione esatta ai nostri ascoltatori.
1: Vai,
0: quando arrivate,
1: dire.
0: Che ne so, nella vostra postazione lavoro, che può essere, che so, tanto la scrivania, tanto, che ne so, un camion, tanto un'automobile, un furgone, trovate tutte le cose spostate, no? E allora un attimo non ti ci ritrovi, ecco un po' quello che sto vivendo io stamattina.
1: Ma chi te l'ha spostata?
0: No, si è spezzata una cosa, si è caduta l'altra e praticamente tutti i tasti e le tastiere sono spostate, mi stavo sistemando.
1: Ecco.
0: Ma ora si sistemano, è quello il problema, però è un attimo di disagio, capito?
1: No, Roberto? Certo.
0: Va bene, allora voi come state, cari ascoltatori? Potete rispondere perché questa prima parte...
1: Sì.
0: Dedicate i vostri messaggi, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Sono Vero Mare, guardia giurata. Vi aggiorno riguardo a quello che vi ho detto ieri. Sono andata dal meccanico, mi ha detto che fortunatamente non dovevo cambiare i dischi, quindi me la sono cavata
1: solo con le pasticche.
2: Dai, molto bene.
1: Dai.
0: Ci preoccupava.
2: E niente, oggi è il mio ultimo giorno della settimana, in quanto domani recupererò il giorno che ho lavorato durante il mio
0: e quindi ti fai
2: permesso,
0: un weekend lungo,
2: ecco.
0: dai
2: e poi prenderò domenica,
0: dai, forza, c'è entusiasmo,
2: una buona giornata. E kiss kiss a tutti. Ciao.
1: Ovvio, sono soldi risparmiati e tanti, quindi
0: no,
1: è normale.
0: Perché, lo ricordiamo, per chi se la fosse persa, Cristina ieri ci raccontava che quando frenava sentiva questo strano grattare,
1: sì.
0: Insomma, aveva finito le pasticche, le freni o pastiglie, le freni, non ho mai capito come si chiamano. Pronto?
3: Ciao Massimo Letti, sono...
0: Grattare,
1: sì.
0: Insomma, aveva finito le pasticche, le freni o pastiglie, le freni, non ho mai capito come si chiamano. Pronto?
3: Ciao Massimo Letti, sono Mau da Bergamo, saluto tutti i mattini.

0: se ricordo bene, della provincia di Firenze, si era lasciato a metà agosto con la fidanzata, la classica cosa, vediamoci un'ultima volta, la chiamata, si sono incontrati, l'ha chiusa dentro al bagagliaio dell'auto, nel baule, insomma, l'ha portata via, l'ha lanciata da un cavalcavia e poi si è lanciato lui, una storia agghiacciante.
1: Sì.
0: Che ti chiedi, ma come si fa a arrivare a tanto, veramente? Come si fa a arrivare a cose di questo tipo? E quindi, giusto l'appello di Mauro, cioè,
1: sì,
0: quando finisce una storia, gli uomini, anche quelli possessivi, ma vi rovinate la vita degli altri. So che chi fa gesti di questo tipo,
1: penso che non gli interessi.
0: Non gli interessi, purtroppo, ma insomma. La vita riserva tanto altro anche quando un amore finisce, poi non lo so dietro che cosa c'è, non è nostro lavoro psicanalizzare o cercare di aiutare in questo senso, però veramente agghiacciante quello che è successo. Buongiorno.
2: Buongiorno mattinieri, oggi è venerdì, ve lo ricordo.
0: Grazie.
2: Se a qualcuno fosse sfuggito. vi auguro un weekend meraviglioso.
1: Sì.
2: Io moto.
0: Ma in
2: curve.
0: Moto?
2: Forse Gran Sasso, Abruzzo.
1: Che bello.
2: Niente, un saluto a tutti i motociclisti e a voi Radio Kiss Kiss. Baci, baci Anto da Vitulazio.
1: Baci.
0: Ciao Anto, ma senti, sei una zavorrina o sei tu la pilota? Sei quella che guida? Cioè, per intenderci, sei dietro o è tu alla moto e vai in giro? Bello comunque, bello in ogni caso, no? La Leti, tu ce l'hai la moto?
1: Io sono una zavorra. Sempre stata una zavorrina.
0: Ma ci vai in moto?
1: Beh sì, se capita sì, altro che, mi piace tantissimo.
0: Perché quando
1: la
0: ti
1: moto.
0: Ho voluto portare, non sei ogni volta, no, mi si guastano i capelli, devo mettere il casco.
1: Ma tu me lo chiedi sempre quando magari abbiamo una serata, un qualcosa, dopo una si è preparata e non puoi guastare i capelli.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Davide e sto andando a un matrimonio.
0: A quest'ora?
3: Kiss Kiss a tutti.
1: Forse in un'altra città.
0: Davide, scusami, sarà un matrimonio, immagino, di mattina, di quello che si tiene tipo alle 11 del mattino, ma parti alle 5, dove devi arrivare? Cioè, siamo curiosi, grazie.
1: Sì.
0: Comunque ti capiamo, i matrimoni andranno avanti fino a ottobre inoltrato, poi per carità, uno si può sposare pure in pieno inverno, però diciamo il clou dei matrimoni dovrebbe concludersi ad ottobre.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
4: Marco, versione 86, siamo qua in zona Imola, direzione sud Teramo. Ci fermiamo a Valle del Rubicone a prenderci un caffettino, si rientra, si parcheggia e ci andiamo a allenare naturalmente.
0: Bravo.
4: Braccia, pectoral e schiena. E
1: bravo.
4: Si continua, animo
0: K-K. Ci stavo pensando anch'io, dopo mi alleno anch'io,
1: Sì.
0: Dopo proprio sonno che abbiamo fatto praticamente per carità e non andiamo in miniera, siamo privilegiati, parliamo alla radio, però noi dal 15 di agosto non ci siamo fermati un giorno, nemmeno un giorno di riposo, domani finalmente arriva e domani credo dormirò quasi tutta la giornata.
5: Buongiorno mattinieri, un saluto da Taranto e ringrazio la mia città per la bella cerimonia di chiusura dei giochi del Mediterraneo.
0: Bello tutto.
5: Che schissa a voi e buon fine settimana da Nancy.
0: Ciao Nancy, grazie per averci ricordato i giochi del Mediterraneo che tra l'altro hanno regalato tanta soddisfazione ai colori azzurri. Va bene, queste erano le prime storie, tra poco le notizie di secondo piano, le mattinine di Kiss Kiss e poi preparatevi perché sentiamo di nuovo voi. Vi va di condividere un pensiero come hanno fatto questo primo gruppo di ascoltatori? Vocali a questo numero.
1: 347-490-0042.
6: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore.
7: Bam!
6: I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a

0: Peppe con Serena Brancali, The Colors.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Te capì la Leti? Pronta a migliorare la colazione dei nostri ascoltatori?
2: Ma certo, sono prontissima.
0: Con le notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare, questo è il sottotitolo proprio. Allora, cosa hai trovato per noi? Quante cose?
2: Allora, ne ho trovate diverse. Iniziamo con tre, forse?
0: Dai, tre, va bene, va bene. Dai, che me vuoi dire?
2: Un'anticipazione? No, nulla, vai.
0: Ma ti rubi lo stipendio proprio.
2: Sì.
0: Almeno un'anticipazione, niente, vabbè. Allora, nei boschi di Voltago Agordino, in provincia di Belluno, Mario ha trovato un porcino davvero gigantesco. Si chiama Mario, e questo cercatore di funghi ha trovato sto porcino da 30 centimetri di diametro e un peso di 1,5 kg. Un esemplare fresco e perfettamente sano, nonostante una stagione molto difficile, no, per i funghi. Ce lo raccontava anche un altro ascoltatore qualche giorno fa. Il ritrovamento è eccezionale anche per il periodo caldo, sì. Sapete, siccità, terreno troppo asciutto hanno rallentato, no, la crescita dei funghi, facendo diminuire la presenza dei porcini poi fino al 75% in alcune zone delle Dolomiti. Molti dei pochi esemplari spuntati ad agosto erano già secchi. Mario è un cercatore di funghi, appassionato anche di fotografia, naturalmente immortalato il suo porcino gigante con foto e video. Allora, 1,5 kg raggiunge anche 70 euro al chilo il porcino. Quanto sono?
2: Sì. Chissà che avrà detto il porcino. Ma ora io ho cercato di resistere a tutto sto caldo ed è arrivato questo.
0: E mi hai estratto. Di essere buono. No, non lo so, non sono un esperto. Sì. Quanto costano i porcini al chilo, ragazzi? Se qualcuno lo sa, sui
2: porcini
0: 70 euro.
2: Chilo.
0: Credo, in realtà poi può partire pure dai 50, però se cerchi online la media dei funghi al chilo, dei porcini però, che sono i migliori.
2: Allora, qui dice che il costo di 1 kg di funghi porcini freschi varia generalmente tra i 25 e i 50 euro al chilo, ma può oscillare, anche in base alla qualità può arrivare anche a 70 euro al chilo.
0: Quello che dicevo prima, però insomma, sono curioso di sapere, ma sto porcino allora costerà.
2: Comunque spesso è tra i 35 e i 70, questa è la fascia.
0: Poi leggevo, altra notizia, la fiera tecnologica L'IFA di Berlino, sono protagonisti ancora una volta, indovinate cosa, i robot domestici, capaci di superare ostacoli, salire le scale, frigoriferi che ricostruiscono gli alimenti, lampade che modificano l'illuminazione in base all'umore e occhiali che traducono le conversazioni direttamente sulle lenti. Quindi non solo robot umanoidi, ma anche elettrodomestici robot che interagiscono con noi sempre di più sulle app e ci preparano anche volendo il pasto. Serviti il pasto, cowboy. C'è una famosa scena di un film dove una bella donna avvenente si mostrava nuda davanti al protagonista. Te lo ricordi sto film? Qual era?
2: Te l'ho fatto vedere io.
0: Ah, e allora te lo ricordo.
2: È quello praticamente che la moglie era in ospedale. E lui praticamente durante una fiera con la bambina si innamora di questo robot bellissima.
0: Ma che film hai visto?
2: Non è questo.
0: Ma che ne so? Ma no, non è quel, ho capito.
2: Quello
0: con
2: anche.
0: Megan Fox, ma non è questo.
2: Ah, no,
0: non è quello.
2: Ma quale dicevi allora?
0: Tra l'altro c'entra molto con l'argomento robot, però non è quello il film.
2: Quella era una governante.
0: Era una governante robot. Governante robot.
2: Governante e badante, come si dice? No, non tata, badante, tata.
0: Tata, va bene. Un film. Poi trova i film dove Megan Fox fa la robot, così lo indichiamo ai nostri ascoltatori. Detto così. Allora, poi andiamo con un'altra notizia, se ce la faccio. George Lucas, quello di Guerre Stellari, apre un museo a forma
2: Subservience.
0: Bello. George Lucas apre questo museo a forma d'astronave a Los Angeles, si chiama il Lucas Museum of Narrative Art, voluto dal creatore di Guerre Stellari. Non sarà soltanto un museo del cinema, raccoglierà pittura, fumetti, illustrazioni, fotografie, opere di artisti come Banksy, per raccontare come le immagini costruiscono le storie. George Lucas, quando tu parli di Lucas, ti viene in mente la saga di Guerre Stellari, che resta una delle saghe di fantascienza indimenticabile più belle di sempre, va bene, quindi anche quella meriterebbe un museo completamente dedicato. Mettiamo una canzone, va? Commentate pure, mattinieri, tra poco la Leti vi parla di Subservience.
2: Sì.

0: 911 su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno. Allora, è il momento di sentire di nuovo le vostre voci. Chi siete? Cosa fate? Ditelo ai mattinieri con un vocale a questo numero, scusa, per capire, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Stai bene, sì?
1: No, però va bene.
0: Senti chi ti saluta,
2: ciao. Oh, Max, ciao Leti, buongiorno da Rossano, Acquaparco di Sia 2000. Sono Giorgio, lavoro al supermercato Rosso Tono.
0: Oh, vedi.
2: Animo, animo.
0: Oh, Giorgio, la Leti è venuta a fare la spesa lì. Non l'hai riconosciuto, questa diva? Questa diva.
1: No, che... si vede di no, ma ci siamo incontrati quando lui c'era. Sì, sono venuta a fare la spesa lì.
0: Vabbè, pronto. Vai, buongiorno.
3: Buongiorno, Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Il film più bello in assoluto dalla governante robot è Caterina con Alberto Sordi.
1: Vabbè, quello è proprio il primo.
3: Buongiorno a tutti.
1: Io e Caterina.
3: Animo, animo.
0: Sì, io e Caterina.
1: Io e Caterina era, sì, sì. Quello, vabbè, quello lo è
0: fatto
1: il primo. È molto inquietante, ma stiamo parlando proprio del vecchio robot fatto proprio quello. Adesso i nuovi film li fanno proprio con le fattezze umane.
0: No, se guardate Subservience, sì, abbiamo detto, sì, che, cioè, pensate che la robot in questione è interpretata da
1: Megan Fox
0: che per intenderci è quella che con i robot già ci ha avuto a che fare, visto che è stata protagonista anche del primo e secondo Transformer, no? È la protagonista, sì. Mora, bellissima, quella che apre il cofano dell'auto, della Camaro. Si vede questa pancia levigata, quella scena che insomma è rimasta nella memoria di molti malati.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Calabro, magazziniere di farmacia. Ultimo giorno di lavoro, da domani vacanza. Anche se sono alle prese con una lomboscialgia che non è proprio l'ottimum. Per andare in giro.
0: Ma immaginiamo.
4: Comunque, importante è fermarsi.
0: Hai ragione.
4: Buon rientro, buon riposo.
0: Tutto, buon tutto.
4: Per questo fine settimana a voi.
0: Grazie.
5: Buongiorno Lady, buongiorno Max, direzione Lecce da Manfredonia. Un saluto a tutti i Cesaroni. Vai Gino.
0: Vai, pronto.
6: Buongiorno Max, buongiorno Lady, sono Alessandra, la provincia di Ravenna, direzione caseificio. Stamattina dura, perché ieri sera sono uscito, ho fatto i bagordi e alla mia età è meglio che non li faccio più. Però va bene, andiamo avanti. Te Max mi capisci bene, perché abbiamo praticamente più o meno la stessa età. Quindi e niente, però si va a lavorare. Per fortuna è venerdì. No, io lavoro anche domani, quindi
0: non cambia nulla.
6: Cioè, venerdì sì, ma tanto si lavora anche il sabato.
0: Dai Alessandro.
6: Va bene, dai, ci riposeremo domenica. Che
0: belli ragazzi,
6: a tutti.
0: Che siete, vedi, storia e vita da mattinieri. E grazie per esserci, ragazzi. Siete veramente tanti stamattina. Tra poco vi sentiamo ancora. E poi si avvicina l'appuntamento con l'oroscopo. Ragazzi, scoprite segni più fortunati di oggi e scopriamo anche cosa ci ricorda questa data. Però siccome ieri mi hanno scritto sui social, leggete i messaggi di testo.
1: Allora tu prima hai chiesto il costo all'incirca del porcino al chilo.
0: Cioè, quanto è quotato adesso?
1: Allora, ad esempio, Davide dice che il prezzo del porcino di Borgotaro IGP costa circa 60 euro al chilo.
0: Certo, 60, però se quello pesca ha preso un porcino, uno solo, da un chilo e mezzo, sì, arriva a 90 euro col valore quel porcino. Ma aspettavo qualcosa di più, lo sai. Vabbè, comunque, nel senso, è bello, visto la foto sui giornali, porcino da un chilo e mezzo sembra quasi un ombrello. Cioè, però,
1: poi stasera presenta l'evento fuori GP Alfio da Cavenago.
0: Oh, grande
1: ci
0: Alfio.
1: Ci chiede se ci siamo o no.
0: No, ci sono Marco, Raff e Benny. Vai lì che ci sono i nostri ragazzi che ti faranno ballare, divertire. Assolutamente, noi siamo qui, l'ho detto, domani è il nostro riposo, che non ci siamo mai, però vai lì e dice: guarda, mi mando il saluto dei mattinieri, dei nostri ascoltatori, dai nostri colleghi, così cioè li saluti, che probabilmente li vedi più tu che noi, visti gli orari. Va bene, tra poco ci prepariamo, ragazzi, mettiamo una novità e poi ripeto, scopriamo insieme, ci sono altre notizie di secondo piano che volevo approfondire con voi e poi altre storie da raccontare da parte vostra, e quindi vocali qui
1: 347 490 0042.
0: Intanto mettiamo la nuova canzone di Ernia, si intitola Dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: Hopalite, la canzone di Taylor Swift su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Ricordate questa,
1: sì.
0: Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: la Leti
0: e tutti voi. Ci raccontiamo dell'attualità, quella che leggiamo sui giornali, tra poco dalle agenzie, e poi quella che condividete con noi. Quindi come può essere la vostra attualità? Sentite queste due storie legate allo sport in un modo e nell'altro.
2: Ciao Max, ti volevo informare della chiusura dei giochi del Mediterraneo. Abbiamo vinto la bellezza di 224 medaglie, tra cui 60 di oro. Tutto bellissimo, la chiusura stupenda. Se posso ti mando un frame.
0: Manda questo, insomma, è lui che da Taranto ci fa il reportage sui giochi del Mediterraneo, come anche Nancy prima da Taranto. E poi c'è un papà, perché è un po' triste, ma perché? Sentite.
3: Buongiorno Leti, buongiorno Max, buongiorno a tutti i mattinieri. Oggi sono molto polemico e vorrei dire una cosa che riguarda...
0: No, mi sa che ho sbagliato, aspetta, dopo arriviamo a lui, vediamo se lo trovo.
4: Buongiorno.
0: Niente, mi è passato il
5: buongiorno Max, buongiorno Leti, Antonio da Velletri, ecco. Tecnico aeronautico, direzione Fiumicino. Niente, oggi andiamo a lavoro con un vuoto nel cuore. Sono il papà di due giovani pallanuotiste che dopo anni a Roma hanno deciso di fare una nuova avventura altrove. Quindi una l'ho accompagnata al Genoa con il Rapallo e l'altra si è trasferita in Francia con il Lille. Sono un papà, mi piange il cuore, viva lo sport e viva la loro indipendenza. Dai. Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata.
0: I figli crescono, fanno carriera, grazie per aver condiviso questa storia che però ci fa capire, vedi, com'è che si dice, gli uccellini prendono il volo, lasciano il nido. Lo so, un papà molto orgoglioso, come possiamo immaginare, le sue figlie che sono atlete, insomma, di adesso ve le dovete andare.
1: Ho capito, ma devono fare la loro strada.
0: È giusto, dai, aggiornaci, però ti abbracciamo. Mattinieri, preparatevi, tra poco scopriamo i segni più fortunati di oggi, i segni zodiacali, e anche nel calendario quali cose ci sono da ricordare in questo giorno.
6: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Martin Garrix, YouTube, questo è Fireflies su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo con l'oroscopo dei mattinieri, tra i segni zodiacali più fortunati di oggi, venerdì 4 settembre. Buongiorno Lalleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, sei pronta? Vai. Partiamo come sempre dalla terza posizione, occupata da quale segno?
2: Dal segno dello Scorpione. A oggi avrete il dono della parola e sembrerà funzionare a meraviglia. Una conversazione potrebbe aprirvi una porta interessante. Parlate pure, ma provate almeno per 5 minuti a non dire tutto quello che pensate.
0: Ecco, meno male che fortunati, gli fate tre cazziate a sto segno.
2: No, no, io faccio non sono cazziate.
0: Una raccomandazione.
2: Raccomandazione.
0: Vabbè, comunque, no, dicevo, oggi avrete il dono della parola come se non riuscissero a parlare prima. No, nel senso che oggi sono particolarmente bravi con la chiacchiera.
2: Sì.
0: Ecco, seconda posizione, quale segno?
2: Il segno dell'acquario, giornata perfetta per soldi, lavoro e decisioni pratiche. Qualcosa finalmente girerà dalla vostra parte. Godetevela, ma evitate di spendere tutto per festeggiare.
0: Mi chiede se il segno è fortunato, metti tutte cose belle, no? Una cosa bella e una.
2: Sono raccomandazioni.
0: Vabbè. E allora, prima posizione per quale segno?
2: Per il segno dell'Ariete, la fortuna vi seguirà come una fan troppo entusiasta. Occasioni, incontri e piccole sorprese positive oggi saranno in agguato. Attenzione solo a non correre così veloce da superarle.
0: Capito. Vabbè, niente, mi deve fare sempre
2: la piccola cazziata. Non è una cazziata.
0: No, è l'avvertimento.
2: Va
0: bene, facciamo riepilogo. I segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dello Scorpione, in seconda posizione il segno dell'Acquario, in prima posizione il segno dell'Ariete.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: E anche qua interviene lei, Lalleti. 4 di settembre, questa data, con cosa celebriamo e cosa si ricorda?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Santa Rosalia, patrona di Palermo.
0: Oggi è Palermo festa.
2: Festa. San Mosè e Santa Ida. Ida.
0: Santa Ida.
2: Sì, non so perché, pure io ho sentito il microfono un po' strano. Santa Ida,
0: va bene. Poi
2: passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1882, Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo.
0: Bene, molto
2: nel
0: bene.
2: Nel 1888, George Eastman brevetta la macchina fotografica Kodak e registra il marchio. La fotografia smette progressivamente di essere un'attività riservata agli specialisti e diventa accessibile al grande pubblico.
0: Inventò praticamente anche quella che era usa e getta, no?
2: Sì.
0: Mi ricordo, cambiò un po' tutta la percezione, non sempre che devi andare a prendere il rullino, una volta si prendeva questo rullino e insomma poi si portava a sviluppare. E mi ricordo anche la pubblicità Ciribiribiri Kodak.
2: È vero.
0: Vabbè, ora sto facendo.
2: È vero, il Ciribiribiri, me lo ricordo.
0: Vabbè, l'alieno che scattava le foto. Va bene.
2: In questo giorno del 1998 Google viene costituita ufficialmente come società da Larry Page e Sergey Brin.
0: Mamma mia, ragazzi.
2: Da un progetto universitario nascerà uno dei nomi che cambieranno per sempre il nostro rapporto con internet.
0: Che vuoi fa? Mamma mia, cioè ragazzi, dall'università questi hanno fatto un garage anche loro. Qua i garage andavano tanto come quelli di
2: In America. In America comunque esistono i garage.
0: Perché qua non ci sono, scusa.
2: No, ma qua non usiamo questa cosa.
0: Ah, la casa con i box a tigui, dici. Ci sono pure qua, dai, andiamo avanti.
2: Vabbè, comunque, passiamo ai nati del giorno. Buon compleanno a Carmen Consoli, la cantante catanese, compie oggi 52 anni.
0: Bene, poi.
2: Auguri anche ad Amedeo Umberto Rita Sebastiani. Voi direte chi è? Noto come Amadeus.
0: Ah, compleanno
2: per lui, sì, per lui oggi sono 64 anni. Vabbè, ma che nome lungo che ha. Compie oggi 45 anni Beyoncé, cantante, autrice e produttrice. Concludiamo con la storia della musica. Tra luglio e settembre del 1983 il cantautore italiano Francesco De Gregori passa l'estate al lavoro su una canzone che poi sarebbe diventata un successo senza tempo, La donna cannone.

0: che vuoi fare? Se non un applauso qua, ragazzi.
1: Mamma mia,
0: che roba, i brividi.
1: Sì.
0: Veramente i brividi, con una canzone bellissima. 1989, detto. E si passò da praticamente da luglio a settembre in studio per incidere questa canzone.
1: 1983.
0: 83 addirittura, mamma. Sì. Sono passati tanti anni, una canzone veramente senza tempo. Allora, pronti? Noi restiamo ancora nell'ambito della storia della musica, poi tra poco c'è l'attualità con gli aggiornamenti dalle agenzie, poi torniamo a sentire le vostre storie da mattinieri al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Adesso andiamo al 1995, ci sono i Blur, Country House.

0: 1995, Country House, a chiudere la prima ora dei mattinieri. Ma tranquilli, controlla lì, ti c'è un'altra, E mettiamo la massica. Va. Mi compiaccio.
1: Infatti.
0: Sono 6:01 di questo venerdì 4 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli,
1: la Liti. Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Sempre prezioso, grazie a voi tutti, voi che ci siete. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Ogni mattina ci troviamo, insomma ci occupiamo l'attualità. Ci dividiamo anche su alcuni temi. Tra poco c'è anche Poli e la polemica, dove la polemica è Leti.
1: Sono
0: Leti,
1: sempre io, sai.
0: Poli sono io, quindi. E poi ci saranno tutti i vostri punti di vista. Poi c'è la raffica. Prima ancora con i vostri messaggi, dove ci rispondete all'appello dei mattinieri vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Raccontateci di voi. Intanto arrivano gli aggiornamenti d'attualità dalle agenzie, ma subito la musica più bella, Tommaso Paradiso.

0: dai, dai, muoversi ragazzi, sono le 6, yeah, 6 e 6 minuti. Sì. Dai, dai, dai. Leti.
1: Dimmi.
0: Aspetta, c'è il finale di Tommaso Paradiso. Ah, via, via, siamo in forma stamattina, come ragazzi.
2: Animo, animo.
0: Mattina. Stamattina siamo in formissima, come no, arriviamo al venerdì tutti un po' cotti, però dai, ci vuole rinnovato entusiasmo, come amiamo dire noi mattinieri. Buongiorno a Davide da Bologna, Alessandro da Torino, grazie ragazzi, da scriveteci da tutta Italia perché tra poco c'è l'appello, spiego un po' che devono fare, come.
1: Allora, devono intanto salvare questo numero 347-490-0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono, perché svegli a quest'ora, che cosa stanno facendo, che tipo di lavoro fanno, entrare un po' nel dettaglio ragazzi.
0: Cioè, hai avuto un'indecisione?
1: Sì, dolore, niente. Tranquillo.
0: Questa sempre acciaccata
1: stamattina, va così.
0: L'età avanza, dopo tutto c'hai i tuoi 60 anni e insomma gli acciacchi si iniziano a sentire. 50, scusa.
1: Ma 60. Neanche, ma che stai dicendo? Beh. Tu ce n'hai quasi 60.
0: Io 54.
1: No, quasi 60, ma ti do 60 anni pure a te.
0: Arrotondi.
1: Certo, come arrotondi tu, arrotondo anch'io. Ma come vuoi.
0: Allora, ripartiamo dalle ultime notizie, poi sentiamo le vostre. Dalle agenzie leggiamo che insomma sale la tensione tra la Russia e l'Europa. Mosca attacca in particolar modo la Germania dopo le accuse, no, per i droni bomba trovati all'aeroporto di Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende anche col cancelliere tedesco Merz, dice i suoi passi sono bruschi e goffi. Mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi c'è un'inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, mentre Londra alza la vigilanza sui reali d'Inghilterra. Allerta anche in Danimarca, preoccupa quello che sta facendo la Russia, dicono. E poi ancora abbiamo infatti di casa nostra, ieri c'è stato un primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato infatti l'emendamento presentato dal centrodestra che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Riusciranno i nostri eroi? Vedremo, che insomma già ricorderete a luglio sì. Era andata male, vedremo come andrà al Senato adesso. Poi c'è questa notizia che arriva dall'ONU, la Terra scivola in una zona climatica di grave pericolo, mai esplorata prima, travolta da El Niño. E questo fino a febbraio, l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. In Italia infatti questo si ripercuote come? In Italia il picco del caldo durerà almeno fino a metà mese.
1: Sì.
0: Domani infatti tornano i bollini arancioni nelle città italiane. Beh, ieri devo dire, noi parliamo della sede romana, sì, anche qui caldo è incredibile, una fa incredibile. Siamo ancora in estate, per carità, almeno dal punto di vista del calendario, fino al 23 di settembre, però veramente temperature al di sopra delle medie. Poi aspetta, il calcio stasera, l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa Como. Per la Coppa Italia ieri sera il Palermo ha eliminato il Mantova, va agli ottavi dove affronterà il Bologna, mi pare ha vinto 5-2 se ricordo bene. Il Verona invece ha battuto il Cagliari appunto in Sardegna e trova dunque al prossimo turno agli ottavi la Roma. Poi ci sono anche gli US Open, parliamo di tennis, con Coboli e Darderi che vanno al terzo turno. Musetti e Bellucci invece sono stati eliminati. La Formula 1 oggi le libere a Monza, e c'è anche Radio Kischissa a Monza per il fuori GP, con artisti, personaggi, che concerti, bello, interviste, eventi. Avrete modo di sentire nel corso della giornata per tutto il weekend. Dai, tra poco invece sentiamo voi, vocali a gogo
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo, animo, animo.

0: subito nella raffica. La Liti, cosa devono fare?
1: Devono mandarci tanti messaggi. Che devono fare, scusa, eh?
2: Omar, lo dice starmi,
1: no, lo dice la parola stessa, raffica. Raffica di che? Di messaggi.
0: Può essere anche,
1: ragazzi,
0: di cavolate, va bene.
1: Ma mandateci tutto.
0: Allora, vi sentiamo da tutta Italia. Primo pensiero del giorno, dice Mattinieri. Vi devo dire una cosa. Mentre viaggio stavo pensando a questa cosa qua. Esterno, oppure semplicemente Mattinieri vi saluto. Ecco, va bene, iniziamo.
1: Vai.
0: Sono tanti, pronto? Chi l'è?
3: Oggi sono molto polemico e vorrei dire una cosa che riguarda il mio lavoro. In Puglia, al nord della Puglia, può vendere l'uva a 20 centesimi. Non si può. È assurdo.
0: Margine
3: poco. Non riusciamo neanche a prendere le spese.
0: Capito, giusto. Questo è il suo primo pensiero e va benissimo. Chi è? Buongiorno.
4: Certo. Buongiorno, agli occhi schiss. Sono Veronica da Monza.
1: Ciao.
4: E sto andando ad aiutare il mio ragazzo in azienda a quest'ora perché oggi alle 11 abbiamo il matrimonio di mio cugino e giustamente i clienti comunque aspettano i loro prodotti.
0: È giusto.
1: È giusto.
4: Andiamo a fare questa questo turno strano di lavoro in azienda e poi andiamo al matrimonio.
0: È giusto, ci pare, vedi? Giusto, vai, pronto.
5: Buongiorno Mattinieri, di solito vi ascolto mentre vado al lavoro tutte le mattine, ma invece questa mattina siamo tutti insieme e stiamo partendo per andare a fare 3 giorni al mare.
0: Ah, capito.
5: Quindi
1: che bello.
5: È ancora più bello. Un bacio a tutti e kiss kiss.
1: Kiss a voi.
0: Kiss, guarda quanti. Allora,
6: buongiorno Lady, buongiorno Max, siamo in viaggio per Lecce. Go to Lecce. Ciao belli.
0: Ciao ragazzi.
1: Go to Lecce mi piace.
7: Sempre Giorgio da Valsamoggia. Il weekend per me è lavorativo perché lavoro sabato compreso domenica.
0: Dai, Giorgia.
7: Le ferie ancora non ci sono, ma
0: arriveranno.
1: Dai, arriveranno.
7: Ciao, animo ragazzi.
0: Vai.
8: Buongiorno Mattinieri.
1: Ciao.
8: Stamattina in bocca al lupo a me per una nuova esperienza lavorativa. Mi farò i miei 85 km andate, 85 al ritorno, ma speriamo bene. Baci.
0: Però raccontateci qualcosa in più.
1: Fammi capire.
0: È bello anche quando si cambia, diciamo, il lavoro in maniera, diciamo.
8: Baci.
0: Però raccontateci qualcosa in più. È bello anche quando si cambia, diciamo, il lavoro in maniera, diciamo, drastica. Cioè passo da una cosa all'altra.

0: Buongiorno Laletti, ben ritrovati ragazzi. Oggi voglio essere rianimato. Voglio essere rianimato, rianimato. Direzione Manfredonia qua da parte mia. Un saluto al capo pattuglia e alla gondola.
1: Vai, ciao ragazzi, saluto anch'io il capo pattuglia. Laletti, vuoi salutare la gondola o la donnola?
2: La donnola.
3: Buongiorno mattinieri. Ciao. Sono Antonio, questa mattina ci siamo alzati alle 3, ma siamo freschissimi come una rosa, carichi a molla. Animo, animo.
1: Eccolo.
2: Come si dice, carica a pallettone.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi.
5: No, non mi sta bene.
1: Che cosa non mi sta bene? Qua ci sono quelli che fanno polemiche per ogni cosa. Anna, buongiorno.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Noi siamo Anna e Gianluca da Vicenza e stiamo andando in aeroporto a prendere l'aereo per partire per la nostra luna di miele. Ciao ciao.
2: Che bello.
1: Com'è che si dice in inglese la letti luna di miele? Vediamo se ricordi. Honeymoon.
2: Honeymoon. Bravo. Bravo, vedi? Sei bravissimo, Max.
1: Ragazzi, anni di soddisfazione. Siamo in mattinieri insieme fino alle 7. Brava la letti.
7: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
8: Animo, animo!
7: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
1: Aia!

0: Chi schissa te che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Chi schissa te che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in

0: bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Dracula su Radio Kiss Kiss, il momento di Poli e la polemica. Come si vuole rullata? L'hai sentito, Walion?
1: Ho sentito che rullata che hai fatto, eh.
0: Vuoi che te la rimetta? Senti, senti, la faccio sentire più così.
1: Bella, mi piace.
0: Più così, così che vuol dire, così può significare tutto così, capito?
1: Più forte, dai, mettiamola così.
0: Buongiorno a tutti, buon venerdì mattina alle 6.25, questa radio Kiss Kiss. Ricordate, state ascoltando Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, Max...
1: E la Leti,
0: perfetto. Allora, a quest'ora ogni tanto scatta Poli e la polemica, dove Poli sono io, la polemica
1: sono io.
0: Indovinate chi è? Indovinate. Allora,
1: come potete...
0: ieri abbiamo parlato dell'argomento lavoro, ci torniamo su questo argomento, però trattandolo, diciamo, da un punto di vista diverso. Per anni ci hanno insegnato che il lavoro viene prima di tutto, arrivare prima degli altri. Magari uscire dopo, rendersi sempre disponibili, accettare trasferimenti, rinunciare a qualche fine settimana, perché il sacrificio di oggi, ci dicevano, prima o poi verrà ricompensato. No? Però oggi molte persone rispondono no grazie, lavoro per vivere, non per lavorare. Si chiama YOLO Economy, dove YOLO sta per, è un acronimo, no? Only live once, cioè si vive una volta sola.
1: Questo è vero, come diceva anche Vasco.
0: Quindi si vive una volta sola, dice Vasco. Aspetta,
1: sì,
0: che controllo.
1: Se fosse l'ultima.
0: Poi comunque.
1: È vero, e quindi giustamente.
0: Insomma, il tempo e la conquista è importante. Nessuna carriera può restituirci, per esempio, gli anni trascorsi senza veder crescere figli, senza coltivare relazioni, no? Con l'ansia, diciamo, permanente del telefono aziendale. Ma c'è anche l'altra faccia: la casa, l'indipendenza economica, la famiglia, un'attività e una, diciamo. Una posizione professionale non nascono dal nulla, quando tutto ciò che vale richiede tempo, fatica, rinunce, periodi nei quali il lavoro prende inevitabilmente più spazio. Insomma, il rischio è confondere il rifiuto dello sfruttamento con il rifiuto del sacrificio.
1: Dimmi.
0: No, vuoi dire tu, vuoi aggiungere?
1: No, ma il discorso è purtroppo, non vorrei dire questa cosa, ma è un po' un cane che si morde la coda, perché è vero che tu dici ok, non voglio vivere per lavorare, sono d'accordo, però è anche vero che se tu comunque un po' di sacrifici non li fai, magari uno avesse subito, che ne so, esci da scuola, un lavoro da 3.000 euro al mese che ti può permettere di avere anche magari tanto tempo. È così, devi fare un po' di sacrifici per arrivare.
0: Perché una cosa è non voler essere consumati dal lavoro, altra cosa è pretendere risultati, libertà e benessere senza attraversare mai nulla, mai una fase difficile. Insomma, e allora la domanda che vi facciamo questa mattina: è giusto rinunciare alla carriera e guadagnare meno per avere più tempo libero, oppure senza sacrificarsi negli anni decisivi, quelli dove si è più giovani e energici, insomma, si rischia di non costruire nulla? Da che parte siete? Più team vita o più team sacrificio?
1: Sono più team sacrificio.
0: Sono d'accordo.
1: Sei d'accordo anche tu questa volta?
0: L'ho fatto per una vita, però i giovani di oggi secondo me la pensano diversamente. Voi come la pensate? Il lavoro è soltanto una parte di noi, nessuno alla fine della propria vita rimpiange di non aver trascorso più ore in ufficio, mentre di aver vissuto di meno oppure siete team sacrificio? La libertà bisogna prima costruirsela. Dai, rispondeteci anche un po' come vi siete regolati nella vostra vita. Siete attenti a quello che si chiama, in gergo si dice in inglese, work-life balance, cioè avere il corretto equilibrio tra dare spazio al lavoro e alla vita privata. Ci riuscite? Come vi organizzate? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Bello, cioè mio padre ha lavorato tutta la vita, quando è andato in pensione era troppo stanco per fare tutto ciò che aveva rimandato. Non voglio fare come lui, scrive Federico da Firenze. Vedi? Dai, tra poco vi leggiamo, ascoltiamo su Kiss Kiss.

0: Sì.
1: Ragazzi, riuscite ad equilibrare spazio privato e spazio lavorativo? Riuscite sempre a far carriera, andare avanti nel vostro lavoro, qualunque esso sia, bilanciando bene lo spazio da dare al lavoro o la vita privata? Oppure siete di quelli che lavorano sempre? Io c'ho sto problema, che non stacco mai.
0: No, però... allora... Il discorso però è abbastanza complesso, perché soprattutto nei giovani, se loro adesso possono permettersi anche più tempo libero, è grazie anche ai loro genitori che hanno fatto anche tanti sacrifici. Quindi
1: dice che è un fatto anche generazionale, insomma.
0: Non è un fatto, però c'è anche quello da considerare, ok? Quindi a tutti piacerebbe lavorare, che ne so, 4 ore al giorno e prendere un ottimo stipendio e poi avere la giornata
1: libera. Poi a volte devi fare i conti con le bollette, è chiaro, va bene, pronto?
2: Certo. In vita team sacrificio, io il sacrificio l'ho fatto, 4 figli, campo di assegno unico, ogni tanto voglio fare, me frega.
1: Ogni tanto va a lavorare, capito? Vabbè, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, Francesco da Bari, io faccio l'autista e ho lasciato un lavoro da 2000 euro al mese per avere più tempo e prenderne 1.500, perché per prendere 2.000 euro al mese ero succube dalle 4 di mattina fino alle 7:30, alle 8, fino alle 19:30, 20.
1: Quindi hai scelto chiaramente, guarda, guadagno di meno, ma almeno c'ho, anche perché era tanto il tempo che ti tenevano impegnati lì.
4: Buongiorno, sono Giuseppe da Lecce. Allora, io prima ho trovato un lavoro e questa azienda mi faceva lavorare 12 ore al giorno, però nel frattempo ho trovato altro. Quando ho trovato, mi sono licenziato e ora sto lavorando 8 ore.
1: Normale.
4: Invece di 12.
1: È quello che si dovrebbe lavorare.
0: Ma
1: quello
0: in teoria,
1: il problema
0: è questo: non si deve lavorare 12 ore, ma 8. Io non capisco perché.
1: Beh, un bel problema.
5: Allora, io sono sempre stato per il sacrificio, però sì, ti posso dire che a 52 anni è meglio la vita.
1: Oggi se ne pente, vedi, però. Guarda, un sacco di punti di vista. Vorrei sentire un giovane, un ragazzo, poi vedo tanti messaggi di testo. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, ciao Max, ciao Leti.
1: Tonio.
6: Secondo me dipende dal grado di ambizione che hai nella vita. Perché il sacrificio nel lavoro può anche regalarti benefici nella vita.
1: Certo,
6: permette di fare.
1: No, è chiaro.
0: È quello che anche dico
1: quanto
0: io.
1: Quanto investi, cioè chi vuole fare carriera chiaramente legato a essere sempre lì a lavorare, però è vero anche che pure chi vuole fare carriera deve trovare il tempo, per maggior tempo per se stesso e per gli affetti poi, no? Vai, pronto. Buongiorno.
7: Ciao Max, ciao Laletti, ciao Pietro da Cuneo. Non riesco a capire come possono combaciare lavorare 4 ore al giorno e prendere un buono stipendio.
0: Infatti.
7: Me lo spiegate? Perché io ho un'attività.
0: È il sogno di tutti.
7: Lavoro tutto il giorno.
1: Certo. No,
0: è il sogno di tutti. Però purtroppo non è così.
1: Noi in qualche modo andiamo in questa direzione. Laletti, qualcuno diceva che voi lavorate 2 ore al giorno.
0: Sì, io non ho iniziato così, ho iniziato a fare la commessa, ho iniziato a fare una segretaria.
1: Ci sei arrivata prima,
0: ma ho fatto tanti sacrifici, però Max.
1: Ma mi chiedo come facciano a darti lo stipendio.
0: Vero? Me lo chiedo anch'io ogni tanto.
1: Guarda che scherzo! Mi diverto. Dai, qual è il vostro punto di vista? Come riuscite a bilanciare vita lavorativa e vita privata? Raccontatelo a Kiss se avete fatto scelte anche drastiche nella vita. Sì. In questo senso. Ora c'è una canzone nuova, Serenamente, Giulia Bresci.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max.
1: E dalla Leti.
0: Lavorare per vivere o...
1: Vivere per lavorare.
0: No, ma oppure lavorate per vivere o guardandovi indietro vi accorgete di aver vissuto soprattutto per lavorare? Sì, questa è la domanda. Rinuncereste ad una parte dello stipendio per avere più tempo libero? L'avete già fatto magari? Oppure pensate che oggi sì. Vogliamo, insomma, molti vogliono ottenere risultati senza accettare i sacrifici necessari. Qual è il vostro punto di vista? Come vi siete regolati nella vostra vita lavorativa? Ne stiamo parlando questa mattina.
1: Sì.
0: Leggevamo un po' di dati che i giovani, la nuova generazione di lavoratori è sempre molto più attenta alla quello che viene chiamato work-life balance, il corretto bilanciamento della vita professionale e privata. Quindi sacrifico guadagni purché abbia il giusto tempo libero. Voi siete così oppure
1: però,
0: per la carriera bisogna per forza lavorare tanto?
1: Però ritorniamo al discorso che se tu ok rinunci alla carriera, guadagni di meno ma stai a casa con mamma e papà, perdonami, è tutto un bene, nel senso che
0: mi danno la paghetta.
1: No, magari lavori anche, però poi stai a casa con mamma e papà, quindi non devi pensare a fare la spesa, non devi pensare magari a pagare un mutuo.
0: Puoi fare scelte più sul tempo libero che sul lavoro. Bene,
1: certo.
0: Chi vuole fare carriera deve sacrificarsi un po' di più, e così il vostro punto di vista tra poco il nostro numero
1: 347 490 0042.
2: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Kiss Kiss.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Da
3: Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.

0: Cioè bilanciare bene il tempo libero, la vita privata con la vita lavorativa, l'inseguire costantemente la carriera ci toglie spazio per la vita vera, però poi è vero anche che si devono fare conti con le bollette, con le scadenze,
1: con tutto.
0: E allora devi fare più ore di lavoro, c'è chi insegue la carriera a prescindere, a chi piace il lavoro e quindi non si ferma mai. Vi stiamo sentendo come riuscite a bilanciare lavoro, vita privata, e siete di quelli che fanno parte della YOLO Economy. YOLO è un acronimo che sta per You Only Live Once, cioè si vive una volta sola e quindi me la godo di più, come dire, sacrifico un po' di stipendio per avere più tempo libero. Che scelta avete fatto?
1: Allora, parto con i messaggi di testo. Perfetto. A 34 anni ho fatto un cambiamento importante a livello lavorativo. Lavoro qualche ora in meno e prendo lo stesso stipendio di prima. Ma prima di questo cambiamento ho fatto anche 3 lavori assieme. Alessia, ci vuole sempre una via di mezzo.
0: Ce n'è un altro.
1: Poi,
0: guarda qua.
1: Non ho vita privata, quindi lavoro Cinzia. Poi,
0: questa è un'altra storia.
1: Il problema principale per tutti i lavoratori sono le troppe ore. Stai una giornata via di casa, il giusto sarebbe tra le 6 ore e mezza e le 7 ore al giorno.
0: Va bene, sentiamo
1: Alessio.
0: Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
2: Fabrizio da Novara, io faccio elettricista, lavoro 10-11 ore al giorno, 6 giorni su 7 e quindi ho poco tempo da dedicare purtroppo a mio figlio che ha 9 anni, quindi la sera o la domenica il tempo che ho da dedicargli cerco di dargli il massimo della qualità e quindi recuperare la quantità con la qualità, facendoli fare attività, facendo sempre qualcosa di interessante per quello che posso.
0: Tutto chiaro, vai, buongiorno.
3: Io nel lavoro ho sempre fatto dei sacrifici, ma per migliorare la qualità della mia vita. I sacrifici si fanno sul lavoro.
0: La domanda che poi fanno quegli amanti della YOLO Economy, cioè, però poi fai sacrifici per migliorare la qualità della vita, ma ci riesci? Ce l'hai il tempo per goderteli questi sacrifici? Questa è l'altra domanda, no?
4: Allora, io sono un OS e lavoro in una piccola casa di riposo, reduce da una settimana solo di notturni, mi accingo ad espletare i turni di 12 ore.
0: Bene, perfetto.
4: In più un altro spezzato domenica. Allora, io praticamente ci sono giorni che arrivo a casa, mi butto sul divano e non mi ricordo neanche più come mi chiamo.
0: Capito, quindi tempo per se stessi anche poco, vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Danilo. Ma guardate ragazzi, io vorrei anche lavorare qualche ora in più, ma io qualche anno fa ricevo la lettera dell'INPS dove mi dà il resoconto dei miei contributi, della pensione. Io ho 57 anni, ragazzi. E mi danno come data di pensione 1 gennaio 2038, ovvero alla soglia dei 70 anni.
0: Ragazzi,
5: ora,
0: sarà
5: io
0: sempre
5: sì,
0: così,
5: vorrei lavorare, ma vorrei anche godermi un pochettino la vita e riposarmi.
0: Certo. Se non cambiano il sistema pensionistico, sarà sempre peggio. Andremo sempre in pensione più avanti.
1: Certo, perché
0: anche
1: poi,
0: perché saremo un popolo di pensionati. I giovani ce ne sono sempre meno. Sapete come funziona il sistema pensionistico in Italia, no? I lavoratori di oggi pagano le pensioni ai pensionati di oggi.
1: Certo.
0: Quando saranno più i pensionati che
1: i
0: lavoratori,
1: giovani, cioè,
0: capirete
1: lavoratori,
0: che il problema c'è. Tra poco il finale insieme su Radio Kiss Kiss.
6: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Siamo i mattinieri, ricordate su Kiss Kiss ogni mattina dalle 5 alle 7. Chiudiamo l'argomento che devo dire vi ha preso tanto il lavoro. Ieri l'abbiamo declinato in un modo questo argomento, oggi in un altro. Oggi come riuscite a bilanciare tempo libero e lavoro? Ci riuscite o è complicato?
1: Ciao ragazzi, sono Daniela del Busco. Ora ho 45 anni, ma a 24 per prendermi una casa e pagare il mutuo facevo tre lavori. Quindi cioè, i ragazzi di adesso non hanno voglia di lavorare, li vito il lavoro. Io lavoro in un supermercato, bisogna farsi il cosiddetto fondo schiena.
2: Io ho svolto una libera professione per 14 anni, dopo 5 anni di università e una gavetta impegnativa e lunga. Però quando mi sono reso conto che la redditualità non era quella sperata, ho fatto un concorso pubblico, oggi sono in una pubblica amministrazione.
0: E sta meglio.
3: Io ho un'attività da 40 anni, mi è sempre mancato, è vero, il divertimento e tutto, però da una parte prendi, dall'altra parte... E vai così, e la vita è così.
4: Io sono per lavorare per vivere. Lavoro 8 ore, per fortuna lavoro vicinissimo a casa, quindi quando finisco di lavorare 10 minuti, massimo 4 ore sono a casa e ho ancora il tempo di fare quello che mi piace.
0: Vedi, l'importanza di fare casa e bottega, vedi, a volte va bene ragazzi, dobbiamo andare via.
5: Sì.
0: Abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, torniamo in onda domenica.
5: Domenica con Cartolini d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: E con i mattini. Invece lunedì dalle 5 alle 7. Oh, abbiamo un giorno di riposo che non avevamo dal 14 di agosto.
5: È vero, riposiamo domani.
0: 7 su 7, go go. Va bene, domani si dorme per quanto ci riguarda. Vi auguriamo davvero un ottimo fine settimana. In arrivo una canzone che ha fatto la storia della musica, AC/DC Highway to Hell dal 1979. Poi sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana. La regia
5: Andrea Cimmino.
0: Saluto ad Andrea.

0: Beh, eravamo un po' preoccupati che qualcuno non si fosse svegliato e ci abbiamo pensato con una canzone intitolata Highway to Hell degli AC/DC, giusto?
1: Esattamente, sono le 6:57, buongiorno, ci colleghiamo subito con Umberto Prea per tutte le news, a tra poco.
2: A tutti una buona giornata e ben ritrovati in primo piano. La cronaca sarà l'autopsia a stabilire se Lorena Escheri fosse ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello. La donna, aggredita e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, era riuscita a chiedere aiuto chiamando il 112 e anche un amico. Vella si è poi tolto la vita. E a finale ligure, Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia di 15 anni prima di suicidarsi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto nel quale l'uomo avrebbe spiegato il gesto. Voltiamo pagina, interferenze russe sul voto italiano. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri italiani, sono al lavoro i servizi segreti per predisporre contromisure a tutela del processo democratico. Il direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Vittorio Rizzi, conferma che il rischio riguarda anche gli altri paesi europei chiamati alle urne tra quest'anno e il prossimo. Germania, Francia e Polonia alzano intanto il livello di allerta per le minacce russe e i rischi legati alla guerra ibrida. Al vertice di Weimar, Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Europa e di aver orchestrato il fallito attentato con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino reagisce chiudendo le sedi del Goethe-Institut in Russia. Il ministro degli esteri russo Lavrov attribuisce al cancelliere Merz ambizioni militariste. E sul fronte russo-ucraino, Putin apre alla possibilità di un accordo di pace e conferma i contatti tra Mosca e Kiev a livello di intelligence. Il presidente russo accusa però Zelensky di ostacolare i negoziati con le sue dichiarazioni sui rischi per gli aerei civili che sorvolano Mosca. Tensioni anche con la Norvegia dopo il sequestro di una nave russa alle isole Svalbard. La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. L'inchiesta riguarda il possibile uso del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica e l'eventuale violazione del dovere di neutralità. Il ministro della Difesa Crosetto invita a evitare condanne mediatiche. E siamo allo sport. Formula 1 comincia oggi il fine settimana del Gran Premio d'Italia a Monza. Alle 12:30 le prime prove libere. Tennis, agli US Open, Flavio Cobolli raggiunge il terzo turno. Luciano Darderi affronterà domani l'australiano Sweeney. Oggi alle 17 Jasmine Paolini sfida la rumena Sorana Sirstea. Infine il calcio. In Coppa Italia il Palermo batte il Mantova 5-2, il Verona supera il Cagliari 2-1. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata di Serie A. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, a più tardi e chi schissa a tutti.

0: Adriana, io stamattina voglio fare una raffica e vorrei un momento verità dai nostri ascoltatori. Voglio sapere quanti anni hanno le persone che ci ascoltano in questo momento.
1: Vuoi fare un censimento sull'età?
0: Come se fossi l'Istat.
1: Censimento sull'età.
0: Allora chiamate subito, eh.
1: Apriamo il centralino allo 081 546 1212. Significa che dovete chiamare in questo momento, ok?
0: Sì, ci devi dire quanti anni hai tu che stai ascoltando Radio Kiss Kiss in questo momento.

0: Allora, attenzione, quanti anni hai? 0815461212. Chiamaci adesso e vieni in diretta con noi. Michele, buongiorno.
1: Ciao Michele.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, ciao Pippo.
0: Beh, quanti anni hai? No, lo dovete dire voi, non ve lo dobbiamo chiedere.
1: Dai, perché velocemente, perché
0: l'età
1: è una raffica,
0: non si chiede.
1: Quindi,
2: 47 fatti il 2 settembre.
0: 47 okay, fatti.
1: Ok.
0: Bene.
1: Va bene. Ciao Michele.
2: Va bene. Saluto l'amico Alfonso Paoletta.
0: Va bene. Tanti okay, saluti.
1: Tanti
0: un abbraccio ad Alfonso.
1: Ah,
0: grazie.
2: Ciao,
0: te. 0815461212.
1: Gaetano, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Gaetano. Allora, io ho 33 anni.
0: 33 anni.
1: 33.
0: 33. Grande
1: tutto
0: Gaetano.
1: A posto per il resto?
3: Tutto bene.
0: Sì, grazie.
3: Sono in viaggio, che faccio il camionista, quindi sono in viaggio.
1: Quindi sei in viaggio, ti facciamo compagnia durante il viaggio.
0: Buon
1: va bene.
0: Lavoro,
3: sì,
0: chissà te, Gaetano.
1: Buon lavoro.
0: Grazie
3: animo,
0: mille.
3: Animo,
0: va bene, che dei mattinieri. Lui è rimasto ai
1: mattinieri. Vabbè, evidentemente si sveglia molto presto e inizia molto presto ad ascoltare la radio. Mattinieri, che salutiamo, che il programma che ci precede. 0815461212, Willy.
4: Buongiorno, tutto bene?
0: Ciao Willy, molto bene, piacere di conoscerti. Di dove sei Willy?
4: Io di Milano.
0: Di Milano, quanti anni hai Willy?
4: 22
0: anni. Grazie e buona giornata a te. Chissà te.
1: Età molto diverse fino a questo momento.
0: Sì, sì, 22, 33
1: e 47. Alessandro, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno Pippo Adriano.
0: Vedi che le donne non chiamano per dire l'età che hanno. Ma perché?
5: Io ho 24 anni.
0: 24
1: anni. Hai 24 anni. Bene.
5: Bene, da stamattina alle 4 si lavora.
0: Di dove sei Alessandro?
5: Bari.
0: Grazie, chissà te.
1: Te, buon lavoro.
0: E buona giornata.
5: Grazie,
0: ciao. Ciao. 0815461212. Beh, si dice che l'età una signora non si chiede, una donna non si chiede, quindi facciamo il gioco dell'età, dovrebbero dircelo
1: loro.
0: Ma
1: io ho trovato anche uomini che si offendono quando
0: è
1: chiedi
0: vero,
1: loro l'età.
0: È vero,
1: quindi,
0: Maria.
1: Cioè, è relativo. Maria, ciao.
6: Ciao, buongiorno, Maria da Siracusa.
0: Da Siracusa.
6: Ho 55 anni.
1: 55 anni.
0: 55 anni, sei la più grande finora dai nostri ascoltatori, eh?
6: Con tanto piacere.
1: E sei anche la prima donna ad aver chiamato, sai?
6: E quindi questo mi fa ancora più piacere.
0: E quindi okay, sei una prima donna, diciamo, va bene?
1: Ischissa
6: a
1: te.
6: Per un attimo, dai.
1: Va bene.
0: Baci,
1: ascoltaci
0: grazie.
1: Sempre.
0: Ciao. Sara, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Da dove?
7: Da Altamura, provincia di Bari, stiamo venendo verso di voi.
0: Verso Napoli.
7: Volevo salutarvi, siete fantastici.
0: Ma
7: siete bravissimi.
0: Che bella che sei,
1: grazie Sara. Quanti anni hai? Te lo dobbiamo chiedere per forza.
7: 54 e non me ne vergogno.
0: E perché te ne dovresti vergognare? Ma stai scherzando?
7: No, vabbè.
0: È tutta esperienza, tutta vita
7: certo,
0: vissuta, ma certo,
7: certo.
0: Grazie mille.
7: E sono qui con un'amica che
1: sì?
7: ne ha 50? 58!
0: 58! Grazie mille.
1: Buon viaggio.
0: Ciao.
1: Francesco, buongiorno.
8: Buongiorno, chissà a tutti.
1: Allora,
8: sono Francesco e ho 57 anni.
0: 57 anni.
1: Di dove sei,
0: anni.
1: Francesco?
8: No, c'è la superiore, vi ascolto da circa 30 anni.
0: Ah,
1: provincia di Salerno.
0: Quindi sei delle
8: sì,
0: zone di Adriana.
1: Mm-hmm.
0: Lei,
8: sì,
0: lo so, lei è molto conosciuta in quelle zone, si muove molto bene lì. La vedo
1: si
0: io.
1: Si muove bene.
0: Quando vengo la vedo che si muove benissimo. Passa da un'attività all'altra, dello shopping.
1: Sì, le vie dello shopping. Shopping dell'agro, Nocerino Sornese.
0: Grazie.
1: Chissà a te.
8: È molto
0: ciao,
8: conosciuta. Chissà a te.
1: Ciao
0: sì,
1: Francesco,
0: molto
1: grazie.
0: Allora, 0815461212, abbiamo Antonio.
9: Buongiorno ragazzi, sono Antonio, 37 anni.
0: 37 bene, anni, torna ad abbassare la media che si era un po' alzata con gli
9: portati
0: ultimi.
9: Molto bene.
0: Portati molto bene, ma vorrei dire.
1: Beh, guarda, 37 anni portati molto bene quasi non vale, perché 37 anni sei giovane ancora, no?
9: Però ci sono anche persone che hanno 30 anni e si sentono già vecchi.
1: Beh, hai ragione, ho fatto di percezione, anche di vita.
0: Grazie, grazie, giovanotto, chi schissa te. Antonella, buongiorno.
1: Ciao Antonella.
10: Buongiorno.
1: Sì, noi ti sentiamo, Antonella.
0: Niente.
1: No, ha deciso di mettere giù.
0: No, le è caduta la linea, credo, perché abbia avuto qualche problema.
1: O forse non ci sentiva. Allora, 0815461212, abbiamo Enrica. Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Enrica.
11: Ho 62 anni, mi chiamo da Ferrara.
0: Hai detto
11: 62?
0: 62. Va bene, grazie mille Rica, buongiorno e saluti a Ferrara, grazie mille, un abbraccio alla bellissima città degli Estensi che ti salutano, Adriana, eh?
1: Sai che non ci sono mai stata?
0: Sì, è molto bella Ferrara.
1: Mai.
0: Va visitata, assolutamente sì. 0815461212. Vediamo chi c'è al telefono.
1: Adele.
0: E Adele è caduta. Adele, ci sei?
10: Ciao.
1: No, ciao Adele, buongiorno.
0: È caduta
1: sei
0: Andrea,
1: Adele?
0: Secondo me.
1: Sì, ciao, ci sei, buongiorno Adele. Buongiorno, noi ti sentiamo. Di dove sei, Adele?
10: Napoli.
1: Di, sì. Sì.
10: 55
1: anni. Parli un po' sottovoce.
0: Grazie, Adele. Goditi la giornata, chi schissa te. Abbiamo al telefono. Ciao, Alessandro.
12: Ciao, sono Alessandro.
0: Ciao, buongiorno, da dove?
1: Ciao, Alessandro.
12: 30 anni da Oggiono.
0: 30 anni da Oggiono, che è in provincia di
12: Lecco.
1: Okay.
0: Perfetto. Grazie mille. Ciao, Ale.
12: A voi, buona giornata.
1: Anche
0: chi schissa te. Grazie. Ciao. Andiamo sotto la doccia.
1: Lo chiudiamo.

0: grazie alla nostra ascoltatrice che ci dà la possibilità di suonarvi un pezzo bellissimo che è del 1984. Questa è una canzone manifesto, no?
1: Bellissima.
0: Quando pensiamo anche all'amicizia.
1: Sì,
0: in
1: è
0: generale.
1: Una di quelle, come quella di Riccardo Cocciante, no? Sull'amicizia.
0: Adesso non mi far venire in mente perché ho questa musica sotto.
1: Ci vorrebbe un amico. Antonello Venditti su Radio Kiss Kiss.

0: Stefano Amico, la canzone di Antonella Venditti su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo di stress da rientro, ovvero di quando, diciamo, le persone tornano dalle vacanze e hanno, diciamo, un serio problema ad affrontare le fatiche della nuova stagione. Questo succede spesso e volentieri, lo stress da rientro che arriva poco dopo, diciamo, la fine delle vacanze.
1: Uno o due giorni, cioè nel
0: o
1: senso
0: o due settimane massimo.
1: Ma nei casi c'è proprio più
0: di chi proprio ha tirato la corda, l'ha distesa tanto la corda che prima di rientrare ci mette due settimane.
1: Allora, io quest'anno ci ho fatto caso, perché poi ci devi far caso.
0: Sì.
1: E il mio stress da rientro è cominciato un giorno prima che finissero le vacanze.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, dovevo tornare dalle vacanze la domenica e lo stress, l'ansia di tutto quello che dovevo fare.
0: Il traffico anche.
1: È cominciato il sabato, quindi il sabato mattina mi svegliai con l'ansia perché lunedì si ripartiva per tutte le cose che devi fare, riorganizzare.
0: Anche
1: quindi
0: io.
1: Quest'anno a me lo stress è iniziato prima della fine delle vacanze.
0: Io dovevo rimanere in vacanza, tra virgolette, al mare ancora tipo uno o due giorni. Però ho deciso, la domenica mi sono svegliato.
1: Soprattutto quando hai gli impegni. Basta, te ne vuoi andare perché poi non ti godi più il
0: momento. Voglio tornare a casa.
1: Certo che abbiamo un caratteraccio, perché non so se sia un fatto comune a tutti o dipende tantissimo dal carattere.
0: Dal carattere.
1: Da come sei fatto, se vai in ansia per le cose.
0: Io conosco per esempio i miei amici, sono quelli che si godono fino all'ultimo secondo. Stanno lì e non ci pensano proprio. Il fatto che sia domenica, che devono tornare.
1: Beh, ci pensano quando devono affrontare quella cosa e non molto tempo prima.
0: E questo stress se lo procurano già una settimana prima. Dico, ecco. Domenica prossima, quindi ogni giorno, no? Perché domenica allora cominciano a guardare tutte le previsioni.
1: Diciamo
0: il bollino
1: già dal
0: rosso,
1: 15
0: il domani è bollino nero.
1: Già il 15 di agosto si comincia a pensare: ah, l'estate è finita, si torna al lavoro, si torna a scuola.
0: Veramente
1: eccetera,
0: c'è gente
1: eccetera.
0: Che ancora deve andare in vacanza, non è che.
1: Ma viva Dio, ci sono. Il tempo lo consente ancora. Allora, quello che vi chiediamo è: avete fatto le vacanze? Lo stress da rientro? Quanto tempo prima è cominciato? Quanto è durato?
0: Ammesso
1: il
0: che
1: beneficio
0: abbiate già
1: delle vacanze.
0: Ammesso che le abbiate già fatte, ma in genere uno lo sa già, no? Sa che il suo beneficio delle vacanze dura uno o due giorni. O manco.
1: Tornano sì.
0: E subito vengono catapultati nella realtà.
1: Noi con oggi, diciamo, è quasi chiusa una settimana di lavoro.
0: La prima settimana.
1: La settimana di sveglia.
0: Della nuova stagione del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss, partita col botto. Siamo partiti proprio col botto.
1: Siamo partiti col
0: con
1: botto.
0: La sveglia alle 4:30 del mattino.
1: E lì, quando ci dicono, ma voi siete abituati tanto a svegliare. Non è vero. Perché alla sveglia alle 5 non ci si abitua mai.
0: Ma quando mai?
1: Puoi abituarti alla sveglia alle 6:30 più o meno, che è già un orario un po' più umano.
0: 5 innaturale contro non è umano.
1: Ovviamente ci stiamo lamentando, ma tanta solidarietà per chi invece si sveglia alle 3, alle 3:30, alle 4, sappiamo che siete in tanti.
0: Poi se volete vi dico per questa sveglia quanto guadagna Adriana, così vi rendete conto del fatto che esatto.
1: È il caso di dirlo.
0: No, non lo dico perché insomma, per
1: no,
0: coscienza.
1: No, mi fai attirare delle antipatie, diciamo, gratuitamente.
0: Guarda che gli
1: noi siamo qui, è un servizio
0: che
1: gratuito.
0: Ti amano, se la radio ti desse un milione di euro al giorno, milione, non sto scherzando, chi ti ama apprezza e pensa che tu, come me, come Andrea, come tutti quelli che lavorano qua,
1: meriti
0: un milione di euro al giorno. Non è che ti diventi antipatica. Puoi diventare antipatica a chi non ti conosce, ma di chi non ti conosce.
1: Vabbè, ma non parliamo di soldi, parliamo di benefici delle vacanze. Quanto tempo sono durati i vostri benefici da vacanze? Uno o due giorni? Una o due settimane? Perché nei casi più
0: a te
1: belli...
0: quanto sono
1: durati? Te l'ho detto, zero. Un giorno prima delle vacanze già avevo abbattuto.
0: No.
1: Perché avevo l'ansia della sveglia.
0: Io ho avuto il beneficio del dormire tanto, che sto pagando adesso nel controbeneficio.
1: Esatto.
0: Perché quando
1: sei
0: abituato...
1: Perché ti abitui a dormire tanto.
0: A dormire 8-9 ore a notte, adesso ne sto dormendo 2-3 da una settimana, non sono riuscito a fare una notte normale, e diventa faticoso perché vado a letto
1: tardi.
0: Vado a letto tardissimo e mi sveglio sempre alle 5:50, quindi è molto faticoso.
1: Sentiamo gli italiani se sono più o meno messi sulla nostra stessa linea. 347 490 0042, ci mandate messaggi vocali o messaggi anche di testo. Stessa linea 347 490 0042, ci mandate messaggi vocali o messaggi anche di testo.
0: Bene, My Body's Ready è proprio la canzone giusta perché...

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
4: Kiss Kiss. Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi.

0: 37 anni più o meno, 37-40 anni dei nostri ascoltatori,
1: sì,
0: del mattino.
1: Rispetto diciamo a quello che abbiamo sentito appena abbiamo aperto il programma,
0: sì,
1: fatto una raffica.
0: Con punte che vanno oltre i 60 fino ai 70 e con punte che vanno anche ai 20-18. Grazie mille a tutti. Grazie.
1: Grazie mille a tutti per esserci. Vi ricordiamo che noi siamo ogni giorno in diretta su Radio Kiss Kiss, ma potete guardare la musica più bella e guardare anche noi se vi va al canale 158 del digitale terrestre
0: la
1: su Kiss
0: musica,
1: Kiss TV.
0: La musica sarà pure bella. Ma la Petro ne vogliamo parlare? È sottoscritto, ne vogliamo parlare? Quindi la musica più bella, sì, ma dovrebbero dire anche dalle 7 alle 9 i conduttori più belli del Pippo Pelo Show.
1: Esatto. Esattamente. Del Pippo Pelo Show, che siamo solo noi, non ce ne sono
0: noi altri. Siamo i conduttori più belli del Pippo Pelo Show.
1: Allora, stress da rientro, vi abbiamo detto che secondo le statistiche i benefici di una vacanza durerebbero massimo 2 giorni.
0: Sì.
1: E basta. Vi abbiamo rigirato la domanda: quanto tempo sono durati i vostri benefici delle vacanze? Che abbiamo?
0: Francesco da Santa Maria Capua Vetere.
1: Ciao, Francesco.
0: Ci vuole un'ora per dire il nome di sto paese.
2: Buongiorno a tutti, ragazzi.
0: Buongiorno Francesco, dalla provincia di Caserta, giusto?
2: Sì, sono di Santa Maria Capua Vetere, ma lavoro in Sardegna, quindi anche se le mie ferie sono finite il 20 luglio, ogni weekend, se la giornata permette, vado comunque al mare.
1: In Sardegna dove, scusa Francesco?
2: Sardegna vicino Cagliari.
0: Vicino Cagliari. Io penso a Macomer quando penso alla Sardegna, dove c'è la caserma, dove ti chiamavano quando dovevi fare la leva del servizio militare.
1: Il servizio militare.
2: No, sì. Sud Sardegna adesso è Decimo Mannu, dove c'è la caserma.
0: Decimo Mannu.
2: Sì, vicino a Semini, più o meno quelle zone lì.
0: Tu sei lì?
2: Sì.
0: Ah, bene, sei appena, militare, quindi.
1: Appena puoi scappi al mare?
2: Appena posso fuggo, corro.
1: Allora.
0: Senti, ma i militari vanno al mare in divisa o normale? Cioè,
2: vanno al mare in costume.
0: Ah, ok. Cioè, ma sai che caldo la divisa.
2: Appunto. E ci godiamo un po' di mare, anche se mi manca tanto la mia città, però.
0: Sì, e quindi le vacanze che hai fatto sono durate quanto?
2: Io vado a Sperlonga, in un campeggio a Sperlonga.
0: E quando sei tornato?
2: Sono tornato il 20 luglio, ma è come se non avessi mai staccato.
1: Eh beh,
2: ogni
1: certo.
2: Weekend, diciamo che vado lì, mi vengono a trovare i miei, quindi.
0: Ah, ogni weekend? Adesso ancora vai a Gaeta ogni weekend?
2: No, al mare qui, a Sardegna.
0: Ah, vedi, perfetto.
1: E quindi allora, nessuno stress da rientro?
2: Ma no, pochissimo, dai.
0: Beh, bella la vita vissuta così, con serenità. Bravo, bravissimo.
2: Sì, le città vicino al mare, bisogna sfruttarle per questo.
0: Bravo, Francesco. A me basta guardare, ieri pomeriggio sono stato a Posilli, poi a Napoli, qua, in un luogo incantevole, bellissimo. Bastava guardare il mare, così, col verde della natura, ed ero il più felice del mondo.
1: La vita vista mare è una grandissima fortuna.
0: Esattamente.
2: Sì, sì.
0: Grazie, Francesco, grazie mille.
1: Ciao.
0: Bellissimo. Grazie a te.
1: Chissà te.
0: Ciao, chissà te, buona giornata.
1: Ciao. Abbiamo Max al telefono. Ciao Max, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, i conduttori più belli della radio, ecco, quindi dalle 7 alle 9.
0: Grazie, bravo!
1: Noi non l'abbiamo detto, non
0: noi
1: ci mettere parola
0: detto.
1: In bocca.
3: No, l'ho detto io,
0: l'hai detto tu e lo puoi dire. Max da Pinerolo, in provincia di Torino,
3: esatto.
0: Ha fatto 5 giorni di vacanze in Toscana, è già stressato o no?
3: No, assolutamente no.
0: Ah, bravo!
3: Anzi, perché siccome ci siamo stressati tutto il mese di luglio, perché in un mese abbiamo ristrutturato una casa, quindi stai dietro a tutto quanto, incastra tutto come il Tetris. Quando siamo arrivati a Viareggio, perché siamo stati a Viareggio, ci siamo seduti io e la mia compagna mezz'ora davanti al mare senza dire una parola, abbiamo solo guardato il mare. E già lì è iniziato il defaticamento.
0: Vedi che bello.
1: Il drenaggio della fatica del mese di luglio.
3: No, ma infatti la cosa triste, secondo me, il mio parere personale, è vedere la gente che ti porta lo stress proprio in vacanza, non riesce a rilassarsi.
0: Sì, è vero.
3: Neanche quando c'è. Tutti arrabbiati al ristorante, tutti arrabbiati in spiaggia, tutto c'è.
0: È vero, è vero.
1: Hai visto gente particolarmente incazzata quest'anno? Sì?
3: Sì, abbastanza.
1: Però dobbiamo dire una cosa, Pippo, che il caldo innervosisce. Il caldo comunque innervosisce le persone.
3: Adriana,
1: erano all'ombra? Comunque incazzati?
0: Allora,
3: incazzati neri.
0: Voglio dirti una cosa, Max. Mi hai fatto venire in mente la mattinata più bella delle mie vacanze. Mi puoi mettere una base rilassante, Andrea?
1: Metti tipo Sean
0: allora,
1: o qualcosa di questo
0: avevo
1: tipo.
0: Avevo appena ero da solo, avevo finito una colazione abbondantissima in hotel.
1: Quindi avevi magnato.
0: Avevo
1: tutto
0: magnato,
1: a posto.
0: Eccetera, eccetera. Era mezzogiorno. Esattamente, non volevo andare in spiaggia. Era l'unico giorno in cui non me la sentivo di andare in spiaggia, ero ustionato dal sole.
1: Sono in quel di Formentera.
0: In quel di Formentera, okay. Esattamente ad Es Pujol, c'è un bar, ristorante che si chiama Tahiti, dove io vado sempre al mattino a rilassarmi, a guardare il mare. Mi sono seduto fronte mare, sono stato lì.
1: Andrea,
0: però la musica dovresti metterla mo, non tra una settimana.
1: Poverino, vabbè. Aspetta, faccio finta di niente, continua a raccontare.
0: Il racconto è finito.
1: Max resta lì,
0: E quindi niente.
1: Allora, Pippo lì col venticello, Formentera, seduto.
0: Di fronte al
1: sediolina.
0: Mare, guardavo. Alza la musica, Andrea.
1: Avanza chiena.
3: No.
0: Era meraviglioso, guardavo la gente passare.
3: No, ma infatti secondo me non c'è bisogno di chissà che cosa, cioè, sì. Almeno io e la mia compagna abbiamo il mare anche d'inverno e ci piace proprio quando arriviamo salutarlo quando si va via.
0: Bravissimo,
3: perché comunque per quello che ti dà il mare è proprio...
0: Poi c'è il vento
3: che ti guarda e che ti dice torna a trovarmi.
0: Il bello delle isole più piccole è che sono sempre ventilate.
1: Molto ventilate.
3: Sì,
0: quindi,
3: è vero.
0: Se ti metti all'ombra, si sta bene, si sta da Dio.
3: Sì,
0: ti metti all'ombra
3: sì.
0: E guardi il mare, guardi
1: e poi i tramonti.
0: E poi i tramonti.
1: Noi siamo inguaribili romantici. Io quest'anno ho visto e mi sono emozionata dinanzi a tutti i tramonti.
0: Max.
3: Sì.
0: Mi fa piacere aver parlato con una persona rilassata. Grazie. No, perché mi hai fatto venire in mente il relax anche a me, perché altrimenti uno non ci pensa più.
3: Ma sì, tanto sì. Non cambia niente, essere sempre arrabbiati, tutti di corsa, poi dove devi andare?
1: Poi Max, mi hai fatto venire in mente un'altra cosa, che le cose di cui ci preoccupiamo al 90% non accadono, perché noi ci preoccupiamo di cose che probabilmente non accadranno mai.
0: È vero.
1: E questo ci fa stare in uno stato di allerta.
3: Infatti eravamo con una coppia, eravamo un po' preoccupati a che ora partire, l'altra, alla fine ci abbiamo messo 3 ore e mezza, non abbiamo fatto un minuto di coda, è andato tutto bene.
1: Visto?
3: Quindi.
0: Grazie
1: bene.
0: Max, grazie mille.
3: Grazie a voi per tutta la compagnia che ci tenete tutti i giorni.
0: Kiss a te, un abbraccio grande.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ilenia.
4: No, zero stress da rientro, nel
0: Brava.
4: Senso, sono atterrata alle 9 di sera di domenica e lunedì mattina alle 9
1: è atterrata.
4: Lavoravo. Io mi godo le vacanze fino all'ultimo minuto prima di rientrare.
0: Grandiosa, Ilenia da Torino.
1: Possiamo
0: le
1: rispedirla un po' in vacanza, no?
0: Loro
1: che dici?
0: Sanno vivere, Adriana. Non sono come te che il giorno dopo già eri una pazza.
1: Certo, sanno vivere a scrocco. Brave.
0: Sì.
5: Meno drammi, più volume. Kiss. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Vabbè, devi avere pazienza. Rome was built in a day, non è stata costruita in un giorno. Sai che è una frase idiomatica, c'è, cioè,
1: sì,
0: un modo di, certo, dire.
1: Certo, certo.
0: Abbi pazienza, vai piano.
1: Che le cose belle si fanno attendere.
0: Esattamente, eh? Ti devi godere la vita, come diceva il nostro Max da Pinerolo. Bravo, bravo Max.
1: Intanto sono le 7.35, cerchiamo di goderci la vita anche in questo weekend, perché l'estate non molla.
0: Certo,
1: ci sono ancora temperature alte un po' in giro per l'Italia.
0: E non deve mollare adesso, guai.
1: Ah, adesso non vuole farla mollare, lui
0: no.
1: Che desidera il freddo, il camino.
0: Più fresco, un po' di fresco sì, ma non l'estate che molli.
1: Sì, cioè, sì, va bene.
0: Almeno fino a una data, poi dopo potrà mollare quando vuole.
1: Allora, intanto linea ai nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. In mattinata cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Massime in aumento tra 29 e 36 al nord, tra 31 e 36 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Good morning kiss kiss.
4: Good morning.
3: Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.

0: L'ossessione, l'ossessione. Sono le 7 e 41 minuti. Che succede adesso nel Pippo per lo Show?
1: Allora, abbiamo ancora chi ci vuole raccontare dello stress da rientro.
0: Okay.
1: Quanto durano i benefici delle vacanze, ammesso che le abbiate fatte, però abbiamo dei dati, cioè gran parte degli italiani fa le vacanze anche forzatamente, ma ad agosto, perché le aziende chiudono e sono costretti, diciamo così, ad andare in vacanza.
0: Abbiamo dei messaggi da sentire,
1: abbiamo
0: WhatsApp
1: messaggi
0: audio,
1: vocali.
0: Prego, grazie mille.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono da Monza. Io le ho fatte le vacanze, ho fatto 3 settimane e io lo stress mi comincia la sera prima di andare a lavoro. Prima non ci penso sinceramente, perché mi godo fino all'ultimo quello che posso godere.
0: Bravo!
2: Kiss a tutti, ciao.
0: Così si campa.
1: Ciao, kiss a te, un bacio
0: così
1: grande.
0: Così si campa.
1: È vero, ci avete ragione.
3: Poi, buongiorno sentiamo. Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
3: Sono Federica e
0: ciao,
3: il beneficio delle vacanze è stato quello di potermi svegliare con calma,
0: sì,
3: e avere una vita più lenta senza l'orologio alla mano.
0: Perfetto, bravissima.
1: È quello un po' il senso delle
4: buongiorno
1: vacanze.
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
4: Io le vacanze le ho fatte a luglio e i benefici delle vacanze quasi nulla. Avendo fatto 6 giorni praticamente
0: niente,
4: quello poco che ho fatto non sono riuscito nemmeno a riprendere.
0: Allora, che le hai prese a fare queste vacanze, questi soldi, le hai spesi, se non sono servite a niente? Andrea da Napoli, buongiorno.
1: Ciao Andrea.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
5: a tutti.
0: Andrea, tu sei a Parma però, giusto?
5: Sì, abito a Parma.
0: Abiti
5: sì,
0: a Parma, sei un cantante di opera.
5: Sì, sono un tenore.
0: Sei un
1: che
0: tenore,
1: bello.
0: Wow.
1: Quindi vai.
5: Però ascolto ogni genere di musica.
0: Ah, vedi, se ascolti Radio Kiss Kiss,
5: per forza.
0: Mettiamo poca musica, diciamo, lirica alla radio.
5: Vabbè, ma è un pezzettino di casa con me.
0: Che bello, ci fa molto piacere questo.
1: E quindi grazie. Tu sei in giro, il tuo lavoro consiste nel fare concerti oppure insegni?
5: Concerti e opere.
1: Ok.
0: Ma tu lavori, che ne so, nel Teatro Stabile di Parma, per esempio?
5: No, sono un solista e sono gestito poi da un'agenzia.
0: Cioè, gestito da un'agenzia.
1: Sei itinerante?
5: Sì, purtroppo
0: okay.
5: Sì.
0: Ah, vedi?
5: Purtroppo. Non lo so.
0: Bene. Andrea, senti, qual è il tuo cavallo di battaglia?
5: In questo momento sto facendo cavalleria rusticana, quindi cavalleria rusticana.
0: Cavalleria rusticana, bello. Turiddu.
5: Turiddu.
0: Bravissimo.
1: Sarai in concerto questo weekend?
5: Questo weekend sono in preparazione per un concerto lirico, un recital, però poi sto preparando per Torino, che ci sarà la Galleria Rusticana in ottobre.
0: Senti, al volo un'ultima domanda e poi ti facciamo torniamo alle vacanze, dell'argomento di cui dobbiamo parlare. Ma si può essere anche magri e avere quelle voci lì che avete voi, o bisogna essere per favore? In genere siamo abituati a chi fa il tuo lavoro a persone di una stazza importante, diciamo, no?
5: Ma guarda, il problema sta innanzitutto a un retaggio del passato, dove
0: sì,
5: chiaramente si credeva che essere più rotondi di essere più potenza. In realtà non è assolutamente così, è che chiaramente fai degli orari assurdi, quindi alle 2 di notte hai una fame come se non avessi
0: sì,
5: mangiato per tutto il giorno.
0: Però per esempio il trio Pavarotti Carreras Domingo, Pavarotti e Domingo erano belli, diciamo, importanti, e poi c'era Carreras che era, diciamo, più magro,
5: che era Mingherlino. Sì,
1: vedi quanto la spiegazione sia molto più semplice di tutto
0: quello
1: il resto
0: che si pensa. Esattamente,
1: fai tardi la sera, hai orari scombussolati e quindi mangi così,
5: sì, ma,
1: come capita.
5: Ti dico che fai già la cena, capisci? Hai fatto già una cenetta prima.
0: Okay.
5: Dico, magari un sandwich, però i sandwich che facciamo noi magari sono 300 calorie, 350 calorie. Poi magari durante l'intervallo ti prendi, non so, la Red Bull o qualche altra cosa.
0: Bello.
5: E poi la sera così si va a mangiare
1: fuori. Per scaricare
5: fuori,
1: dopo il concerto, anche a noi viene una fame incredibile.
0: Esatto.
1: Quando lavoriamo di sera. Prima non mangiamo, a parte Pippo, mangia pure prima.
0: Prima e dopo.
1: Prima e dopo, è una terapia, prima e dopo.
0: Prima e dopo i pasti.
5: Ma infatti, guarda, questa cosa della vacanza è molto legata anche al cibo.
0: È vero, è vero.
5: E poi spiegherò perché.
0: Allora, lo stress che succede? Sei subito...
5: Allora, poiché eravamo, non sapevamo che cosa fare con i bambini, quest'anno avevano cifre assurde ovunque, mia moglie dice, senti, ma poiché mamma c'ha il camper, prendiamoci una tenda. Vabbè, io sai, sono sempre pronto a cose nuove. Ok, andiamo in Toscana. In Toscana soli con mia suocera in camper. Mia suocera vegana convinta, sai com'è la come madre natura di
0: sì.
5: Paolo Polis.
0: E quando quindi due settimane faticose.
5: Di fiori. Beh, allora, qualsiasi cosa, tu stai ammazzando i tuoi figli perché avevo fatto pane Nutella.
1: Allora ti bacchettavo su ogni cosa.
5: E non parliamo perché è vegana, non parliamo se avesse.
0: Insomma, la suocera ti ha rovinato le vacanze, diciamola tutto. Quindi niente
5: tutto.
0: Relax e tutto stress. Noi purtroppo il tempo l'abbiamo rubato per parlarti del tuo lavoro e quindi ti dobbiamo ringraziare.
1: Grazie Andrea, chi a te, seguici sempre.
5: Ciao ragazzi!
0: Non fate le vacanze con le suocere!
1: Non
5: mai più!
1: Mettiamo questo pezzo bello, Maroon 5, lassi.

0: Allora, oggi la nostra amica Adele da From Somma Vesuviana compie gli anni. Tanti cari auguri da noi e da Fiorenzo, suo marito. Tanti
1: auguri Adele!
0: Auguri Adele, tanti auguri, buon compleanno!
1: Nata sotto il segno della Vergine.
0: Brava Adele.
1: La faremo domani.
0: Perciò è una donna giusta.
1: Giustissima.
0: Meritava gli auguri.
1: Mamma mia Adele, poverina, non immaginavo fossi vergine.
0: Ma state
1: cambia
0: zitta.
1: Tutto.
0: Ma va.
1: E allora che facciamo?
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Appunto, quale segno oggi?
1: Il leone, stiamo procedendo con ordine.
0: Domani la Vergine.
1: Domani Vergine.
0: Perfetto.
1: Sì, sì. Allora,
0: domani che domani scolastico, lunedì.
1: Ah, sì, domani è sabato, lo facciamo lunedì.
0: Sì.
1: Allora, i re della giungla e dello zodiaco, quindi il leone, cari amici guidati dal sole. Per voi questa settimana il palcoscenico è d'obbligo. Sul lavoro prendete in mano le redini di ogni situazione, anche se ci sono dei momenti difficili, e trascinate tutto verso il successo. Bisogna avere solo un po' di pazienza per le rotture di scatole che ci sono. In amore prendete il tappeto rosso, volete attenzioni, corteggiamento e complimenti H24. Il leone è così, vuole essere adulato. Se il partner ricambia, la passione va alle stelle.
0: Ah, vedi?
1: Poi, affinità della settimana, il leone è top con l'ariete, una coppia esplosiva che domina la scena, invece flop con la Vergine.
0: Ah.
1: C'è qualcuno del leone, tu?
0: Mai incontrate
1: una donna
0: persone?
1: Leone?
0: No, mai. No,
1: no?
0: Non mi vengono in mente.
1: Vero,
0: sai.
1: No, infatti.
0: Mi vengono in mente pesci, altre cose, ma non
1: Leone, no? Punteggio, diamo 9,5 per il carisma al segno del leone questa settimana, ma un 4 se qualcuno prova a rubarvi la scena. Questo 4 vale per tutto l'anno. Siete insuperabili, cari leoncini. Ovviamente datemi i vostri feedback. Se qualcuno intorno a voi, una persona cara, è nato sotto il segno del leone, ci scrivete. Se sei leone, ci scrivi e ci dici se ti sei ritrovato in questa descrizione della settimana.
0: Se non ti sei ritrovato, faccelo sapere con viva voce, insomma,
1: esatto.
0: Con voce forte, potente.
1: Così togliamo di mezzo l'oroscopetro.
0: No, che facile togliere di mezzo.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, siamo arrivati alla fine della prima ora del Pippo Pelo Show, anche oggi dalle 7 alle 9 con voi. Grazie a tutti gli ascoltatori che ogni giorno ci scelgono. Grazie mille, benvenuti ancora una volta. E salutiamo adesso The Alan Parsons Project, una canzone meravigliosa del 1981 intitolata Eye in the Sky.
1: Questa canzone è meravigliosa, e noi come sempre a chiusura di ogni ora, prima di ricollegarci per riaggiornare l'attualità con la nostra redazione, vi regaliamo proprio dei pezzi meravigliosi della storia della musica. Historikista l'81.

0: con Eye in the Sky di Alan Parson Project.
1: Sono le 7:56, ancora una volta buongiorno e noi ci ricolleghiamo con Umberto Aprea per tutte le news, vi aspettiamo.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, ben ritrovati. La cronaca in apertura, addio a tutti, e l'ultimo messaggio di Federico Vella, il 36enne fiorentino che, secondo quanto ricostruito al momento dagli inquirenti, ha ucciso Lorena Isceri, 45 anni, lanciandola da un viadotto sulla 1 a Barberino per poi togliersi la vita. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. L'uomo l'ha attesa nel garage di casa e l'ha sequestrata, poi l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto. La donna avrebbe contattato il 112 e un amico per chiedere aiuto. Da accertare se la vittima fosse già morta quando è precipitata, la risposta è attesa dall'autopsia che la procura ha già disposto. Omicidio-suicidio anche in una abitazione di Finale Ligure, in provincia di Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio 15enne Mattia per poi togliersi la vita. L'uomo avrebbe lasciato in casa un biglietto in cui annunciava le proprie intenzioni legate a gravi problemi familiari. Insulti e minacce sui social per il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di abusi sessuali su una 13enne. L'odio sui social si è scatenato dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato. Insulti sono apparsi anche sulla saracinesca del mini market dove l'uomo lavorava e che è chiuso da giorni. In Nepal i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi due operai da una galleria nel nord del paese dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. È salito intanto a 1259 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione, mentre oltre 5.000 persone risultano al momento disperse. Voltiamo pagina. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti nei confronti di alcuni militari esponenti di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. L'indagine è partita dopo un esposto del sindacato su un possibile uso del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica e l'eventuale violazione del dovere di neutralità. Un secondo esposto, indirizzato invece alla Procura Ordinaria, ipotizza condizionamenti politici sul lavoro nelle forze armate, con attenzione a possibili influenze della Russia, ma anche reati di incitamento all'odio e violazione della legge Scelba, che vieta la riorganizzazione in qualunque modo del partito fascista. I prezzi dei carburanti continuano a salire. Domani, sabato 5, l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4-5 giorni, una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana, che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti. Lo sport, tennis, ancora una vittoria in rimonta per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo aver battuto l'australiano Schoolkate, avanti anche Luciano Darderi che ha sconfitto il ceco Svercina, fuori Lorenzo Musetti. Infine il calcio, in Coppa Italia passano il turno a Palermo e Verona, eliminando rispettivamente Mantova e Cagliari. Oggi intanto riparte la Serie A con l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Siamo pronti a scatenare l'inferno con il momento dance del venerdì del Pippo Pelo Show, quindi attenzione, dovete scatenarvi voi con i vostri WhatsApp audio pieni di gas. Adriana, quanto gas hai portato
1: accumulato
0: stamattina?
1: Per tutte le ferie,
0: mamma mia.
1: Ci si è lasciati il 31 con l'ultima, diciamo, l'ultimo momento dance. Adesso ripartiamo con il primo momento dance della stagione,
0: quindi 347 490 0042, per mandarci messaggi pieni di grinta, vogliamo messaggi grintosi. Del tipo, ragazzi, scatenatevi, datevi da fare, scoppiate in una musica dance.
1: In tempo reale faremo sentire i vostri messaggi vocali.
0: Certo, allora, mi raccomando, vi aspettiamo, datevi da fare, noi siamo prontissimi. I messaggi stanno già arrivando perché la gente è felice di ballare con noi il venerdì mattina. Andrea, tu sei pronto? Vai, siamo pronti a partire.
1: Pronto a sudare?
0: Il suo è pronto? È tutto pronto, vai!

0: Finalmente è ricominciato il momento dance. Vai, Bisp, Adriana!
1: Ciao, dischetta a te! Tu per tutti noi sei la più bella.
2: Buongiorno ragazzi, oggi sono super gasato, oggi nasce Aurora, non vediamo.

0: Pari, ciao.
1: Ciao. Forza Pippo, forza Adriana.
2: Salutiamo Fringuello.
1: Siete dei grandi. Finalmente è tornato il momento dance. Here's my key. Senti che musica.
3: Philosophy. A freak like me just needs infinity. Yeah. Mamma che pezzone.

0: Io non mi voglio fermare, Adriana.
1: Lo teniamo qua a ballare nell'angolino.
0: Voglio ballare per altri 20 minuti con i nostri ascoltatori.
1: Allora devo salutare Rita che ci ascolta in auto, lei è una farmacista, ha detto: ragazzi, sto ballando e non riesco a scendere dall'auto.
0: Grazie.
1: Ciao Rita,
0: grazie mille. Allora possiamo fermare lo stroboscopio qua? La strobo, possiamo riaccendere le luci dello studio in modo normale, perché
1: lo studio si è trasformato un po' in una disco,
0: in una discoteca
1: anni 90.
0: Mamma, quanto mi sono divertito, bellissimo momento dance oggi, devo dire la verità.
1: Allora, se volete vedere Pippo nudo, perché lui pratica naturismo, si è depilato, vi faccio sapere tra poco su quale spiaggia
0: sono Pippo,
1: sarà collocato sto
0: senza
1: weekend.
0: Pelo.
1: Se, ma possiamo far vedere? Puoi
0: io
1: aprirti.
0: Vado a Palermo adesso.
1: Cioè, da quando in qua ti depili?
0: Oggi vado a Palermo.
1: Gatta cicova. Quindi in Sicilia. Quindi collocato in Sicilia completamente nudo.
0: Guarda,
1: va bene?
0: Qua sono senza peli. Le ho accorciati tutto. Ho fatto il
1: depilato. Si è depilato. Va bene.
0: Avevo voglia di togliere un po' i peli. Mi davano fastidio.
1: Sai che quest'estate?
0: Ho fatto tutta l'estate che sembrava una scimmia.
1: Sai che quest'estate sono andata alla famosa spiaggia dei nudisti?
0: Ah, veramente?
1: Non mi ci allungavo lì da un po' di tempo.
0: Com'è andata?
1: Non capisco perché i nudisti siano tutti over 70.
0: Perché
1: perché?
0: Una roba da figli dei fiori. Erano gli hippies che andavano in spiaggia nudi.
1: Donne e uomini over 70.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: c'era
0: sì,
1: uno
0: sì.
1: giovane più
0: sì,
1: giovane.
0: Sì, il nudismo, diciamo, molti sono morti. Sì. Non ci sono più. Altri sono anziani. Ovviamente
1: sì.
0: No, quelli che praticavano il famoso naturismo.
1: E non c'è il ricambio generazionale.
0: Poi ci sono spiagge, mi dicono che ci sono spiagge dove si pratica nudismo, ma per altri motivi.
1: Per altre cose.
0: Esattamente,
1: va bene. A tra poco.
2: Momento dance. Momento dance. Kiss, kiss. Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: Chissà te che impari a ballare dal web, sperando nessuno registri i tuoi tentativi. Chissà te che superi ogni ostacolo con un sorriso, ispirando coraggio a chi ti osserva. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta.
7: Ti voglio bere.

0: Rodrigo, un artista bravissima che ha il corpo esile, la mente fine, soprattutto le spalle larghe, perché frequenta un genere musicale come il rock e lo fa molto molto bene.
1: Beh, è diventata tra le cantanti più ascoltate al mondo in brevissimo tempo, lo era già, ma adesso ha conquistato un po' una maturità artistica diversa.
0: Bravo Olivia Rodrigo, che ha cantato Drop Dead solo per noi in esclusiva stamattina.
1: Allora, intanto sono le 8:21 e noi siamo pronti a recapitare i nostri gadget. Come al solito, intorno a quest'ora
0: vi regaliamo
1: i gadget.
0: Siamo
1: il nostro
0: buoni,
1: pacco gadget.
0: Siamo persone buone che hanno deciso di fare del bene ai nostri ascoltatori e quindi regalano i gadget a qualcuno che riesce ad indovinare quello che accade adesso.
1: Allora, facciamo ascoltare il rumore. Stavolta tocca al rumore, un suono prodotto e voi dovete indovinare di cosa si tratta.
0: Andrea, che hai fatto?
1: Era solo questo? Aspetta.
0: Allora, Andrea, spero che non sia il suono prodotto da te.
1: Okay.
0: Andrea! Ma è pazzo!
1: Risentiamo. Ok, questo è il rumore.
0: Si è registrato quando è andato in bagno.
1: Non lo so se l'ha registrato lui oppure se ha preso un rumore già bello fatto. Ok.
0: Non evitiamo di dirle.
1: Non diciamole sta roba perché sono le 8 del mattino.
0: Ecco perché
1: 8:22.
0: Sei lì in regia e noi siamo qua a parlare al microfono.
1: Allora, al 347-490-0042 mandateci le vostre note vocali.
0: Che rumore!
1: Faremo la raffica di note vocali e cercheremo di capire chi sarà il più veloce a individuare questo suono.
0: Allora,
1: questo rumore.
0: Io non ho capito proprio, zero.
1: Ma
0: possiamo
1: neanch'io.
0: Risentire un attimo, grazie. Ma a me sembra quello.
1: No.
0: Tu le fai diversamente?
1: Io non le faccio.
0: Ah, già, scusa. Sono per

0: di rose. Allora, 347 490 0042, scatenatevi che dobbiamo regalarvi sti gadget, va bene?
1: Cominciamo a sentire un po'.
2: È uno starnuto, Michele no, da Novara.
0: No, ma che starnuto, Michele da Novara? Non è uno starnuto.
1: No, non è
0: che
1: questo.
0: Che starnuto è?
3: Ragazzi, è il rumore della fascetta in plastica, quelle da elettricista, quando si chiudono.
0: Io le uso tantissimo, spesso, soprattutto nel periodo di Natale.
1: Ho capito qual è. Ah, le quelle sottili, sottili. Sì, ho capito.
0: No.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Stefania da Bologna.
0: Ciao Stefi.
4: Per caso è un trapano elettrico?
0: No.
4: Un cacciavite elettrico?
0: Non è un trapano elettrico, no.
4: Avvitatore.
0: Non è l'avvitatore, no. Va bene, allora risentiamo il rumore l'ultima volta, Andrea, per l'ultima volta, e poi dopo lanciamo la prossima canzone, prego.
1: Aspetta.
0: Sembra sempre più quello. Vabbè, okay. Basta.
1: Questo rumore in questione, tra un po' scopriremo chi ha vinto attraverso le vostre note vocali che ci state inviando, e continuate pure a farlo al 347 490 0042. In arrivo su Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Questo pezzo è del 2002, Daniele Silvestri, Salirò.

0: Silvestri.
1: Aspetta,
2: bomba.
1: Bomba.
0: Salirò su Radio Kiss Kiss. Mamma mia, 24 anni di canzone. Cioè,
1: infatti.
0: Ieri.
1: Allora, sentiamo nuovamente il rumore prescelto e poi dopo raffica di note vocali. Vai.
0: Allora, noi dobbiamo regalare sti gadget e diciamo che una canzone che abbiamo sentito, Salirò, potrebbe centrare qualcosa.
1: Questo è un po' un indizio.
0: Sì.
1: Dai, così
0: vai.
1: Acceleriamo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniela da Napoli. È il rumore della macchina che non parte per batteria bassa.
0: No. Allora, Adriana, li ha provati tutti i rumori delle macchine che non partono. Questo non ti risulta, giusto?
1: No, non mi risulta.
0: Bene.
1: No, non è quello.
0: Non è quello.
4: Pistola pneumatica da meccanico, Nicolas da Bergamo. Ciao ragazzi.
0: Ciao Nicolas, ma non è la pistola pneumatica da meccanico.
1: È un rumore un po' più semplice.
0: Mi piace la pistola pneumatica, è quella che svita, giusto?
1: Sì, sì, è molto divertente. Molto
0: bellissimo.
1: Divertente. Sentiamo.
5: Ragazzi, è la pistola svita vita d'aria compressa.
0: No.
5: Antonello, campo basso.
0: Antonello è venuto con una secumera, ragazzi. Ho risolto. È la pistola che svita vita. No.
1: No, non è quello.
0: No, ci azzecca niente.
6: Potrebbe anche essere una messa in moto di un motore,
0: potrebbe anche essere, ma non lo è. La messa
1: non
0: in moto di un motore.
1: Allora, diciamo che non ha a che fare con un lavoro specifico. Cioè, non è appannaggio solo di chi fa un
0: come
1: lavoro.
0: Come Adriana, non ha a che fare con un lavoro, quindi...
1: non ha a che fare con nessun lavoro. Tra poco sicuro.
7: Quando sgombi qualcosa con l'aria dentro.
1: Quando sgonfi qualcosa con l'aria dentro.
0: Quando sgonfi qualcosa.
1: Ah, il rumore prodotto da qualcosa. Anche un palloncino
0: che si sgonfa. Potrebbe essere, ma non mi pare.
1: No, non è quello.
0: No.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. È una portiera che non è stata lubrificata. Giuseppe da Minturno.
0: Giuseppe da Minturno. Giuseppe no.
1: No,
0: non è,
1: no,
0: caro
1: no.
0: Giuseppe.
1: È più facile. Diciamo che ha a che fare con qualcosa
0: che bene o male, soprattutto in inverno,
1: abbiamo tutti.
0: Eia,
1: non...
0: tu l'hai detto così, però.
1: Non ho detto, però ho usato un altro verbo, però.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Benedetta.
0: Ciao.
9: E secondo me è una svita gomme.
0: Non è una svita gomme, Benedetta.
1: No,
0: anche
1: Benedetta,
0: tu con la tua
1: ti ha suggerito male i tuoi genitori.
0: Io, la mamma e papà.
10: Ciao. Per me è un palloncino quando si sgonfia e vola via.
0: No, non è il palloncino quando si sgonfia. No, quello era Andrea che magari aveva prodotto quel rumore. Comunque era dell'aria che fuoriusciva, nello stretto, diciamo, no? Quindi.
1: No, vabbè, no. Dai.
0: E il palloncino è così.
1: La radio è immaginazione, ci fa immaginare delle cose.
0: Che ti faccio immaginare?
1: No, niente.
0: Il palloncino che si sgonfia esce dallo stretto.
1: Ma non è il palloncino che si sgonfia.
0: Vai.
1: Diciamo che è un suono prodotto da una cosa che. Soprattutto in inverno abbiamo tutti. Oh, dai.
11: Attrezzo per svitare i bulloni della ruota della macchina da gommista.
0: Purtroppo
11: ciao,
0: io
11: sono Vito.
0: Ciao Paolo, ma io in inverno non ho l'attrezzo per svitare i bulloni.
1: Non ce l'ha manco d'estate.
0: Per le gomme invernali. Se tu hai detto che ce l'abbiamo tutte, Adriana, vuol dire che ce l'abbiamo quasi tutti. Io penso tutti.
1: Allora, se volessimo cambiare il verbo, una cosa che indossiamo tutti, va?
0: Da pure, dai.
1: E così abbiamo
12: secondo
1: aiutato.
12: Me è lo scotch, è un altro adesivo.
0: Perché lo scotch, non indossiamo mica lo scotch. Vabbè, andiamo avanti.
13: Buongiorno, sono Diana da Como. Secondo me la proboscide di un elefante.
0: La proboscide, sentiamo se può
13: starnutisce.
0: Essere.
13: Starnutisce.
0: L'elefante che starnutisce. Alza la proboscide e starnutisce.
1: No.
0: E addirittura.
1: Però sì. Che ora che l'hai detto, potrebbe essere.
0: Potrebbe
1: essere
0: l'inizio di, di uno starnuto di un elefante. L'inizio proprio, ma non. Vai.
14: Allora, è il rumore di una scala?
0: Non è il rumore di una scala. No, in inverno le scale sono pure d'estate. No, vai.
15: Buongiorno da Francesca dalla Calabria. Secondo me è quando tiri su col naso.
0: No, Anna, già quando ha detto
1: tiri
0: su.
1: È veramente un elefante.
0: Quando ha detto tiri su e pensavo che avessi indovinato.
1: È invece... qualcosa che si tira su, ma si tira anche giù.
0: Si tira. Sì, hai fatto il gesto.
1: Vabbè, che ci guarda in TV, ha capito. Dai, però dobbiamo anche regalare i gadget. Non è che possiamo stare qua tutto il
0: quattro
1: tempo.
0: Quattro anni. Ce l'abbiamo noi il vincitore.
1: Qualcuno ha scritto.
16: Buongiorno, è un avvitatore.
1: No, non,
0: non è l'avvitatore, ragazzi, ma stanno arrivando migliaia di messaggi.
1: È un indumento, dai, lo indossiamo soprattutto d'inverno.
17: Ti soffi il naso.
1: No,
0: niente.
1: No.
0: Stanno impazzendo gli ascoltatori.
18: Ciao, Chiara D'Alecco, per me è la chiusura della zip di un giubbetto.
0: Bravi!
18: Ciao.
1: la cerniera lampo, la zip del giubbino che sale su.
0: È la lampo.
1: Io, tra l'altro, si chiama Chiara?
0: Da Lecco, sì, sì, la nostra, okay, la salutiamo, facciamo i complimenti, che è stata la più veloce. Io, tra l'altro, ai tempi di Facciamo Candy Candy, che era un gioco erotico-comico, feci, girai un film con gli ascoltatori che si intitolava La Lampo di Aladino.
1: Ah, bene. Comunque, Chiara, brava, ci abbiamo messo un po' di tempo, però hai portato a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Baci a tutti.
0: Grazie, complimenti.
2: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto, c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
0: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Kiss, kiss.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€. Euro, montepremi 521.544€10€, regolamento su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss, kiss.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Yes, yes.
22: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
23: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Yes, yes.
24: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
25: Ottimo!
24: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
25: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
24: Capisci perché ti ho sposato.
25: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
26: Iperceramica.
2: Kiss, kiss.
27: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: sono mesi che amo questa canzone, ma io non avevo mai visto che faccia Ape e Gigulo.
1: Ma veramente?
0: È molto carina.
1: Ma molto!
0: Molto carina, molto bella.
1: E diciamo, questo duo con Ayra Starr ha dato i suoi risultati.
0: Ah, mi piace tanto. Io ho una canzone che ascolto spesso e volentieri con tanto piacere. Allora, Adriana, questo weekend è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1.
1: Ed è proprio lì che vi aspetta anche Radio Kiss Kiss con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Fino a domenica, questa domenica 6 settembre, in Piazza Cambiaghi, quindi nel cuore di Monza, ci saranno 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Facciamo giusto qualche nome.
0: Sono tantissimi: Alfa, Alvaro Soler, Arisa, Dolce Nera, Eddie Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Mark and Cremon, Niccolò Filippucci, Roy Paci, Settembre e tanti altri.
1: Allora, l'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, per cui vi consigliamo di prenotare subito su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo parlato prima, Pippo, di vacanze. Abbiamo detto, cioè abbiamo cominciato alle 7, che
0: lo stress da rientro,
1: quanto dura
0: il beneficio.
1: Però sappiamo anche, e l'abbiamo visto sui social, ora c'è chi vede i social e chi mente, che abbiamo fatto delle vacanze meravigliose. Gli italiani fanno delle vacanze stupende. Molto spesso queste vacanze le fanno, ma le pagano dopo.
0: A rate.
1: C'è questa tendenza, se proprio volessimo chiamarla così, a pagare le vacanze a rate.
0: Buy now, pay later.
1: Esatto, cioè
0: compra ora, paga più tardi
1: e paga dopo.
0: All'inizio, quando si faceva sta roba, la gente urlava lo scandalo, cioè, ma è vergognoso, ma non si fa quello che non ci si può permettere. Fai quello che puoi fare, non fare quello che non puoi fare. Invece oggi questa roba è stata totalmente sdoganata.
1: Ognuno fa
0: sembra
1: quello che
0: vuole. Siano milioni gli italiani che usufruiscono di questo tipo di pagamento, cioè il pagamento a rate dopo aver fatto le vacanze.
1: Diciamo che è una possibilità, no? Che viene offerta un po' anche a chi le vacanze non può permettersele, nonostante i sacrifici di un anno intero.
0: Anna Chiara sta pagando le vacanze del 79 adesso, sta finendo adesso.
1: Quelle dei nonni sta pagando. Paga le vacanze dei nonni. I debiti poi si tramandano, no?
0: Esattamente.
1: E allora, insomma, senza giudicare, noi ascoltiamo e non giudichiamo. La verità è, siete andati in sbattimento per organizzare o comunque per concedervi una settimana, due settimane o qualche giorno di vacanza?
0: Esatto.
1: Vi è mai capitato di fare le rate per andare in vacanza? Vi è successo quest'anno? Vi è successo negli anni passati?
0: Siete
1: Avete
0: d'accordo?
1: Sperimentato?
0: Non siete d'accordo? Siete d'accordo con quelli che fanno le vacanze e poi le pagano, insomma, a rate mensili, tipo si ritrovano a dicembre, a Natale, a Pasqua, ancora a pagare le vacanze dell'estate precedente. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Lo avete fatto? Se l'avete fatto, meglio ancora, ce lo raccontate. 347 490 0042, mandateci un vocale così lo ascoltiamo. Lo ripeto: 347 490 0042. Grazie.
1: Anche se avete messo via dei soldi, insomma, per tutto l'anno, per farvi una settimana di vacanze, ne parliamo tra pochissimo con voi. Intanto su Kiss Kiss c'è Gaia, un'altra delle canzoni belle di quest'estate. Bossa Nostra.

0: Cosa Nostra. Che bella la canzone di Gaia. A proposito di Gaia, devo salutare due bimbe che ci stanno ascoltando. Una si chiama proprio Gaia, insieme a Giordana, sua sorellina. La sua sorellina, insieme a papà Massimiliano, stanno andando al primo giorno di scuola oggi.
1: Già?
0: Eh sì.
1: Ok, in bocca al lupo a
0: tanti
1: Gaia e Giordana. E un saluto speciale a Massimiliano, il papà.
0: Il papà. E poi saluti a Barbara, che a Palermo mi sta aspettando.
1: Ok.
0: Ha detto ci vediamo stasera.
1: Ha detto ti aspetto per picchiarti,
0: no,
1: vero?
0: No, Barbara, stasera portatemi a mangiare cose tipiche. Ho tanta voglia di cose tipiche.
1: Ah, tanta voglia di perdere questi due chiletti subito.
0: A Palermo. Rosario da Bari, buongiorno.
1: Ciao Rosario.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
1: Scusami, ti ho chiamato Rosario.
2: Buongiorno.
0: Allora.
2: Oh, Madonna.
0: Rosaria, a Bari com'è oggi? Fa ancora tanto caldo?
2: No, un po' meno, un po' ventilato, quindi siamo un po' meglio. Due giorni che siamo respirando.
0: State un po' meglio. Allora, tu sei stata a New York o ci devi ancora andare?
2: No, ci sono stata 2 anni fa, abbiamo fatto un giro di 15 giorni.
0: 15 giorni, quanto ti è costato?
2: Più o meno 7.000 euro.
0: 7.000 euro, hai fatto un finanziamento, giusto?
2: Sì, avevo già pagato il viaggio, però avevo altre cose che dovevo fare lì, quindi ho fatto un finanziamento di 5.000 euro.
0: Di 5.000 euro, e come si fa? Sei andata nell'agenzia e l'agenzia ti ha fatto direttamente il finanziamento per il viaggio?
2: No, io l'ho fatto in banca, perché l'agenzia l'avevo già pagata per metà, quindi...
0: Ah, quindi tu hai fatto il finanziamento in banca e hai finito già di pagare le rate di questo viaggio di 2 anni fa o le stai pagando ancora?
2: Sì, no, l'ho finita di pagare,
1: Ma a distanza di 2 anni, Rosaria, ne è valsa la pena? È una cosa che rifaresti oppure no?
2: Sì, assolutamente sì,
1: lo rifaresti.
2: Avevo la certezza di stare tranquilla con i soldi, quindi quel viaggio lì è valso tutti.
0: Quindi te lo sei goduto, perché hai detto tanto, non è che ce la faccio a pagare le rate, non ce la farei se dovessi pagare tutto in una volta, giusto?
2: Certo, hai
0: vissuto
2: infatti
0: il viaggio così e quindi te lo sei goduto di più.
2: Senza ristrettezze,
0: perché poi se uno fa un viaggio e non ha tanti soldi da spendere,
1: è inutile andarci.
0: Diventa un po' insopportabile,
2: certo,
0: perché sei lì e diventa faticoso poter fare le cose, vedere le cose.
1: Quando
2: anche
1: sei fuori,
2: sono viaggi che non puoi fare tutti i giorni, quindi o li fai con l'animo sereno o non li fai proprio.
0: È vero, anch'io voglio andare a New York, sarà il mio prossimo viaggio.
2: Io ho fatto New York, San Francisco, Los Angeles e Las Vegas.
0: Bene. Hai capito, Adriana? Voglio andare a New York.
1: Sì, Pippo, ci mandiamo a New York.
0: Volevo essere chiaro.
1: Ti mandiamo noi a New York.
0: Volevo essere chiaro.
1: Sì, ti mandiamo noi a New York prossimamente.
0: A New York mi mandate?
1: Ti mandiamo a New York.
0: Da come l'hai detto, sembrava mi volessi mandare da qualche
1: altro. Ci puoi andare per 10 anni di fila a New York.
0: E rimanere.
2: Pippo, con te, Pippo.
0: Vuoi venire pure tu, Rosaria?
2: Di nuovo, certo.
0: Mi fai da guida, va bene. Comunque, allora, Rosaria ha fatto il viaggio, ha fatto le rate, le ha pagate. Scusa, posso chiederti quanto era una rata? Di quanto?
2: Sì, più o meno sui 180 euro.
0: 180
1: euro. Abbordabile.
0: Le ha pagati,
2: certo.
0: Già, il viaggio l'ha fatto, è felice. Che vuoi da sta donna?
1: E lo consiglia, cioè se avete la possibilità di fare un'esperienza unica, che è quella di un viaggio bello, come per esempio hai fatto tu con New York, tu consigli di fare le rate.
2: Assolutamente sì.
1: Cioè, nel senso, non è totalmente sbagliato fare le rate per andare in vacanza.
0: Vedi?
2: Assolutamente.
0: Bene.
1: Grazie, Rosaria.
2: Grazie a voi, ragazzi. Un bacio.
1: E ascoltaci sempre, Kiss a te.
2: Assolutamente. Ciao, buona
1: giornata. Ciao, ciao.
0: Grazie, ciao, Kiss a te. Grazie.
3: Kiss, Luca da Napoli. Odio profondo e radicato verso le persone che fanno i debiti per andare in vacanza.
0: No,
1: non
0: che
1: dobbiamo vivere essere
3: la vita in base alle proprie possibilità.
0: Ma la vita
3: io
0: è cambiata.
3: Quando avevo pochi soldi facevo, a volte non facevo le vacanze, a volte le facevo molto limitate. Quando ho avuto così soldi in più ho fatto vacanze migliori.
1: Allora posso dire bisogna giudicare o non bisogna bacchettare chi
0: io
1: decide
0: personalmente,
1: di fare così?
0: Personalmente ho sempre vissuto come vive lui, cioè nel senso che le cose che potevo permettermi le ho fatte, quelle che non potevo permettermi in quel momento non le ho fatte, però rispetto chi fa come la nostra Rosaria, che era felice, l'ha fatto.
1: Molto spesso
0: dire che odio, no, mi sembra
1: allora ci sono persone che lavorano e lavoreranno per una vita intera e purtroppo gli stipendi sono talmente bassi che non potranno mai permettersi di fare una vacanza, quindi che utilizzino questa formula che viva Dio c'è da un po' di tempo a questa parte, allora va anche bene così. Per chi siamo noi per giudicare loro che decidono di fare le rate per una vacanza? Abbiamo anche Damiano al telefono, buongiorno.
4: Pronto, ciao, buongiorno.
0: Ciao Damiano. Ciao. Damiano, tu come sei messo in quanto a vacanze e soprattutto a prestiti per farle, diciamo, prestiti in danaro?
5: Allora, io quest'anno devo fare, vabbè, la terza. Io generalmente per via del lavoro vado sempre nel weekend. Okay. Però ho escogitato, diciamo, il metodo che ormai sta andando un po' di moda, quindi quello del pagamento in tre rate. Nel
0: in
5: senso
0: tre
5: che
0: rate?
5: Tu sì. La prima parte subito, poi ce la paghi dopo un mese la seconda e poi la terza. Diciamo che quasi non te ne accorgi.
0: Quasi non te ne accorgi. Ti costa molto meno, no? Quanto hai speso per la tua vacanza che hai ratizzato?
5: Allora, sono stato a maggio una manifestazione di auto nel nord Italia, in Emilia Romagna, quindi siamo più o meno sui 500 euro. Poi sono andato per una questione lavorativa su nel nord Italia il mese scorso, idem, siamo sui 300 euro tra aereo e nave. Settimana prossima dovrò andare sul lago di Garda per qualche giorno.
0: Ah, che bello.
1: Quindi tu hai fatto delle rate per questi, diciamo, per queste mini vacanze non consecutive pure, giusto?
5: Esattamente, anche perché poi è comodo, perché comunque sia, sì, uno di tanti soldi li spende, però se ne rendi conto.
0: Ma hai già pagato tutto o ancora no?
5: I primi viaggi sì, adesso ho iniziato a pagare quelli che dovrò fare la prossima settimana.
0: Ah, ok, vedi?
1: E ti trovi bene facendo così o a un certo punto ti avvilisci? No, è la prima volta che trovi questa formula?
5: Per i viaggi sì, però lo utilizzo anche per tante altre cose ed è, a mio avviso, è molto comodo, perché comunque sia, per spese, diciamo, contenute sui 500 euro è comodissimo.
0: No, la signora di prima aveva speso 7000 euro.
1: 7000 euro.
0: Esatto, un po' diverso. Vabbè, dipende
5: è una cifra decisamente diversa, però magari come me che, diciamo, facciamo morti e fuggi per quanto riguarda i viaggi, secondo me è una buona soluzione.
1: Bene. Dai, non hai fatto un prestito, diciamo, molto molto grosso, cioè una cifra abbordabile, giusto? Che ti consente anche di pagarla a breve tempo.
5: Esattamente, okay. Sì, assolutamente.
0: Bene. Va bene. Grazie infinite. Grazie
1: per essere stato con
5: noi.
0: Ciao, ciao a te.
5: Ciao.
0: Saluti ad Iglesias, a tutta la Sardegna, e grazie mille anche al nostro ascoltatore che mi ha scritto un bel messaggio, lo ringrazio, Antonio, che ha visto una serie TV per Rai 1 in cui ho avuto un ruolo.
1: Dove tu avevi
0: un
1: ruolo.
0: Con Beppe Fiorello, grazie mille, ciao, chissà te.
6: Ogni mattina è una storia nuova

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Kiss, la nostra nuova stagione radiofonica. Noi vi aspettiamo lunedì mattina dalle 7 alle 9, sempre su Radio Kiss Kiss e ovviamente in diretta su Kiss Kiss TV.
1: Grazie mille davvero a tutti. Come sempre, un'ora si chiude con un successo. Questo, insomma, c'è poco da dire. Si intitola I Just Can't Stop Loving You, del grande re del pop Michael Jackson insieme a Syda Garrett, ed è un pezzo del 1987.
0: Arrivano.
1: Vi diamo appuntamento domani alle 7.
0: Arrivano Giannini e Vitale. Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.

0: I just can't stop loving you.
1: Lo so, non riesce.
0: Saluto il bimbo Lorenzo che da quando ha visto il biopic su Michael Jackson ci ha preso la fissa e questa è una delle sue canzoni.
1: L'ho visto ballare fuori dal normale il moonwalk.
2: Ma adesso ragazzi, noi sai cosa facciamo?
0: Cosa facciamo? Partiamo!
2: Salutiamo.
0: Senti,
1: Pippo?
0: Dove?
1: Pippo. E Adriana li salutiamo? No.
0: No, è venerdì. Salutiamo Pippo, Adriana, Anna Chiara.
2: Hai fatto bene, sono due, c'è un Anna e una Chiara. Poi ti racconterò perché.
0: Senti, a te dove ti aspettano stasera?
2: Non lo so, credo sto aspettando l'invito, devo dire la verità.
0: Sì?
2: Sì, perché c'è la festa oggi, si festeggia. Sì. 4 anni!
0: Ah!
2: Caro
0: quattro
2: mio, record! Non ti hanno invitato?
0: No, non
2: a me
0: invitato.
2: Sì.
0: A te sì.
2: Poi vi diremo quale record. Però per il momento sul volume che inizia la giornata di Good Morning Kiss Kiss.

0: Arrivano già i messaggi. Grandi. Di buon lavoro ragazzi, buongiorno ragazzi, grazie a Stefano, grazie a Davide, grazie a Mary.
1: Grazie, manca un grazie.
0: No.
1: Quando dicono ragazzi secondo me ci pigliano in giro.
0: Preparate

0: Ti volevo dire Arduino, sì, che è uno dei responsabili della TV che in questo momento è sopra di noi.
1: Ringraziamo.
0: Che per quella cosa che mi ha appena detto, devi prendere il numero perché c'è prima mia moglie.
1: Certo,
0: capito?
1: Certo. Non vi dico cosa ha detto, ma potete immaginare.
0: Potete immaginare.
1: Intanto, la cosa più importante è questa: segnatevi il nostro numero che è 347 490 0042. Memorizzatelo. Perché adesso vi chiediamo subito una cosa legata a.
0: Legata ai nostri animaletti. Per chi ha la fortuna di averne qualcosa. Qualcuno in casa, fortuna, attenzione.
1: È una fortuna, assolutamente.
0: Allora,
1: però...
0: qualcuno si è accorto che durante l'estate i nostri animaletti, i nostri pet, cani, gatti, ma non solo, tendono a mettere un po' di peso, hai capito?
1: Perché fanno come i padroni, lo dicono. Magniamo.
0: Allora, vi chiediamo subito, siete del team animali domestici straviziati dal punto di vista alimentare e non solo,
1: sì,
0: oppure siete di quelli che li tengono a bacchetta con regime alimentare militare,
1: sì, il Rottelmeier della situazione. Bravissima. Una crocchetta e una crocchetta.
0: Siete di quelli che hanno un animale domestico che ha lo stesso peso di vostro zio o di quelli che hanno il proprio pet in splendida forma?
1: Allora, non valgono mogli, suocere, no, e quant'altro. No, parliamo di pet, qualsiasi tipologia, va bene? Fatecelo sapere.
0: 347 490 0042. Anzi, volendo, mandateci anche una bella foto giusto per capire, ecco, che
1: ci fa sempre, somiglia
0: ci fa sempre piacere vedere le fotografie dei vostri pet, dei vostri animali domestici.
2: Quando senti Good morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: well.
1: Queste è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Quante fotografie, ma noi vogliamo anche i vostri messaggi sinceri e onesti.
2: Perché dalla foto si intuisce se è sovrappeso o meno, ma vogliamo saperlo da voi.
1: No, non è che si intuisce, si capisce. Si capisce quanto siano viziati ma i vostri animaletti.
2: C'è una foto di due gatti. C'è una foto di due gatti che uno sembra la custodia dell'altro, perché sono anche uguali. Se non lo apri, ne esce un altro.
1: Ribadiamo, siete team animali domestici straviziati, stravissuti,
2: Tralurati!
1: O dal punto di vista alimentare, chiaramente. Certo. Oppure di quelli che li tengono a bacchetta con regime alimentare veramente.
2: Che li portano dal gattologo. Dal gattologo. Devi mangiare così o meno.
1: Sentiamo qualche messaggio, dai. Intanto salutiamo anche Francesco e Maria che ci hanno mandato una fotografia di un cane, ragazzi. Guarda, gli manca solo il pomello dell'acqua calda e l'acqua fredda. Però faccia simpaticissima.
2: È l'1-1, è un boiler con le zampe.
3: Ciao, io sono Daisy. E le mie gatte Tolly e Trilli sono una abbastanza in forma, l'altra è il doppio di del normale, però me le tengo così, anzi non voglio che dimagriscano. Ciao Daisy da Milano.
2: Una frega il mangiare all'altro.
1: Tolly e Trilli. Poi c'è un gatto, si chiama no, il gatto non lo so, ma lei si chiama Rina, ha mandato la foto di un gatto è striato, le striature sono talmente larghe che guardandolo c'è rischio di finire ipnotizzato.
2: Una zebra, non è un gatto, è una zebra.
4: Buongiorno, io ho più di 10 gatti e vi assicuro che loro mangiano meglio e più di me. Chissà a tutti.
2: Bravo. Mamma mia, 10 gatti, tanta roba.
1: Continuate a mandare messaggi audio, non soltanto foto.
2: E intanto guarda che arriva
1: Laura Pausini. Anche lei ha mangiato. C'è una notizia su di lei, ragazzi.

0: siamo soli. Capirai. Se ci sono loro, siamo sempre al massimo. Loro sono i Pet. Anche Laura Pausini ha due cani, Lilla di razza maltese, Marlon, un Golden Retriever. E a proposito di Laura Pausini, ragazzi, protagonista headliner al Gran Premio di Monza.
1: Ula.
0: Si esibirà direttamente dal grid di Monza, che è una cosa poco prima della partenza. Esatto. E dopo aver dato il via ufficiale alla Formula 1, darà il via ufficiale al suo World Tour 26-27. 32 concerti in giro per le capitali europee, una tappa anche in Brasile.
1: 32. Come hai sottolineato quella in Brasile? Vuoi andarci?
0: Magari. Un altro tour storico per la nostra Laura Nazionale, anche lei amante degli animali, con due cani davvero fantastici. Il Gold Retriever è anche lui un po' sovrappeso, anche lei lo
1: la bacchetta. Lo vizia, come tutti.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Allora, il mio cagnolino è in sovrappeso, ok? È un chihuahuino,
0: incrocio
2: con qualcos'altro, e dovrebbe pesare poco, pesa 3 kg, sono tanti.
0: Per un chihuahua sì.
2: Però lei si mette, solo croccantini mangia, ma si mette a zompettare vicino alla ciotola e a fare tip e tap con le zampette finché non le dai da mangiare. Scusami, ma come fai a dirle di no? Cioè, ti guarda con quegli occhioni grandi, con vicino piccolo a forma di salsiccia.
0: Fallo spettacolino, fa come Vitale. Come
1: sì, ma io lo salto, io mangio direttamente.
0: Quando tu prendi il croccantino, quelle barrette che prendiamo noi, Vitale ti viene vicino.
1: Sì, zampette. Ci uova grosso, 3 chili, c'ho un cane.
3: Ciao
1: che
3: a tutti, fischi a tutti, sono Paola.
1: Ciao.
3: Questo è il mio micetto, che è un po' chubby, non si vede tanto, e questa è la sua droga, i treats. Pazzo. Il suo peso 8 kg. Quindi io sono team ciccioni chubby.
1: Secondo me t'hanno fregato.
3: A tutti.
0: Tra poco una notizia che riguarda proprio la salute dei nostri animaletti.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
4: Kiss, kiss. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
0: Kiss Kiss.

0: D'amore, sai, fa, sono le 9:25 del mattino. Questa radio, questa canzone veramente ti mette in pace con il mondo.
1: A te.
2: Ecco, sì.
1: Mi ricordo che è parlare d'amore, solo parlare d'amore. Fare.
0: Allora, a proposito d'amore, quello per i nostri animaletti non si può descrivere. Stanno arrivando tantissime fotografie, sì, che ci confermano, soprattutto di cani e gatti che stanno sotto il tavolo e ti guardano con quegli occhi.
1: Lo fanno tutti, dai. Tu il tuo cane lo faceva, tipo, anche se era dall'altra parte della casa. Tu aprivi un qualcosa, faceva un rumore tipo.
0: Aveva un rituale per farsi dare le cose. Bravo.
1: E arrivava con gli amici, arrivava.
0: Secondo una recente analisi fatta sul settore dei prodotti alimentari per animali, è venuto fuori che a settembre le vendite di prodotti, non siamo noi a dirlo, attenzione, le vendite di prodotti a basso contenuto calorico e poveri di zuccheri aggiunti crescono in maniera importantissima, in maniera esponenziale, anche con percentuali a due cifre. L'obiettivo dei proprietari, giustamente, è quello di riportare gradualmente l'animale al suo peso ideale, come se la colpa fosse loro.
1: Sì, allora, devi smettere di mangiare tardi la notte e di uscire con gli amici.
0: Allora, ricordiamo che il sovrappeso degli animali incide anche in maniera importante sulla loro salute e la qualità della loro vita. Quindi, certo, sono belli, sono bravi, anche se sono un po' cicciotti, però è pericoloso. Quindi, se
1: è per la salute, dai.
0: L'ingrassamento è importante, portateli dal veterinario.
1: Quasi come l'uomo.
0: Esatto.
1: Che se ingrassa è pericoloso.
0: Esatto. E poi ricordatevi che gli animali non hanno ombrello. Gli animali non aprono il frigorifero.
1: No. Oddio, io ne ho visto un paio che lo fanno. Tu, a proposito, hai visto quello che apre il frigo e porta la birra al proprietario, al padrone?
0: No, ragazzi. Io avevo un gatto che apriva le porte.
1: E?
0: Apriva le maniglie delle porte.
1: Io un topo, ma era un topo d'appartamenti. Di notte entrava.

0: Vieni qua che ti do le popò.
1: Le popò?
0: No, mi devi dare i popcorn.
1: No, ma che popcorn? Lei dice popò.
0: Non ha un cane allora.
1: Olivia Dinne, questa è Radio Kiss Kiss. Sempre a proposito di animali domestici, c'è un altro trend in crescita in tutto il mondo, riguarda i prodotti per i prodotti e trattamenti per il pet beauty. Sì, sì, ragazzi.
0: Allora, c'è chi esagera da una parte e c'è chi esagera dall'altra, però sì. Bisogna sempre trovare una via di mezzo. Stiamo parlando col diamante.
1: No, vabbè. Ma non stiamo parlando di prodotti estetici.
0: Beauty.
1: Stiamo parlando beauty, shampoo, balsamo, maschere, spray, profumi, trattamenti solo per gli animali.
0: Quello dico.
1: La crescita è del 6,7%, 8% ogni anno, con una previsione entro il 2030 di circa 30 miliardi di dollari a livello globale.
0: No, io voglio un messaggio di chi fa il beauty agli animali,
1: non chiedere queste cose.
0: Perché no? Perché ci sono tanti, dici?
1: Sono tantissimi. Allora, attenzione, perché i ricercatori dell'Università di Berna, anche della Federico II di Napoli, hanno lanciato un allarme. Cioè, la crescita rapidissima di questo settore, di questo mercato, sta avvenendo così rapidamente che non si rispettano le norme e i test previsti per la tutela dei nostri animali. Cioè, se comprate dei prodotti online oppure dei prodotti nei negozi, è facile che non siano stati testati e quindi siano pericolosi per i nostri animaletti. Cioè, è probabile che possano causare gravi irritazioni, pelle desquamata, intossicazioni, perché i cani e i gatti poi si leccano. Quindi state bene attenti, non esagerate, rispettate il più possibile la natura dei nostri animali senza esasperarli con bagni, profumi e pulizie continue.
0: Caro vecchio, va acqua e sapone, via andare, dai. Ma i prodotti degli animali li testano sugli esseri umani?
1: Bravo, che bravo.

0: Little Juries, attenzione, arriva una canzone è bella, come certo. La vita che raccontano, ed è scritta a quattro mani da due artiste veramente in gamba.
1: Ariete e Angelina Mango sono. E il titolo è proprio questo: Che bella vita. New Kiss.

0: Che bella vita, appunto, Arietta, Angelina Mango, New Kiss.
1: E adesso ti anticipo che finalmente sta arrivando l'ondata di caldo, eh? Oh, l'aspettavamo da
0: io
1: un bel po'.
0: Io ho perso i numeri.
1: Sì, vediamo numeri. Appunto che numero siamo. Buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno al più poco nuvolosi da nord a sud, con temperature già superiori alla media del periodo. Durante il pomeriggio non sono attese variazioni, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate in aumento fino a 29-36 gradi al nord, 31-36 centro e 29-36 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
7: kiss. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss Kiss. I'm a Kiss.

0: Sol, Bruno Mazzo, ragazzi, quando senti funky non ci capisco più niente.
1: E noi ci smaniamo tutti, tranquilla. Vai.
0: Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, leggevo questa notizia che conferma anche quest'anno che l'animale più diffuso in Italia, l'animale domestico più diffuso in Italia, sarebbe il cane. Dico sarebbe perché se si considera la presenza all'interno delle famiglie, è il cane.
1: Sì.
0: Cioè, quanti.
1: I gatti sono difficili da contare perché sono più autonomi, quello è il problema.
0: No, quanti nuclei domestici ne ospitano almeno uno? Allora è il cane. Ma se si considerano quanti animali domestici ci sono
1: in generale,
0: sono i pesci.
1: Vabbè.
0: I pesci ad essere l'animale. Ce ne sono 25 milioni, però chiaramente racchiusi negli acquari, però quella sono meno diffusi nelle famiglie. Capito?
1: Sono quelli più amati. No. Sono lì in un angolo, non parlano, non dicono niente, gli dà un po' di briciolino, mangiano, campano. Sono poco impegnativi.
0: Non dire che i pesci sono poco impegnativi, perché chi ha dei pesci.
1: Soprattutto se adesso devo discutere anche con chi ha il pesce, è finita.
0: Nell'acqua salata sa che difficoltà ci sono.
1: Nell'acqua salata, nell'acqua pure? Sì. Io, ma praticamente com'è? Bagnomaria sarebbe, no? Poi aglio, del prezzemolo, però tritalo prima,
0: Anche perché... Ligabue, qualcosa per te. Anche Ligabue ha scritto delle canzoni su dei cani, una dedicata anche a te, pensa un po'.
2: Ti ho sentito.

0: del fatto che Michael Jackson rimane The GOAT. Però questa canzone di The Weeknd insieme a Daft Punk e Philip Cumming. Allora, se uno ascolta Human Nature e poi questa canzone dice: porca miseria, ma è Michael Jackson!
1: No, è Michael Weeknd! Attenzione, guarda chi arriva!
0: George Harrison. Allora, incominciarono a fare le canzoni un po' tutti quanti da soli, no?
1: Sì, a un certo punto.
0: Cominciò
1: dopo il guru indiano. Si sono divisi. Lì è iniziato.
0: Cominciò John Lennon, poi Paul McCartney. Poi arrivò Ringo Starr. A un certo punto George Harrison disse: ragazzi,
1: insomma, più scema, l'ha detto proprio così in inglese.
0: E fece nel 1987 questa canzone davvero molto molto bella, Got My Mind Set on You.
1: E allora facciamo il coro qua.
0: Bravo.

0: No, non è Se Love You il titolo, ma è You, 1987, George Harrison. Adesso è il momento delle news con Cecilia Coscioni.
1: Per pochissimo lì, eh?
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Mentre continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, dal forum economico di Vladivostok, Vladimir Putin ha aperto uno spiraglio sui negoziati con Kiev, affermando che una trattativa è possibile. Il capo del Cremlino ha fatto sapere anche che i contatti tra Russia e Ucraina continuano a livello di intelligence, poi però frena. I recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi per gli aerei civili che attraversano i cieli russi complicano il processo negoziale. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno in Ucraina e poi a Mosca. Intanto guerra ibrida e sicurezza europea al centro dell'incontro di ieri a Weimar, tre ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, che si è tenuto dopo giorni di crescenti tensioni tra Russia ed Europa per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia inizio agosto. Intanto l'Italia è pronta a contromisure per evitare interferenze nel voto. I servizi segreti confermano di essere già in campo a tutela della libertà del processo democratico. Voltiamo pagina. Oggi 4 settembre il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana e festeggerà con la premiera Bari. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, ha scritto sui social la presidente del Consiglio. Per le opposizioni il paese non ha nulla da festeggiare, mentre i partiti di centrodestra rivendicano la stabilità e quanto realizzato in questi anni. La cronaca: la 45enne Lorena Isceri era forse ancora viva quando il suo ex fidanzato, il 36enne Federico Vella, l'ha gettata da un cavalcavia sulla 1 a Barberino del Mugello a Firenze. La conferma arriverà con l'autopsia. La donna è stata lanciata nel vuoto da un'altezza di 40 metri dopo essere stata sequestrata e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto dell'uomo, che poi si è tolto la vita. La 45enne era riuscita a chiamare prima un amico e poi il 112, ma la centrale operativa non era riuscita a rintracciare il veicolo. Vella potrebbe aver sentito la voce della donna che chiedeva aiuto. Caro carburanti, in vista della scadenza domani del taglio delle accise, il governo sta lavorando a una nuova proroga fino al 10 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Questo permetterà di arrivare alla prossima settimana, quando il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare con un decreto misure più strutturali e selettive. Intanto salgono ancora i prezzi al distributore. Lo sport tennis: agli US Open Flavio Cobolli approda al terzo turno superando in 4-7 l'australiano Schoolkate. Avanti anche Luciano Darderi, che ha battuto il ceco Orsina. Fuori invece Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Tra le donne oggi Jasmine Paolini al terzo turno se la vedrà con la rumena Cristea. Calcio: Coppa Italia, il Palermo travolge il Mantova 5-2, agli ottavi sfiderà il Bologna. Il Verona ha battuto il Cagliari 2-1, al prossimo turno affronterà la Roma. E stasera torna la Serie A con l'anticipo della terza giornata Genoa Coppa. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chis chis a tutti.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
0: Eccoci qua, guardala, è già lì pronto che fa capocella la nostra Carolina. Max e Max fino alle 12 con Good Morning Kiss Kiss e fra poco il caccia alla bufala.
6: Guarda, ti sta guardando, secondo me vuole prendere un animaletto per la stalla anche lei.
0: Allora, prima vuoi il gatto, ma adesso vuoi un vitale, devi metterti d'accordo, ma che io mangio, ma di brutto mangio.
6: Tra poco giocheremo con caccia alla bufala, anzi segnate il numero 347-490-0042 per giocare, ma subito facciamo ascoltare una delle tante belle canzoni che ascolterete fino a mezzogiorno.
0: Ma anche dopo, dai.
6: Anche dopo. Noemi, tu cosa fai questa sera?
0: Non lo so, adesso vedo.

0: caccia alla bufala.
1: Eccola lì, la nostra Carolina. Siamo pronti noi per il caccia alla bufala. Voi siete pronti? Intanto 347-490-0042 e lo memorizzate.
0: Esatto.
1: Come funziona? Hai imparato alla fine, dai. Giannini? Sì. Sono tre notizie, una delle tre è una bufala. Esatto. Se mandi il messaggio quando tu darai il via, e sei fortunello, puoi vincere il gadget, devi beccare qual è la bufala.
0: E stamattina ci mettiamo dei croccantini davvero particolari che potete mangiare anche voi. Vabbè,
1: allora che glieli mandi a fare, lo sai che fine fanno, dai.
0: Vai, vai, vai.
1: Allora cominciamo, pronti? Notizia numero uno. Un uomo dell'Ohio ha attribuito una vincita di un premio alla sua scaramanzia. E cioè ha preso un gratta e vinci con il suo numero fortunato in America. Ha scelto il 13. Noi glielo volevamo dare perché il 13 è risaputo in America, no? Porta male. Lui ha detto, ha insistito, no, no, voglio, voglio, tutto, porta sfiga. Morale della favola, ha vinto $1,000,000.
0: Porca miseria.
1: E meno male che portava sfiga il 13. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due, a proposito di lotterie, un uomo invece dal South Carolina.
1: Sì, perché in Ohio già avevano vinto.
0: Ha ricevuto il regalo perfetto per il proprio anniversario di matrimonio. Che ha fatto? È andato in una ricevitoria, ha compilato la schedina della lotteria istantanea utilizzando la data esatta delle nozze. Ma non è tutto. Avendolo saputo, il gestore della ricevitoria gli ha regalato un doppione della stessa scheda perché ha capito che era il suo anniversario. No? E così, invece di vincere $50,000, ne ha vinti esattamente il doppio. $100,000, mezzo
1: buono. No, va bene, questo è proprio... dai.
0: Però se l'è tenuto di tutti per sé, mica gliel'ha detto.
1: Ah, ma è lo sposo? E allora non
0: rimborso. Notizia numero due.
1: Notizia numero 3. Ci trasferiamo in Svizzera, dove non ci sono lotterie. Allora, per passare il tempo, ci sono delle persone che si inventano queste cose qua. Cioè? Praticamente un mega airbag, tipo, per farvi capire, un pallone gonfiato ad aria, appoggiato a galleggiare su uno specchio d'acqua. Poi due personaggi locali si lanciano su questo pallone per far rimbalzare un terzo amico che era già su questo pallone per battere un record. Questi sono lanciati e questo qua che è partito, il terzo poi, come un razzo, ha superato quasi 30 metri.
0: Porca miseria.
1: Quasi 30 metri. Il problema è che una volta che è saltato poi dove è andato a finire lo stanno ancora cercando. Gli svizzeri non sapevo fossero così strani ed è la notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini, ma intanto preparatevi. Qual è la bufala? La 1, il 13 porta sfiga? O la numero 2, lo sposo fortunello? O la numero 3, salta, salta, salta?
0: Effettivamente anche stamattina non è facile, ma ormai siete allenati. Allora, pronti, partenza, via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate, e qual è la bufala? My life is-

0: Non siamo senza, ce l'abbiamo il vincitore.
1: È vero,
0: sì,
1: è vero.
0: È Davide, pronto?
2: Pronto!
0: Chi schissa te?
2: Grazie, grazie. Finalmente ho vinto. Sarà 47 volte che ci provo.
1: Aspetta, che ci devi dare ancora la risposta ufficiale.
0: Caro Davide. Allora, intanto da dove ci chiami?
2: Da Ancona.
0: Che bello, Ancona. Sì, allora, attenzione, esatto. Facciamo così. Rischiamo, io chiediamo. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: La 2.
1: Bravissimo. Nessun uomo che ha vinto $100,000 con due schedine utilizzando la sua data di nozze.
0: Sì, anche perché la data di nozze porta sfiga, non può vincere. Tu sei sposato?
2: Sì, sposato, una bambina di 5 mesi da poco.
0: Ah, vedi, una nuova ascoltatrice. E animaletti?
2: Sì, sì. Animaletti no, non ce l'abbiamo ancora, basta. Mia moglie vuole il cagnolino, però.
1: Allora, dovrei parlare con qualcuno anche tu, quindi ti prenderà sicuramente un cane, capito?
0: Così anche te ogni tanto avrai ragione in casa, va bene?
2: Già c'è il muro che mi dà ragione.
0: È l'unico. Ciao, grande Davide, chi schissa te.
1: Ciao Davide!
2: Ciao.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Madame, va bene? Oh. Sì. Allora, a proposito di animali domestici, c'è questa notizia che riguarda proprio i cani, perché ricordate che i cani, l'abbiamo detto prima, sono l'animale domestico più diffuso nelle case italiane. Una famiglia su tre ne ha uno, va bene? Sì. Oh. Ma qual è il cane più amato, la razza di cane più amata dagli italiani?
1: Secondo me è facile rispondere su questo.
0: Guarda, degli italiani, non è base, così scontato, no? Invece.
1: Io resto per l'incrocio di strade, il vecchio che si usava, il bastardo. No, non è politicamente corretto, si chiama così.
0: Ed è proprio così. Allora, nessuna razza preferita dagli italiani, perché il cane più amato resta il meticcio.
1: Ah!
0: Nella top 5 il meticcio è al primo posto, e questa è davvero una bella notizia. E poi a seguire troviamo il barboncino, poi in terza posizione c'è il bassotto, in quarta posizione il labrador e in quinta posizione il bulldog francese. Questa è
1: buono.
0: Però secondo questo recente sondaggio è venuto fuori anche un'altra cosa curiosa, perché ogni regione sembra avere i propri gusti
1: in base alle regioni.
0: Campania stanno prevalendo i labrador, invece Puglia e Sicilia c'è il Jack Russell. È vera questa roba, in Puglia ci sono un sacco di Jack Russell, mentre in Toscana è particolarmente apprezzato il bassotto. Una sorta di geografia, capito?
1: In base anche ai cani. Io ho visto, dai, Aschi a Palermo. Dai.
0: L'Aschi a Palermo è tanta roba. Vienzi!

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. Yes,
2: yes. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee. Yes, yes.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Play everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Radio Kiss Kiss.
1: A proposito, beh, la costiera amalfitana non si porta a Milano, però si porta il Napoli a Milano, questo fine settimana.
0: Lo so, ma ne parliamo tra poco, perché tra poco c'è una sorpresa.
1: Ah sì, c'è?
0: Continuiamo a parlare di animali. Allora, sempre a proposito di animali, c'è una bella notizia. Facciamo i complimenti a tutti coloro che ci stanno mandando le fotografie delle razze dei propri cagnolini.
1: Alcuni sicuro
0: ce ne sono
1: cani.
0: Alcuni strani, ma davvero strani, perché abbiamo fatto la classifica degli animali più amati dai cani più amati dagli italiani. Al primo posto ci sono i metici, viva Dio. E quando si parla di metici ci sono degli incroci, veramente rasentano guerre
1: quello
0: stellari.
1: Che capita, perché nascono in base a quello che capita.
0: Però c'è una buona notizia, sempre a proposito di cani, della rubrica, la nostra rubrica che ogni tanto lanciamo, Si può fare! Bravo, bravo Andrea! A Pavia è partita una stretta nei confronti dei proprietari di cani che non rispettano le regole durante l'uscita dei propri animali. A cominciare da quella più elementare, raccogliere le cacche, le deiezioni lasciate per strada. Va
1: che
0: bene?
1: Odio, ragazzi, quella è proprio inciviltà pura.
0: Ecco, hanno messo in campo delle pattuglie zoofile in borghese, impegnate a controllare i cani. Quindi sono lì, ma voi non capite che sono lì. E hanno già fatto un casino di multe e questa cosa sta funzionando. Quindi non ci sono più reati di abbandono di cacca. Quindi,
1: perfetto, ma non solo a Pavia, speriamo anche altre città a questo punto impareranno.
0: Significa che lo spauracchio del controllore funziona sempre. Oh, basta, bravo. Questa roba
1: fate come Giannini, che quando mi porta fuori raccoglie sempre
0: raccolgo.
1: Sei veramente civico
0: prima, bravo. Ancora mentre la stai facendo.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Eccola, eccola, Axe Warren Field Dream. Intanto ho visto appena in questo momento.
1: È vero, perché l'abbiamo controllato.
0: Pensavamo che fosse un incrocio tra un bassotto e un barboncino.
1: E invece?
0: Ma in realtà è una razza, si chiama barboncino russo.
1: Barboncino russo?
0: Sì. Attenzione, potrebbe influenzare le elezioni.
1: Sì, infatti, sono i cani, questi qua potrebbero, infatti.
0: Non, non lo portate fuori dai seggi.
1: Perché sennò vi vota, si infila e vota.
0: Però a proposito di animali e di amore nei loro confronti, anche nello sport spesso i nostri beniamini ne portano uno sulle magliette.
1: Cioè, vabbè, tutte le squadre di calcio, invece, la maggior parte ha un simbolo, un animale, no?
0: Molte
1: alcuni
0: squadre,
1: belli, alcuni strani.
0: Molte squadre di calcio. Allora, vediamo quanti di voi, quanti tifosi hanno una squadra con un animale sulla maglietta. Dai, fatecelo sapere.
1: Sarebbe bello questo, vai. Proprio sì. Solo, non vogliamo sapere la squadra, solo l'animale.
0: Io attualmente sono un po' confuso.
1: L'iguana ubriaca. Firma.

0: Vinci!
1: Va.
0: Signore e signori, torna Sal Da Vinci. Eccolo. E in questa canzone si parla di fuga.
1: Però è strano che lui è andato a vincere Sanremo con Ti amo per tutta la vita, ti amo e poi fa fuga d'amore.
0: Perché
1: vuole
0: la fuga è importante.
1: Per l'amore sì, senza fuga non c'è amore, ragazzi.
0: Viva la fuga!

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
0: Kiss Kiss.

0: REM, tutti magnetizzati da questo sound un po' anni 80, capito? Perché poi si ritorna, per andare avanti si torna sempre indietro, capisci? E tra poco ne parliamo proprio con dei protagonisti che sono già qui nei nostri studi, perché prima parlavamo di animali simbolo delle squadre di calcio, sono arrivati tantissimi messaggi, la zebra della Juve,
1: sì, il biscione dell'Inter, ma soprattutto ha detto, ma c'è qualche novità? Ci state prendendo col calcio? State calmi che noi non ci facciamo mancare nulla.
0: Allora, a proposito di campionato e non solo, domani ci sarà un importante debutto in diretta dai nostri studi, dalle 12 alle 13, subito dopo di noi, con Kiss Kiss speciale Saturday, ci sarà Kiss Kiss Play Sport. Kiss Kiss Play Sport.
1: Ah, sì?
0: Condotto dal grande Carmine Martino, che è qui accanto a noi, anzi in mezzo a noi, ma soprattutto dalla bellissima e bravissima Giorgia Rossi.
2: Hola.
0: Benvenuti!
3: Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti.
4: Grazie,
3: ciao,
4: grazie ragazzi, che onore, ma come lo dici? Kiss Kiss Play Sport, meglio di così non si può per
0: kiss,
4: partire,
0: kiss,
4: no?
0: Play
4: per questa
0: sport,
4: avventura.
0: Sport.
1: Abbiamo anche un kiss kiss a te, cara Giorgia e caro Carmine.
4: Bello, bello, sempre bello.
0: Allora, cominciamo subito con un domandone, perché a microfoni spenti c'è stato un interrogativo, visto che stiamo parlando di animali, anche simbolo di squadra, no? Abbiamo parlato del biscione, del toro del Torino, poi più tardi approfondiamo.
1: Il toro è il simbolo della città, il biscione anche, ci manca uno.
0: E poi io sono un po' confuso, perché da tifoso del Napoli,
3: la Roma,
0: poi che ne so, i lupi di Avellino.
1: Il lupi d'Avellino, l'aquila della Lazio, ma alla fine c'è uno che ci ha messo un po' un dubbio.
0: In occasione dei 100 anni del Napoli, che è successo? Che è successo? Una novità, Carmine.
3: È cambiato l'animale.
1: No.
3: Il ciuccio è diventato di nuovo cavallo per il centenario. Il corsiero del sole ora è il simbolo del Napoli.
0: Quindi il simbolo del Napoli.
3: E poi è stato il primo, il cavallo è stato proprio il primo simbolo del calcio Napoli, nato nel 1926.
0: E c'è da dire questa cosa, perché il simbolo originario del calcio Napoli, che era il corsiero, che è di Persano, vicino Salerno praticamente.
3: Caserta.
0: Persano, Caserta, venivano allevati
3: nella Reggia Vanvitelliana, che si trova in provincia di Caserta, che i Borboni utilizzavano per la caccia.
0: È lo stesso cavallo che aveva Baracca disegnato sul proprio aereo, che poi è stato dato alla Ferrari. Unendo i punti, il cavallino della Ferrari è lo stesso cavallo del Napoli.
1: Giorgia, sei emozionata? Vedo che delle lacrime stanno spuntando.
4: È vero, è vero, ma io ho più sorrisi, perché io preferisco sorridere, perché sono contenta, l'ho detto, non sarà un'avventura, sarà qualcosa di molto più grande, richiamando il grandissimo Lucio Battisti.
1: Eccolo.
4: Anche perché qui siamo in tema, ci divertiremo, analizzeremo quelli che sono, insomma, i big match. Partiamo subito fortissimi con Inter-Napoli, poi c'è Juventus-Milan, ma ci sono tanti ospiti, tante sorprese, tante curiosità. Partiremo con un super ospite e delle dichiarazioni molto importanti guardando al futuro in casa Napoli, quindi siamo pronti, ma io non voglio spoilerare troppo, perché domani si parte alle 12, noi iniziamo ogni sabato Kiss Kiss Play Sport, ci saremo, vi terremo compagnia. Giorgia, non ci sarà solo calcio, parleremo un po' di tutto, c'è anche la Formula 1 a Monza, ci sono gli US Open per quanto riguarda il tennis, che sta diventando veramente incredibile, quindi ragazzi io vi voglio carichi, tutti carichi, pronti ad ascoltarci e a seguirci.
3: Io invece voglio spoilerare l'inizio, le prime parole che dirò domani.
1: Attenzione, prendi tu l'esclusiva.
3: Ora si fermano gli orologi.
1: Quali saranno? No, almeno
3: no, niente, voglio dire semplicemente che lo sport è divertimento e a Kiss Kiss noi vogliamo divertirci ogni sabato alle 12, parlando delle squadre e dei campioni che ci fanno sognare, ecco.
1: Certo.
3: E penso di aver interpretato anche lo spirito e il pensiero di Giorgia.
0: In chiusura, Giorgia, una sola cosa: hai mai sentito gridare gol a Carmine Martino?
3: Meglio di no.
4: Lo sai che mi manca? Ma capiterà?
3: Non credo.
1: Che partita c'è?
3: Non capiterà
1: più. C'è Inter-Napoli, e poi l'hai detto
3: non capiterà più, non capiterà
1: no,
3: più.
1: Deve capitare. È divertimento, lo sport è divertimento, è bellissimo. E domani con voi ci si divertirà sicuramente.
0: Allora,
1: di noi.
0: Domani dalle 12 alle 13, subito dopo di noi, quindi vi riceveremo la linea Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossa. Grazie ragazzi, a domani.
3: A domani, a domani. A domani.
4: Grazie a
3: domani.
4: A voi.
1: Grande Giorgia, grande Carmine.
0: Allora, Carmine, mi raccomando. Allora, tu hai detto che non vorrai gridare più, non griderai più gol.
3: No.
0: Però domani, appena succederà,
1: se succederà,
0: gli devi bruciare le orecchie a Giorgia e farle capire come si dice gol, capito?
1: Un anticipo, un accenno, un piccolo accenno.
0: Deve essere proprio quelli dei più forti, quelli.
3: ma noi andiamo in onda prima delle partite.
1: Ah, aia! E allora ti fa stare bene.

0: Ti fa stare bene Radio Kiss con tutte, bravo, tutte le canzoni, tutti quei bei programmi che sono cominciati, che stanno per cominciare, ma anche per tutti gli story kiss che facciamo ascoltare.
1: Questa è più una richiesta, è una speranza, che questo non è solo bello.
0: Questa non è una richiesta, questa è proprio una preghiera. Sì. Noi ci mettiamo in ginocchio.
1: Io non ho bisogno, sono già in ginocchio, ma partecipo.
0: Phil Collins con questa canzone del 1989, mi confermi che l'89?
1: Fa vedere, sì, è andata, vediamo se becchi il titolo.
0: I wish it would rain down, sarebbe. Bravo. Vorrei che mi piovesse addosso.
1: Sì, ma anche vicino, mi accontento questo caldo.

0: La stiamo cantando con lo stesso struggimento questa canzone.
1: La voglia d'acqua. Phil
0: Collins nel 1989. Canzone bellissima.
1: Saranno bellissime anche tutte le altre canzoni. E intanto siete con Max e Max. Good morning, Kiss Kiss. Fino alle 12, dopodiché arriveranno loro.
0: Ecco, intanto vi abbiamo chiesto quali sono le squadre che hanno come simbolo gli animali. Continuate a mandare messaggi.
1: Taranto Delfino.
0: Caserta il falchetto.
1: Falchetto?
0: La scafatese i pulcini.
1: Ah, in base a beh, giustamente, capoluogo di provincia
0: il lupo,
1: grande.
0: Il lupo, l'avellino.
1: Ma il lupo va via come il pane, c'è l'avellino, tutti ce l'hanno.

0: Ma Fabri Fibra.
1: Antidroga?
2: Oh!
1: Vai, butta via tutto!
2: Ragazzi, non scherziamo con queste cose.
0: Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda le squadre con un simbolo. Allora, c'è anche il Cagliari con il fenicottero rosa, bello.
2: E guarda. Mentre l'Audace Cerignola.
0: L'Audace
2: Cerignola fa un abbinamento bellissimo. La cicogna. Che porta? Cosa porta la cicogna?
0: Cosa
2: di solito?
0: I bambini.
2: No, no. L'Audace Cerignola ci ha messo il serpente. Perché i bambini sono cattivelli, sono un po' serpentini.
0: È vero, è vero. Poi c'è il cavalluccio marino della Salernitana.
2: È vero.
0: Il falco della Casertana, ribadisco, e poi altri.
2: Ci sono tanti, vabbè, vari animali. Allora, i due animali più usati a livello mondiale sono il leone e l'aquila.
0: Ah, il grifone del Genoa, ragazzi. Grifone. Non scherziamo, il grifone del Genoa.
2: Ma il più bello resta il simbolo, secondo noi, di quella squadra è dilettantistica di calcio che ha messo l'iguana ubriaca.
0: L'iguana ubriaca.
2: Il Tuccia si chiama.
0: Molto,
2: sì.
0: Molto utilizzati i lupi, le lupe. E a proposito di lupi, tra poco vi daremo ragguagli su uno degli animali più avvistati di quest'estate.

0: sombro, ma è proprio lui, eh. È proprio lui.
1: Questa volta c'è bisogno di sottolinearlo, eh.
0: Son play.
1: Ecco, sono i Coldplay per me, però bravo.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, 11 e 13 del mattino con Max e Max. A proposito di animali, anche quest'estate.
1: Scusa,
0: è stata...
1: Max e Max a proposito di animali?
0: Certo.
1: Metti la virgola, dai. Allora, Max e Max.
0: Stiamo
1: virgola.
0: Parlando di animali, Max e Max. Allora, anche quest'estate sarà ricordata per i numerosi avvistamenti di animali selvatici.
1: Ormai.
0: Perché se vai nei boschi, se vai al mare, se vai da qualche
1: parte. Non c'è bisogno, vengono loro ormai in città, non ti devi neanche muovere.
0: Bravissimo, uno degli animali più avvistati di quest'estate, i lupi. Dall'Emilia Romagna alla Puglia, anche in Puglia ci sono i lupi.
1: No? Fatto aggressione anche.
0: Hanno fatto anche un po' paura. Allora, secondo una elaborazione dell'ISPRA, in Italia ci sarebbe una popolazione di circa 3.500 individui che sono insediati in tutto l'estivale, tranne che in Sicilia e in Sardegna.
1: Perché ancora non hanno biglietto aereo. Hanno detto, aspettano il ponte. Per la Sicilia aspettano il ponte, per la Sardegna.
0: Allora, è bene ricordare che per evitare inutili allarmismi, che un avvistamento non significa automaticamente pericolo. Normalmente il lupo evita l'uomo, ma attenzione, quelli pericolosi sono i lupi confidenti, quelli che sono abituati ad essere
1: a contatto anche con noi, ci vedono,
0: perché gli diamo
1: più
0: da mangiare,
1: certo, o che
0: allora,
1: lasciamo.
0: Evitate di dare da mangiare ai lupi, evitate di dargli confidenza, perché hanno il loro comportamento, rimane sempre imprevedibile.
1: Primo, perché il lupo se lo trova il mangiare, state tranquilli, non c'è bisogno, facendo così arrivano loro qua.
0: Esatto. Tra poco parleremo, anzi vi chiediamo, avete avvistato qualche animale strano durante quest'estate? 347 490 0042.

0: così, così era l'amfitana. Sono stati avvistati tanti delfini, ma anche i squali.
1: Squala, la pericolosa.
0: Poi alla fine.
1: Però è pure buona,
0: certo. Poi alla fine è arrivato il lupo che è andato a nuotare e se l'è mangiato tutto.
2: Stanno arrivando un sacco di messaggi di animali avvistati quest'estate un po' dappertutto in Italia.

0: Schischa a te che sei il re del barbecue. E ogni grigliata che fai è uno spettacolo. Schischa a te che oggi è una giornata indimenticabile. Stai scegliendo il tuo abito da sposa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee. Kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su mcdonalds.it.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
9: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Agitare Coca-Cola, no. Tommaso Paradiso, come no?
1: No, che poi vai in giro dappertutto, lo zucchero arrivano le formiche. Vedi, poi dici che gli animali vengono
0: poi arriva,
1: da noi.
0: E poi arriva anche...
1: il lupo, tanto alla fine arriva il lupo. Il lupo si infabola.
0: Allora, veramente tanti avvistamenti di lupo un po' dappertutto. Per esempio, io sono stato, ho avvistato il trigone. Il trigone, che è una specie di razza, la pastinaca.
1: Con la punta lunghissima.
0: L'ho avvistata anche due o tre volte. Ci ho fatto anche
1: quello.
0: Amicizia, sì, nel Cilento. E si è sparsa questa la paura del trigone. Invece è un animale docilissimo che non te
1: l'ha dimenticato. Che si chiamava la pastinaca, da buoni italiani. La pastinaca, che fai?
0: Allora, attenzione, sentiamo qualche messaggio. Sì? Dai.
2: Funky Boys, eccolo. Chiedete di animali strani. Io abitando in campagna, la casa è circondata da oltre 100 e passa alberi di ulivo. Io ho i cinghiali, che praticamente sono animali domestici, sono lì
0: è
2: mattina,
0: vero.
2: Giorno e notte.
0: È vero,
2: che schizza a tutti.
1: Mettili a fare l'olio.
3: Sì, io ho avvistato due volpi e un istrice.
0: Belli.
3: In provincia di Salerno. Belli. Precisamente Sicignano degli Alburni. Bellissimi da vedere da vicino, specialmente le volpi.
0: Ma anche l'istrice è tanta roba. E soprattutto l'istrice non tira via gli aculei. Non è vero che lancia gli aculei l'istrice. È una cavolata.
1: Quella è la pistola che lancia. Quello se incastra e ti restano
0: le attaccate. Leggende metropolitane che fanno diventare degli animali selvaggi killer.

0: anche lei, Cazzei Animal.
1: Che quando non riconosci la tipologia dell'animale.
0: Te lo dico davanti, Cazzei.
1: Che animale? Beh, come il grande Totò e la De Filippo. Che strani animali qua dentro.
0: Quello di Walter Chiari invece come si chiama?
1: No, quello è il sarchiapone. Però ci sono tantissimi animali strani.
0: Ah, i nostri radioascoltatori avvistano di tutto, sì. Al netto delle suocere, di quelli scostumati. Comunque, cerbiati, muffloni, istrici,
1: volpi. Molti si chiedevano che fine hanno fatto i cinghiali. Sono arrivati i lupi, hanno risolto il problema dei cinghiali.
0: Allora, io prima parlavo del trigone, da non confondere con altre cose che hanno a che fare con la buglia.
1: Quello è un pesce pugliese, che non è trigone, ma è una roba
0: No. Allora, il trigone è questa pastinaca, è una razza che c'ha il pungiglione sulla coda.
1: Sì, la classica triangolo.
0: Però sta per i fatti suoi. Allora, tantissimi sui social, le notizie. Attenzione al trigone, attenzione quando fate il bello. Invece di dire le cose belle, cioè
1: che bello
0: invece
1: c'è
0: di
1: il
0: dire
1: trigone,
0: che bello c'è il trigone, il mare è ancora in salute, evviva, c'erano questi cose
1: esperti,
0: a chiappa
1: questi
0: click.
1: Esperti sui social.
0: Questi post a chiappa click e semina spavento, ecco. Il trigone se ne sta per i fatti suoi, rispettiamo la natura, se andiamo in mare è chiaro che troviamo i pesci, se andiamo nel bosco è chiaro che troviamo gli animali e cappere, rispettiamo.
1: Ma io non posso andare nel bosco e trovo gli animali, non è giusto, ci senti che si lamenta di questo.
0: Ma c'è gente che si lamenta che vanno nei boschi, trovano le volpi, i lupi, cinghiali. Ma il bosco è degli animali, porca miseria.
1: Lì le bestie vere siamo noi.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Bella canzone, ce la siamo ricordata e cantata con piacere. Magnifico, Fedez e Francesca Michelin. Un altro ritorno invece.
1: Ah, è tornata, l'aspettavamo.
0: Per quanto è brava, sì, qualcuno aveva pensato che fosse intelligenza artificiale. Invece Sienna Spyro esiste ed è ritornata.
1: Oh, e il titolo adesso è Avanti, Great Expectation. Ho detto bene, New Kiss. Sì.

0: Vieni qua che te la do io l'intelligenza artificiale, vabbè, sì. Sia una Spyrogan, Great Expedition, aspetta che mi sta guardando malissimo.
1: Allora, l'errore più grosso che si possa fare in questa radio è dire qualcosa in inglese mentre c'è Lucilla, siamo finiti.
0: Fammi ripetere piano, vai, perché prova. Sta per alzare il dito, che quando alza il dito la nostra Lucilla, ragazzi.
1: Facciamo la prova, dai, dillo tu.
0: Great expectation, no, expectation.
1: Fermi, qualcuno.
0: Expectation.
1: Ragazzi, tirate su Lucilla.
0: In diretta, per cortesia, te la facciamo.
1: Expectations.
0: Tanto tra poco sarai.
1: Attenzione, eccola qua, Lucilla.
0: Allora, Sienna Sparrow lo dico io perché va. Sienna Sparrow con.
2: Great expectations.
0: Great expectations.
1: Ma sono stufo di ripetervelo a voi due. Oh, però stavolta l'avete azzeccato. Di cosa parlate oggi, Lucilla? Per farmi.
2: Mamma mia, abbiamo tantissime cose, ragazzi. Guardate, sì. Ho anche le cuffie mie nemiche. Che qui sto cercando di mettere, quindi adesso quanto abbiamo? 20 minuti. Puoi provo andare a mettere le cuffie.
1: Sì, che è più o meno il tempo che ci metti per parcheggiare. 20 minuti sono no, sempre quelli, va bene.
0: Basta questa storia che non sa parcheggiare.
1: No, no, io non sa proprio guidare.
3: Quando senti Good Morning, Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono!
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Yes, yes.
7: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
8: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
9: Yes, yes. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Yes, yes.
11: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Viajando per il mondo.
1: Dai, tranquillo. No, così no, che pare brutto. Però Giannini, sfogati tranquillo. Tanto Lucilla solo con l'inglese ci rovina.
0: No, anche un po' l'italiano.
1: Ma è, però sopporta di più. L'inglese no. L'inglese
0: allora, soffende. Tantissimi, abbiamo parlato di tantissimi animali, ci avete segnalato tantissimi avvistamenti, alcuni davvero molto strani. Alcuni, oltre ad averli avvistati, li hanno anche magnati.
1: E fra l'altro. C'è un'amica che invece ci è rimasta a bocca aperta, a Riccione, ha visto un'aguglia.
0: È bella.
1: Sì, la sorpresa era il pesce, poi soprattutto che si vedesse. Perché beh, il mare è trasparente, perché no? Comunque, se vuoi vederne altre di aguglie,
0: le aguglie sono buone da mangiare,
1: dipende.
0: Però prima bisogna pescarle.
1: Poi del duomo, mica troppo.
0: Vabbè.
1: E lì è pieno, ragazzi. Vuoi
0: signore e signori, l'avvertimento è proprio questo: allora, se avvistate un animale selvatico, sia in mare che sia uno squalo, che sia una razza, che sia qualsiasi tipo, oppure qualche lupo in montagna, oppure qualche volpe, qualche cosa strana. Fatevi i fatti vostri, non interagite, cercate di andare per la vostra strada, perché figurati se loro hanno voglia di interagire con voi.
1: E di base loro vorrebbero scappare, sempre, siamo noi perché ci avviciniamo e gli diamo modo.
0: Generalmente gli facciamo schifo, cioè non ci vogliono nemmeno mangiare perché facciamo proprio schifo in tutti i sensi.
1: Quando ci conoscono ancora di più, bravo, come esseri umani, diciamo.
0: Quindi però, se ne avvistate qualcuno, fatevi i fatti vostri. Detto questo, invece, fatevi i fatti nostri, perché tra pochissimo con noi ci saranno Paolino, il Paolino. E la Lucilla, ma tra poco vi annunceremo ufficialmente.
1: Prepara la presentazione in inglese. Facciamo questa sorpresa.
0: La faccio prima in inglese e poi in spagnolo.
1: Falla solo. Facciamolo in toscano, va, che andiamo sul sicuro.
0: L'importante è non fare un'epopea, perché sennò arriva Dolce Nera. Oh.

0: handing over the studio to our friends and colleagues with Kicks Kicks Train Zone. Ma aspetta che la risento.
1: Scusate, stiamo preparando.
0: Aspetta, è così. We are handing over the studio to our friends and colleagues. With Kiss Kiss Trenzel.
1: Guarda, c'ho la pelle d'ocra, mi è venuto. Spero che abbiate capito qualcosa. Nel caso fatecelo sapere. Noi vi lasciamo con Musti, con Odi, Giuse e Orni. A domani e Kiss Kiss.

0: 98, se non sbaglio, Only significa eccitato, è vero?
1: Esatto,
0: come noi adesso.
1: Per l'inizio della Kiss Kiss Trend Zone, prima però è il momento di dare la linea alla redazione, c'è Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il governo Meloni è da oggi il più longevo della storia della Repubblica. La Premier celebrerà a Bari con la maggioranza e Vice Premier Tajani Salvini in videocollegamento. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per decidere e mantenere gli impegni, ha scritto la Presidente del Consiglio sui social. Il centrodestra rivendica quanto fatto, a partire dall'occupazione, ma per le opposizioni, vista la situazione economica, il Paese non ha nulla da festeggiare. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi mentre si aprono spiragli di nuove trattative. Confermata anche dal Cremlino la visita che a breve gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner faranno a Mosca, ma prima andranno a Kiev, come ha annunciato Zelensky, il presidente russo Putin, che ha messo in guardia il leader ucraino dal lanciare nuovi droni nei cieli russi o colpire mercantili. Ha lodato invece l'operato del presidente americano Trump, definendolo costruttivo. E proprio Trump ha fatto sapere che potrebbe chiedere agli europei modifiche agli aiuti militari da inviare in Ucraina. Bisogna salvaguardare un ordine internazionale rispettoso della dignità delle persone e dei popoli, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio per l'apertura del forum economico di Cernobbio. Il capo dello Stato sottolinea che viviamo in un frangente storico complesso. Le sfide del cambiamento climatico, dell'energia e dell'intelligenza artificiale si affiancano al ritorno delle politiche di potenza e dell'uso della forza. L'Unione Europea, conclude Mattarella, è l'esempio più eclatante di condivisione di sovranità e valori comuni, capaci di assicurare pace, diritti e prosperità. E per questo, dice Mattarella, i suoi successi sono indiscutibili, a volte invidiati ed osteggiati. La vicenda Report, dopo il passo indietro di Giulia Presutti, conduzione affidata a Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma, un nome accolto con favore dalla redazione, al suo fianco confermato Daniele Piervincenzi. La tragedia di Barberino del Mugello, proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, rapita e uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un cavalcavia sulla 1 prima di suicidarsi. Sulla pagina Instagram di Federico Vella, dove nell'ultima storia pubblicata prima di togliersi la vita ha detto addio a tutti, le tracce della fine della loro relazione. E resta da chiarire anche la dinamica dell'omicidio-suicidio di Petra Lata a Roma, con la morte di una giovane coppia e della loro figlia disabile di 5 anni. In un primo momento si era ipotizzato che fosse stato l'uomo a uccidere moglie e figlia, ma l'autopsia non lo ha potuto ancora confermare. Per chiarire il ruolo della donna ha disposto un test tossicologico. Nelle tante lettere di addio trovate, la disperazione per una situazione che la famiglia non riusciva più a reggere. Trovato ucciso anche il loro cane. Lo sport, calcio, Serie A, stasera torna il campionato con il primo anticipo della terza giornata alle 20.45 in programma Genoa-Como. Tennis, US Open, due italiani al terzo turno sono Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che affronteranno domani rispettivamente il belga Blocks e l'australiano Sweeney, che ha eliminato a sorpresa Musetti. Alle 17 Jasmine Paolini affronta la rumena Cirstea in palio un posto agli ottavi. E chiudiamo con il basket, al via in Germania il mondiale femminile con l'Italia che torna alla rassegna ridata dopo 32 anni, l'esordio delle azzurre di coach Andrea Capobianco alle 20.15 a Berlino contro la Repubblica Ceca. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Sheila nella Kiss Kiss Trend Zone. Ciao Paolo.
1: Buon mezzogiorno Luci. Sai che sto guardando alla TV e questa camicia non rende bene, secondo me, in onda.
0: Non ti guardare, non ti guardare.
1: Facciamo finta di niente. No, questo lo diciamo per chi ci sta guardando sul canale 158. Siamo pronti per iniziare una nuova puntata. Come al solito abbiamo Giovanni Imperatore oggi in regia audio.
0: E nella sembra di scorgere Luigi Fischetti
1: nella nostra regia TV. Oggi abbiamo tante cose da raccontarci ed è il venerdì. Sai che molte persone attendono il venerdì.
0: Sì, l'ultima puntata della settimana, questa di Kiss Kiss Trend Zone. Voglio salutare anche tutti coloro che in questo momento sono al mare, sono in piscina e coloro che già fanno il countdown per Natale.
1: Adi già! Adesso!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che angelo che sei, Angelina Mango. Ed eccoci qua pronti per iniziare questa nuova puntata di Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla Sapicone, ho controllato, mancano 111 giorni a Natale.
2: Ecco, vedi che come noi c'è chi sta già facendo il countdown.
1: Sì, ci è arrivato un messaggio anche da Marianne che ci ha fatto vedere che sta evidentemente, non so, non capisco bene da questa foto, ma quando sono degli alberelli stilizzati di Natale.
2: Sta già agghindando qualcosa, sì. E anche Carmen dice il 25 agosto ho esordito a lavoro, tra 4 mesi è Natale, ecco.
1: Bene, che bella questa gente che è felicissima dell'arrivo del Natale, ma sarà bellissimo arrivarci lentamente, se non anche arrivando lentamente a ciò che faremo in questa giornata, perché come iniziamo noi le nostre puntate?
2: Con il nostro sommario.
1: Il sommario.
2: Questo volevo dire, ma prima c'è la sigla del sommario.
1: Il sommario.
2: Mamma mia, il sommaro vorrei dire. Dunque, cosa c'è oggi che bolle in pentola? Oh, vado? Dico subito la prima cosa.
1: Raga, io ve lo dico, oggi divento populista.
2: Caro benzina.
1: Cara benzina, anzi.
2: C'è. Voli aerei, strisce blu. E poi abbiamo anche un'attrice, Nina Dobrev, che è entrata in delle polemiche, non per lei personalmente, ma per quello che le è successo a Venezia. Poi ve lo raccontiamo. E Tiger Woods.
1: Esatto. Poi se riusciamo a parlare di tutto ciò, saremo anche bravi a riuscire ad estrapolare il tutto, perché come ben sapete, a noi piace anche comunque interagire molto con voi all'ascolto, quindi scambiarci un po' di opinioni.
2: 347-490-0042, il nostro numero è sempre lo stesso, però adesso consentimi di fare tanti auguri a Beyoncé, che stiamo già ascoltando in sottofondo, perché proprio oggi compie 45 anni.
1: Veramente?
2: Sì, tanti
1: e
2: auguri.
1: E li porta benissimo, tra l'altro. Anche.
2: Queen B, così dobbiamo chiamarla.
1: Questa allora arriva Beyoncé, questa è Deja Vu, il suo successo dal 2006, pensa.
2: Che
1: siamo
2: bella.
1: Sempre su Kiss Kiss.

0: Dai, Tom Walker su Radio Kiss Kiss Trend Zone. Allora, abbiamo detto, Lucilla, che oggi iniziamo a parlare di ciò che è un problema che attanaglia ora l'Italia, che è quello del caro carburante. Benzina. Oggi la benzina nella media, abbiamo controllato proprio i costi proprio in questa mattinata, la media parla di 2,046 scusate, per quanto riguarda la benzina, 2,57 per il diesel, aumentando ulteriormente i costi in autostrada. Dietro i rincari, insomma, sappiamo benissimo, ci sono le tensioni sui mercati energetici, la guerra, i prodotti raffinati che sembra che adesso costino di più. Il governo, come già sapete, è già intervenuto facendo un taglio delle accise di 17 centesimi, ma solo per quanto riguarda il diesel, che scadrebbe teoricamente domani. Sono in questo momento al lavoro per prorogare il tutto e intervento del Codecons dice che se non ci fosse stato questo taglio delle accise i costi sarebbero stati ulteriormente più alti.
1: Sì, si sta valutando anche un cambio di strategia, in realtà, oltre che prorogare lo sconto fino al 10 settembre e anche cercare di fare degli aiuti concentrati sui redditi più bassi e sulle categorie che sono particolarmente segnate da tutto questo, come gli autotrasportatori. Però da questa situazione, noi abbiamo fatto adesso una fotografia, nascono tantissime domande.
0: Assolutamente.
1: Tra cui, è giusto che chi ha un reddito più basso sia attenzionato e quindi paghi di meno? Fino a quanto deve arrivare la benzina per farci capire che magari dobbiamo usare meno la macchina? Siamo in grado di usare meno la macchina in Italia, dove magari i mezzi pubblici non ci vengono a supporto totalmente? Ci sono tante considerazioni da fare.
0: Sono tantissime le considerazioni che faremo ovviamente insieme nell'arco di questa ora, perché è un problema che effettivamente tocca a tutti, noi compresi.

ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione

0: molto nel buio? Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica!
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss, che adesso ribattezzeremo Benzina Paranoia in questa puntata della Trend Zone con Paolo e Lucilla. Stiamo parlando appunto del caro benzina.
1: Inevitabile che ovviamente i nostri ascoltatori già ci vengono in soccorso ancora prima di chiamare una opinione, perché come dicevo prima, il problema del caro benzina colpisce tutti noi all'interno di questo studio, voi che ci state ascoltando, e diciamolo anche in una qualche maniera colpisce sia i più abbienti

0: che i meno abbienti in qualche maniera. Poi ovvio,
1: in modo è quasi democratico il problema del caro benzina.
0: È un problema democratico e tra l'altro un problema molto esteso, del quale poi cercheremo di capire anche, ma noi mentre ne parliamo abbiamo anche una soluzione, ma non è questo il momento. Prima sentiamo qualche messaggio.
2: Ma che significa i redditi più bassi? Io che vado al lavoro e supero il reddito, devo pagare il carburante ancora di più.
1: Beh sì, il nostro ascoltatore si rifà a quello che dicevamo prima, che sono allo studio anche degli aiuti sul caro benzina per chi ha un reddito più basso. Però questa cosa mi accende un altro riflettore, ovvero io uso l'auto, che ormai a tutti gli effetti è quasi un lusso, perché tra manutenzione, bollo, assicurazione, vero, eccetera, parcheggi, non ne parliamo. Deve essere considerata uno strumento di lavoro se io l'auto la uso per andare al lavoro, quindi effettivamente dovrei essere aiutato, supportato a usarla?
0: Guarda, mi sembrerebbe quasi una domanda retorica da dire, certo che sì, perché se non ho un'alternativa per raggiungere il mio posto di lavoro, come ci vado al posto di lavoro?
3: Buongiorno. Buongiorno. L'unica considerazione da fare, perché come mai in altri posti d'Europa siamo col 20-30% in meno il costo del gasolio?
0: Bella domanda.
1: Questa è una bella domanda, bella che giriamo a chi di dovere.
0: Prova a vedere, ce l'hai sul telefono il numero della von der Leyen?
1: Adesso provo a chiamarla.
0: Proviamo a sentirla, magari ci... Sì?
4: E ce l'avrei io una proposta per abbassare il prezzo del benzino, del gasolio. Il governo dovrebbe nazionalizzare il prezzo fin tanto che il mercato non torna normale, è chiaro?
1: E questa la giro sempre anche sia a Ursula che a Giorgio.
0: Sai che ammetto la mia ignoranza riguardo a questa cosa, non saprei cosa dire di questa cosa.
1: Se è una cosa fattibile o meno?
0: Sì.
1: È una proposta, quindi arrivano dai nostri cittadini e sono dunque valide tutte.
0: Questa è la democrazia, eh?

0: Martin Garrix e gli U2 su Radio Kiss Kiss. Siamo sempre Paolo e Lucilla nella nostra Trend Zone. Siamo entrati nell'argomento del caro benzina, sì. E i nostri ascoltatori sono molto infiammati da tutto ciò, infiammati sicuramente non da dando fuoco alla benzina stessa che costa troppo.
1: Infatti, allora abbiamo ricevuto veramente tantissime note audio, eccone alcune, sentiamo.
2: È vero che il caro carburante colpisce tutti, ma la gente potrebbe pure iniziare a non prendere la macchina per fare 100 metri che potrebbe fare tranquillamente a piedi.
0: No, su questo, allora amico mio, su questo non è che sono d'accordo con te, sono proprio il tuo fratello in tutto ciò.
1: Però
0: questo
1: come dicevamo prima, spesso non siamo messi in condizione di non prendere l'auto perché i mezzi pubblici non funzionano
0: super
1: bene.
0: Su quello lui ha ragionissima, però qua va visto in una cosa un pochino più ampia, ecco, sì. Diciamo.
3: Il popolo italiano non fosse così pecorone e ci bloccassimo tutti realmente con uno scioperi veri e non sulle stronzate, vedi come si cambierebbe tutto, soprattutto il prezzo del gasolio e non solo.
1: Questo è anche un punto di vista interessante, quello del protestare.
0: Che gli devi dire?
1: Ci torniamo tra poco su questo.
4: Il problema è che ci focalizziamo come se il problema fosse solamente la benzina. L'Italia è il paese più tassato forse al mondo. Il problema non è solo la benzina, noi paghiamo tutto di più, tutto.
0: Diciamo che adesso c'è un caro prezzi totale, gigantesco, inutile mettersi le fette di prosciutto davanti agli occhi, anche perché costano tantissimo anche quelle, cioè per dire, caffè è aumentato tantissimo.
1: Prodotti alimentari, c'era un messaggio di un'ascoltatrice che diceva anche l'energia in casa, il gas, l'energia elettrica, le bollette sono salite alle stelle.
5: Le accise sono alte perché abbiamo un'evasione fiscale di 100 miliardi all'anno. La cosa più triste è che se lo Stato dovesse dare degli aiuti ai meno abbienti, tra questi meno abbienti risulteranno anche avvocati, dentisti e notai, meccanici, elettricisti, che di pagare le tasse non ne vogliono proprio sapere.
1: Sì. Questa è anche una bella zeppata.
0: Un po' generalizzata, però è vero anche questo. Cioè, è vero anche questo. Hanno ragione tutti oggi.
1: Quindi la soluzione è protestare?
0: Ma.

0: Post Malone in Up is Enough su Radio Kiss Kiss, dove arriva anche il momento della novità.
1: Senti che bella tripletta che salta fuori, una bellissima collaborazione tra Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci con una canzone, uno dirà è estiva, diciamo che è di fine estate e si intitola Il Sole, ascoltiamocela insieme.

0: il sole.
1: Ma è troppo facile questo assist, quest'assist. Ho perso una T per la strada. Il sole ci sarà o meno? Lo chiediamo agli amici del meteo.it, c'è Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora una giornata dominata dall'alta pressione sul nostro paese, con sole e caldo ovunque. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, solo qualche nube sparsa sul versante occidentale e sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte bel tempo da nord a sud, con cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Massime tra 29 e 36 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 29 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Kiss Kiss.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss, kiss.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici!
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Euro 10, regolamento su McDonald's.it.
5: Kiss, kiss.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
11: La spesa intelligente.
5: Kiss, kiss.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
5: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Siamo nelle trend zone. Insomma, Lucilla, noi abbiamo provato anche ad iniziare nuovi argomenti, ma vedo che il caro benzina appassiona.
1: E sono arrivati, insomma, davvero appassiona, in senso lato, tantissimi messaggi, centinaia. Ascoltiamone ancora qualcuno.
2: Ragazzi, basta solo pensare che si hanno i soldi per fare le guerre e non si hanno i soldi per aiutare il popolo.
0: Io posso dire una cosa? Qua mi prendo la responsabilità di ciò che dico. Io sono di questo partito qua perché ricordiamo quanti miliardi sono già stati stanziati. Al di là di tutto quello che è la situazione geopolitica mondiale, va bene, ci dobbiamo difendere, dobbiamo ricominciare, ma veramente uno spreco inaudito, insensato di denaro per creare morte.
1: Purtroppo la parola spreco è una parola che poi ridonda e ritorna costantemente.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ma tanto a noi italiani cosa ci frega che la benzina la portano anche a 3 euro al litro? È iniziato il campionato, finisce tutto, no?
1: E questa è una bella stoccata.
0: Un po' provocatorio, però insomma.
1: Rientra nel tema delle proteste.
4: Siamo messi male, siamo veramente messi male con tutti questi prezzi in aumento. Ma la cosa più male che noi, popolo italiano pecoroni, non siamo in grado di fare una rivolta. È impossibile tutti questi rincari, questi aumenti.
1: Guardami, mi voglio allacciare anche un messaggio che ci è arrivato di Pasquale. Purtroppo, con mio dispiacere, devo dire che non siamo come la Francia. Loro, con un centesimo in più sulla benzina, fanno sciopero e striscioni, mentre noi siamo solo leoni da tastiera.
0: È vero anche questo?
1: Guarda, io ecco, su questo magari aprirei un capitolo a parte. È vero che in Italia non si protesta, perché la percezione che ho io è che se anche ci siano delle proteste, poi alla fine non sono organizzate bene, quindi non riusciamo a cogliere il focus, il segno. Non so, tu che percezione hai?
0: Non lo so, ci devo pensare, ma mi ha colto un po' impreparato il tutto, ci devo pensare un attimo, non voglio dire cosa a sproposito.
1: Se voi all'ascolto invece avete un parere, continuate a scriverci, a inviarci note audio, perché probabilmente una protesta fatta in modo organizzato, fatta in modo serio, potrebbe ottenere dei risultati.
0: Solitamente la storia ci dice questo, vediamo se anche a questo giro potrebbe essere così. Intanto la testa gira.

0: Fred De Palma, se tu ti metti insieme ad Anitta, anche a Mischilla per carità, ma insieme ad Anitta è normale che la testa gira un po' a tutti, no?
1: Assolutamente, ma gira anche per l'argomento di cui stiamo parlando oggi.
0: Paolo, ma secondo me lì non gira la testa agli italiani, gira qualcos'altro, sì. Al plurale però, sì,
1: dici
0: che sono due.
1: Proprio quelle,
0: Sì, esatto, quelle. Proprio quelle. Facciamo un po' un recap, perché davvero ci sono arrivate centinaia e centinaia di note audio, di messaggi. Noi siamo felicissimi e vi ringraziamo per la partecipazione a questa tematica. Facciamo un riassunto di tutto quello che ci hanno detto. Dunque, bisognerebbe prendere meno l'auto, cercare in qualche modo di arginare. Poi il governo, ecco, trattare con il governo come? Protestando, scendendo in piazza a dire la nostra, in modo sempre pacifico, però a dire la nostra.
1: Certo, anche perché comunque io lo ricordo, insomma, diciamo che lo sciopero, il diritto di sciopero, il diritto di protesta c'è sempre, ma io resto sempre su una cosa, non voglio fare troppo il Gandhi della situazione, lo sai benissimo che io sono sempre contro la violenza di ogni forma, quindi quando una protesta è intelligente e argomentata, per me vanno bene qualsiasi tipo di protesta.
0: È chiaro, è un nostro diritto, è una libertà. E poi voglio cogliere anche lo spunto di un altro ascoltatore che ha detto: io vorrei che si nominasse ministro delle finanze italiano un capofamiglia, che magari
1: di
0: così
1: una famiglia monoreddito.
0: Esatto, che così magari può gestire la cosa pubblica come gestirebbe la propria famiglia.
1: Questo è un problema che va avanti da anni e anni e anni, quando molte volte si dice: ma tale ministro X, e parlo di anni e anni e anni, ma lui lo sa quanto costa un chilo di pane? Sa quanto costa un litro di latte? Cioè proprio giusto per restare sullo spicciolo, no?
0: Esatto, e quanto costa? Quella è una bella domanda.
1: Tutto il resto della vita. Insomma, vabbè, è una questione un po' così, ma chissà che magari anche non arrivi da Trenzone un po' un messaggio per riuscire a cambiare.
0: Speriamo.
1: Le cose.

0: fine della prima ora di Kiss Kiss Trend Zone, andiamo nel 1989, Paolo.
1: 1989 era l'anno tra cui impazzava in Italia la moda dei paninari.
0: Te lo ricordi sarebbero anche, in trend oggi.
1: Te lo ricordi Enzo Braschi che faceva il paninaro a drive-in?
0: Come no, me lo ricordo benissimo. Eravamo anche noi un po' paninari. No, io ero troppo piccola.
1: Io no, anche io ero ancora abbastanza piccolo per tutto ciò. Comunque nello stesso anno uscivano anche i Fine Young Cannibals con Good Thing, che ci ascoltiamo ora.

0: gioia, quanta allegria ci mette questa canzone dei Fine Young Cannibals, Good Thing, il nostro History Kiss.
1: E iniziamo questa seconda ora di Kiss Kiss Trend Zone in compagnia di Paolo e Lucilla fino alle ore 14, come saranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Abbiamo fatto una prima ora bella intensa parlando del caro benzina.
0: Sì, adesso basta, parliamo del venerdì. Oggi è l'ultimo giorno della settimana, inizia il weekend, cerchiamo di alleggerire un po'.
1: Ma comunque guarda, visto che a noi ci piace discutere con voi, i nostri ascoltatori, sarà un argomento che ovviamente non si risolverà, credo, questo fine settimana.
0: Assolutamente no.
1: Quindi torneremo a parlare, proveremo a trovare una soluzione tutti insieme.
0: Anche perché la benzina di sicuro resta in trend.

0: Gigu con Aira Star e il loro ultimo successo, Kiss Kiss Trenzona e Lucilla, lanciamo un nuovo argomento.
1: Sì, lanciamo un nuovo argomento. Se scorrete i trend di quest'oggi noterete un nome, Nina Dobrev. In tanti si chiedono, ma chi è Nina Dobrev?
0: Questa è una domanda che è una domanda.
1: Eh sì, allora andiamo a scoprirlo. Nina Dobrev è un'attrice molto famosa perché ha recitato in una serie TV super seguita che si chiama The Vampire Diaries. Che cosa è successo? Sul red carpet della mostra del cinema di Venezia, mentre si faceva le foto, a un certo punto è arrivata una massa di gente che le ha detto: devi andare
2: Nina,
1: via.
2: Via
1: Nina, vattene,
2: ostrega, va via
1: Nina, per te Venezia finisce qui. E quindi lei se n'è andata sommessamente, non nascondendo sul viso un moto di stupore.
0: Ma maleducato, ma io sono Nina, cioè nel senso, non è che ha detto io sono la regina di, però cavoli.
1: No, anche perché c'erano tanti fan, tanti curiosi che volevano comunque assistere al suo sfilare sul red carpet e ci sono rimasti male. Sui social è nata una polemica, una discussione in questo senso. Ovvero, si dà tanto spazio in queste kermesse, specialmente quando sono cinematografiche o sulle serie TV, eccetera, a dei personaggi che arrivano dal mondo dei social, e si dà sempre meno spazio invece a chi fa la carriera cinematografica realmente.
0: Ai cosiddetti influencer. E qua scatta fuori l'inghippo e la domanda: ma è giusto dare più spazio a chi si crea una carriera sui social, quindi diventa famoso, diciamo, tramite sì, social, piuttosto che con una carriera affermata di studi alle spalle e anche con vari step come quello di partecipare come protagonista a una serie TV che poi fa successo a livello mondiale?
1: Il punto è che la fama non è più quella di una volta, si può dire così.
0: Guarda, il dato di fatto è che ci piaccia o no, perché io i social li utilizzo, ma neanche più di tanto, però effettivamente ora i social equivalgono bene o male a ciò che era la TV fino a qualche anno fa.
1: Sebbene
0: si
1: può diventare famosi per una sciocchezza e quindi restare nel mondo della fama per poco tempo.
0: Soprattutto è quello anche un po' il problema delle volte, diventare famosi proprio malgrado, ecco, in tutto ciò.
1: Ed è una fama che poi magari non resiste al tempo.

0: Buon vento!
1: Caro Giova, spero che tu questa l'abbia inserita nella scaletta del concerto di domani a Napoli, perché me la voglio gustare tutta
2: dal
1: vivo. Sì,
2: ci vai,
1: sì. Ci vado, io amo Giova.
2: Anch'io tantissimo,
1: anche Alfa,
2: lo sai.
1: Sì, però,
2: io ci sono rimasto malissimo per il fatto che con il fatto che abbiano spostato la data di Barletta non si fa più la pedalata. Avevamo già in ballo questa pedalata insieme. Niente, io è proprio destino, sono 10 anni che provo a fare una pedalata con Jovanotti, non c'è verso.
1: Giova, se sei all'ascolto, raccogli la richiesta di questo ragazzo che vuole pedalare con te.
2: In tutti modi. Io non voglio pensare, non voglio credere che lui non sappia della mia esistenza.
1: Va bene, allora aspettiamo un messaggio di Giova, che tra l'altro è un personaggio che fa un utilizzo dei social anche molto interessante, molto intelligente, sempre stimolante nei confronti del pubblico, ed è proprio di questo che stiamo parlando nella Trend Zone.
2: Tra l'altro,
1: la fama da social.
2: Esatto, tra l'altro appunto partiamo da questo messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore.
1: Sì.
2: La competenza, l'arte che viene scalzata dalle scemenze online, una grande tristezza. Allora ti dico, voglio dire una cosa, come dicevo prima, io non sono un grande essere da social, però mi piace anche essere oggettivo per certi aspetti, perché Jovanotti ha fatto un featuring con Alfa, che comunque Alfa, ricordiamo, molto giovane ancora, ma uscì grazie ai social.
1: Infatti ci sono tanti artisti bravi che fanno dei contenuti eccezionali sui social, ed è anche un mezzo molto democratico per venire fuori dall'ombra. Nel 2026 sì, c'è un mezzo in più.
2: Guarda, adesso ti tiro fuori questa citazione incredibile: il social è un po' come una pistola che di per sé non è un'arma pericolosa, perché se la utilizzi come fermacarte non fa niente.
1: Certo.
2: Se la utilizzi per sparare a una persona, ovviamente
1: è letale.
2: Quindi basterebbe sapere utilizzare i social in maniera intelligente, però anche lì resta tutto oggettivo.
1: Guarda,
2: soggettivo,
1: anche io ho delle citazioni in merito a questo, però te le snocciolo tra poco, perché sono troppo lunghe.
2: Io le attenderò.

0: no.
1: Kiss Kiss a te e ti trasferirai in un'altra città, perché sai che è la cosa più giusta per te. Kiss Kiss a te che finalmente hai avuto le chiavi di casa e andrai a convivere con la tua dolce metà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Kiss Kiss.
4: Dal 3 al 6,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Kiss Kiss.
6: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera,

0: Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
4: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.
4: Suona solo.

0: Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Nel nostro Trend Zone noi parliamo appunto di trends, e quando si parla di trends non si può ovviamente non parlare anche dei social, perché i social fanno trend quotidianamente. Lucilla, ci eravamo lasciati, dicevi che avevi una buona citazione riguardo ai successi da social.
1: Eh sì, perché le insidie potenziali dei social sono tante, però noi siamo partiti dalla fama che si acquisisce sui social, quindi restiamo su questo focus qui. Qualche tempo fa Gigi D'Alessio è venuto a trovarci proprio qui a Radio Kiss Kiss. Durante un'intervista ci raccontò una cosa, ci disse la sua sulla fama acquisita attraverso i social. La fama che si acquisisce così potrebbe essere più insidiosa per un giovane artista che non ha le spalle forti? Perché chi magari è un artista navigato, scafato, acquisisce la fama nel modo classico, old school, quindi costruendosi una carriera nel sistema, con fatica, con sperimentazione, eccetera.

0: tra magari alle spalle più forti quando arriva la famosa onda, quella che ti porta su e poi ti porta giù. Magari un giovane non ha queste stesse spalle,
1: allora,
0: forti.
1: Allora, diciamo anche questa cosa, comunque io e te, solo a essere a un microfono, siamo comunque esposti, no?
0: Certo.
1: E poi io ti dico, io non ho, appunto, come dicevo prima, un'esposizione così incredibile, ma quando capita, le rarissime volte, di ricevere un commento
0: spiacevole,
1: negativo, ragazzi, è brutto. Sì. Cioè, è brutto, anche se mi sento le spalle larghe, mi viene da dire, vabbè, tanto, ma devo dare retta a un asino, perché è chiaramente un asino,
0: certo,
1: uno che fa una cosa di questo tipo. Però fa male, fa male.
0: Fa male, ma fa male anche quando tu magari sei proprio on top, quindi sei molto molto su, con tanti followers, tante visualizzazioni, poi a un certo punto non le hai più e quindi vai giù e questa cosa ti prende anche la psiche.
1: Che è una cosa che arriva anche dal mondo della TV, di personaggi esposti da un momento all'altro, come si dice, dalle stalle alle stelle e poi dalle stelle alle stalle, cioè, quindi lì ci vuole forza psicologica.
0: Allora, se c'è un influencer all'ascolto, noi siamo curiosi di sapere come la vivono loro questa storia qui.

0: Moving to the Sun è proprio quello che faremo anche noi tra poco. Ci muoveremo sì. verso il sole, ma prima ci resta ancora un po' di strada da percorrere insieme nella Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Stiamo parlando degli alti e bassi della fama, in particolare quando è acquisita magari in modo veloce attraverso i social, ma non è qualcosa sempre. Che può succedere anche agli artisti che l'acquisiscono in modo classico esatto. e agli sportivi.
1: Tant'è che c'è in tendenza proprio in questi giorni Tiger Woods, che non so se sapete che a marzo 2026 ha fatto un incidente con la sua auto in Florida, insomma a seguito dell'incidente test tossicologici hanno trovato che era positivo all'alcol e poi si è rifiutato di fare ulteriori test antidroga e diciamo che alla fine ha patteggiato in una qualche maniera $1,500 di multa e 5 anni di sospensione della patente.
0: E a seguito di questo ha deciso di ritirarsi per un po'.
1: Esatto, di stare fermo un pochino, perché Tiger Woods è un altro che non è riuscito e non sta forse probabilmente riuscendo a reggere la grandissima esposizione su scala mondiale, perché insomma ricordiamo Tiger Woods è probabilmente il più grande campione del golf della storia, no?
0: Sì, c'è un bellissimo documentario che lo riguarda, si chiama Tiger, che è stupendo, racconta tutta la sua ascesa, come ha fatto a diventare poi un campione, però racconta anche dei lati oscuri, il fatto che lui sia sempre stato un po' fragile di carattere, probabilmente la fama ha accentuato, il peso della fama ha accentuato la fragilità.
1: Perché molte volte ci si dimentica, adesso dirò una cosa scontatissima, però ci si dimentica che anche dietro ad un personaggio di estremo successo c'è comunque un essere umano e quindi con tutte le fragilità che può avere. E anche molte volte se facciamo lunghi percorsi delle volte comunque ci cadiamo anche noi, no?
0: Sì, Ariana Grande è un altro esempio di persona che si è sottratta alla pressione dei social, ma anche Geolier, abbiamo degli esempi proprio a casa nostra anche in Italia. E non voglio immaginare quanto Taylor Swift sia sottoposta a pressione mediatica.
1: Lei credo che sia sotto il tiro dei cecchini proprio da questo punto di vista.

0: Ma che ricordi che mi ha tirato fuori Taylor Swift? Avevo fatto addirittura il ballo di gruppo di Shaggy Dog.
1: Lo posso solo immaginare. Il momento adesso però della novità, incontriamo Julie e Bresh. Con questo disco, Manca Parla Apposta, parla di pace interiore, di ricerca della serenità e non a caso si chiama Serenamente.

0: quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzone.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Kiss, kiss. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
5: Kiss Kiss. Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.

0: Posso dire che non riesco più a sentire sto pezzo senza associare Madonna di fianco a Ronaldo e Ronaldinho come alla finale dei mondiali.
1: Quella è un'immagine iconica che porteremo per sempre nel cuore.
0: Sì, ormai sì. Per me Dance Theory è questo, ma noi siamo qui in Trend Zone anche per annunciarvi che stiamo entrando nel weekend, uno dei weekend più fighissimi e più trend di tutta Italia, e sto parlando del fatto che stiamo entrando nel weekend del Gran Premio di Formula 1 di Monza.
1: Eh sì, già da ieri è iniziato il Fuori GP, Radio Kiss è in piazza Cambiaghi per accogliervi, ma non solo, anche con tantissimi eventi. Per noi proprio lì a Monza c'è Benny, sentiamo.
2: Grazie Paolo, grazie Lucilla, buon pomeriggio a tutti da Monza, la città più veloce d'Italia, almeno fino a domenica, giorno del Gran Premio d'Italia, ma noi siamo fuori, e per chi è fuori come noi, Fuori GP, siamo a Piazza Cambiaghi, ieri prima delle quattro serate con Radio Kiss Kiss, ieri davvero un cast pazzesco che ha fatto ballare e cantare una piazza strapiena con Alvaro Soler, con Roy Paci, con Well e con Luke 3. Stasera si replica con la seconda serata e c'è davvero un gran parterre de roi. Direi con Lorenzo Salvetti, con Eddie Brock, con Federica Abbate, con Settembre che è ribattezzato il cantante del mese, e poi con il cantante che ha questo filo rosso Ferrari che ci unisce, ovvero Alfa, che aprirà la serata. Per cui vi aspettiamo tutti qui, vi ricordo che l'ingresso è assolutamente gratuito, dovete soltanto prenotare il vostro posto su Ticket One, quindi fatelo già adesso anche per i biglietti Pit che regaleremo attraverso dei giochi, perché già dalle 11 Radio Kiss Kiss è presente a Piazza Cambiaghi con giochi che consentono di vincere non solo i nostri gadget ma anche appunto l'accesso alla zona pit, che è quella antistante praticamente il palco. Poi dalle 21:30 ci sarà una seconda serata davvero imperdibile, poi a seguire il DJ set di Pika con La Notte Vola, e quindi si balla fino a mezzanotte. Radio Kiss Kiss c'è con la musica più bella a Piazza Cambiaghi per il Fuori GP, vi aspettiamo velocissimamente tutti qui. Grazie per la linea ragazzi, a dopo.
1: Ma che bello, mi è venuta voglia di uscire da qui e correre a Monza. Grazie Benny.
0: E pensa, non ci andremo io e te, anche perché Benny verrà raggiunto in questo weekend da Marco e Raf.
1: Eh sì, perché stasera la conduzione è affidata a Benny, ma sabato e domenica è affidata a Marco e Raf, che sono anche già pronti a invaderci.
0: Sono già
1: li
0: pronti,
1: vedo.
0: Qua ci stanno invadendo, tra qualche istante prenderanno il nostro posto. Bene, quindi seguite tutti il Fuori GP di Monza con i grandi concerti di Radio Kiss Kiss.
3: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Io volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che ci stanno dimostrando un affetto che non avrei mai pensato.
1: Sono d'accordo, è vero. Grazie agli ascoltatori, a Giovanni Imperatore in regia, tra poco Marco Raff con Daddy Kiss. Grazie anche ad Arduino, a Luigi Fischetti alla regia video, a Danilo, a Federica, a Veronica, ad Anna Chiara. Non so, vogliamo farla
0: bello? Sono tantissimi. Noi vi lasciamo adesso con un pezzo che arriva dal 2000, Alizé con Mualo Lità. Vi auguriamo un bellissimo weekend.
1: Torniamo lunedì a partire dalle 12 da Paolo e Lucilla. Kiss.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Inizia Daddy Kiss dalle 14 alle 16. Anna Chiara Mansino in redazione, pronta con le note vocali. Giovanni Gioschi, imperatore in regia, pronto ad ascoltarle e metterle. Di cosa parliamo oggi?
1: Requisiti per cui possiamo fidanzarci con una persona, comunque frequentarla, cioè almeno uno, no? Che ne so, per esempio deve essere alta, bionda, occhi chiari, deve essere permissiva,
0: avere dei valori,
1: avere sì,
0: e anche sto, e dei mi accontento.

0: Ma perché oggi abbiamo deciso di parlare di requisiti che devono avere le persone per piacerci? C'è un motivo, se vogliamo metaforicamente parlando in Spagna.
1: Valencia, andale, andale. Allora, perché vogliamo in Spagna? Perché c'è questo sacerdote spagnolo, pensate, è stato rinominato il prete Tinder.
0: Immaginate perché Tinder, perché si utilizza Tinder? Perché matchi con le persone che non conosci e quindi magari poi le frequenti e magari ti ci fidanzi.
1: Quindi conosci persone online. Lui, anziché farle conoscere online, le fa conoscere in chiesa. Pensate che questa storia, esatto,
0: Gioschio, noi diciamo chiesa,
1: sì,
0: allora.
1: Però questo è l'ambiente chiesa in questo momento, perché pensate, la cosa, lui è un sacerdote di 70 anni, va avanti già da qualche anno, che oggi riceve fino a 60 richieste al giorno da tutto il mondo, proprio perché la gente vuole conoscere altra gente tramite il prete.
0: Quindi guadagnerà questo prete,
1: no,
0: diciamo, con questo...
1: No, l'unica cosa che lui ci tiene...
0: Il rispetto della chiesa?
1: Allora, l'unica cosa
0: della gente?
1: Che questo sacerdote spagnolo ci tiene a sottolineare è che se vuoi partecipare al casting, sembra una richiesta di lavoro.
0: Cos'è, uomini e donne?
1: Comunque, se vuoi partecipare al caso, devi scrivere il tuo nome, l'età, l'altezza, il titolo di studio, il lavoro, gli hobby, i pregi, i difetti, ma soprattutto il proprio livello di impegno religioso. Se, no, se sei una persona poco religiosa, non fa nulla, lui l'accetta comunque proprio perché gli piace far conoscere le persone.
0: Poi scegli le persone e le accoppia.

0: Comunque ribattezzato il prete Tinder, che riesce a far accoppiare le persone perché si è inventato un vero e proprio lavoro.
1: Sì, è vero, sì, poi certo non ci guadagna. L'unica cosa, ha detto, dovete essere fedeli, poi dovete andare a messa la domenica, magari vi conoscete proprio qua in chiesa, quindi insomma è un po' come se fosse un tornaconto per farla avvicinare a Dio.
0: A
1: no?
0: proposito di fedeltà, vediamo quanto sono fedeli i nostri ascoltatori, quelli di Daddy Kiss, dalle 14 alle 16, perché da questo momento possiamo anche lanciare la domanda del giorno.
1: Proprio perché abbiamo parlato di requisiti per piacere a una persona, un po' quelli che anche questo sacerdote in Spagna prende, no? Per poi accoppiare la gente. Allora vogliamo conoscere un requisito che una persona deve avere per piacervi.
0: Ci potete scrivere al 347-490-0042, note vocali, messaggi scritti. Io ad esempio risponderei
1: un requisito. No, solo, allora, uno solo, cioè sì. Ho fisico o caratteriale, scegliete voi secondo la vostra importanza.
0: Ce l'ho.
1: Vai.
0: Mi deve mandare i meme e dice questo sei tu. Ogni volta che vede su TikTok o su Instagram qualcosa dice guarda questo sei tu. Quindi è una cosa che mi fa piacere perché mi dimostra che mi conosce veramente.
1: Ah, hai ragione, quindi non deve essere solo un po' simpatica, cioè deve essere anche un po' quella simpatia legata al fatto che ci tiene a te, quindi ti prende un po' in giro.
0: Se andiamo sull'aspetto fisico, è una cosa che ho detto anche l'anno scorso e tu la pensi come me, non deve mangiarsi le unghie.
1: No, però uno adesso hai scelto già il lato caratteriale, quindi fatelo anche voi, cioè se volete partecipare alla domanda di
0: però
1: oggi.
0: Però dici anche la tua.
1: Adesso
0: aspetta.
1: La dico, un requisito che deve avere assolutamente, per me un requisito che deve avere assolutamente i denti. Quindi io vado sul fisico. Denti, diciamo, dritti.
0: Puliti. Non gialli.
1: No. La prima diciamo, cosa. Un bel sorriso, dai, mettiamola così. Per me è un requisito fondamentale.
0: Joschi? Deve essere single.
1: Deve essere single. Questo anche mi sembra un bel requisito.
0: Anna?
1: Portafoglio gonfio. Dai, Anna.
0: Portafoglio gonfio. Dai, Anna.
1: Deve avere i capelli.
0: Dai.
1: Vabbè, pure mi sembra un requisito che se ti piace, vabbè, quindi no pelati per
0: no Anna pelati.
1: Chiara. Va bene, va bene.
0: Questa discriminazione nei confronti dei pelati dovrà finire,
1: infatti,
0: Anna Chiara. Dovrà finire da parte tua.
1: Sì, sì, anche perché Raff 3-4 anni poi il codino lo perde, eh. Cioè, andiamo avanti, un
0: sicuro?
1: Requisito.
0: Sì, sicuro che sono io quello che perde i capelli.
1: Lascia stare. Un requisito che una persona deve avere per piacervi, uno solo, fisico o caratteriale. Se vi va, messaggio scritto, ma ci piacciono di più le note vocali al 347 490 0042.
0: A tra poco.

0: Sapete quante persone cercano il requisito età nell'altro partner? Io ad esempio ho un'amica, Ilaria, che va solo ed esclusivamente con i ragazzini.
1: Ah sì sì sì sì, cioè se ha già più esempio di 25 anni, come se non le piacessero.
0: Il
1: sì,
0: target sì, suo è dai 25 in su, il mio è dai 40 in su.
1: Certo.
0: Quindi
1: ogni,
0: vedi,
1: ognuno ha un target di riferimento. In effetti per te un requisito potrebbe essere una donna un po' più grande. Sì, in
0: che
1: questo caso
0: hanno fatto
1: di te?
0: Le donne grandi non ascoltano più Radio Kiss, cioè,
1: penso di
0: sono
1: sì,
0: giorni
1: dai,
0: che non sento più donne dai,
1: vediamo,
0: 50 in
1: vediamo,
0: su.
1: Vediamo se oggi le becchiamo. Vediamo se oggi le becchiamo. Intanto però voglio ricordare a chi si è collegato magari solo adesso, 2:15 quasi 2:20 di questo venerdì, su Radio Kiss Kiss, un requisito che una persona deve avere per piacervi.
2: A me una persona per piacermi deve essere una persona sincera.
0: Ma vabbè, quando dici sincera,
1: c'era per
0: significa
1: forza,
0: che se ti tradisce te lo dice, oppure che non dice bugie? Perché se parli di sincerità in un rapporto si aprono 360.000 file e quindi come li analizziamo?
1: Cioè, è chiaro che tutti vogliamo avere un partner sincero.
0: Ma nessuno lo è.
1: Ma nessuno lo è. Cioè, oppure comunque bisogna capire, come diceva Raff, la sincerità fino a che punto si deve spingere.
0: Ben, mettimelo qua. Mettimi qua.
1: Adesso allora, Corona, non c'è bisogno.
0: Mettimi Belen. Mettimi Ignazio.
1: No, non vogliamo sapere. Moser, ma non vogliamo
0: Ignazio
1: sapere.
0: Ignazio Moser.
1: Non vogliamo sapere. Okay. Sentiamo
0: qualche altra nota vocale dai Gioschi per quanto riguarda i requisiti, che sono curioso di sentire che dicono i nostri ascoltatori.
3: Per me un ragazzo deve essere curioso.
0: Curioso. Che significa curioso?
1: Curioso nel senso che deve avere sempre quella curiosità di vedere posti nuovi, andare, cioè portarti in un posto diverso.
0: Curioso è sinonimo di non bello.
1: No, perché scusa?
0: Alcune volte quando dici,
1: no,
0: come dici, com'è quella ragazza? È un tipo. È un tipo di cesso.
1: No,
0: cioè,
1: scusami, aspetta, un tipo è diverso.
0: Quella è la risposta.
1: Io sono un ragazzo curioso. Cioè, tu quando mi parli di qualcosa, io inizio a fare un sacco di domande perché sono curioso di quell'argomento.
0: Non lo so se intendeva questo.
4: Parlo da persona tradita.
0: Ecco.
4: Quindi per me il requisito principale è il rispetto. So che è una cosa
1: rispetto,
4: seria, però
1: certo,
4: al giorno d'oggi è difficile trovarlo.
1: Ok, rispetto ovviamente sì, ma se siete d'accordo, io vorrei chiamare la ragazza che ha detto curioso.
0: Sì.
1: Vediamo un attimo cosa ci racconta, perché poi è bello anche vedere un punto di vista femminile, cioè ci spiega il curioso in che senso, perché secondo me la vediamo qui in modo diverso. Vediamo se la rintracciamo. In ogni caso, se vi va, oggi stiamo parlando proprio di questo. Siamo partiti dal prete Tinder, che appunto bisogna avere dei requisiti per far conoscere le persone.
0: Dua Lipa è curiosa.
5: Sì.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Voilà su Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Andiamo al telefono da Claudia. Pronto?
1: Non è Vittoria, sì.
2: Sono Vittoria.
0: Ho sbagliato.
1: Ciao. Figurati tu coi nomi.
0: Chiedo scusa. Facciamo da capo.
1: Vai,
0: scusate,
1: vai,
0: dai, veloce però da capo. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Andiamo al telefono da Vittoria. Pronto?
2: Ciao.
1: Eccola.
2: Ciao.
1: Allora, Vittoria è quella nostra ascoltatrice che prima della pubblicità ci ha detto, a proposito di requisiti, appunto per cui una persona possa piacerci, ha detto deve essere curiosa.
0: Che significa uomo o donna curiosa per te?
2: Intendevo curioso nel sapere, non nell'aspetto.
0: Ok, quindi nel sapere che, aspetta, tipo sapio... come si dice quando le menti fanno l'amore?
1: Sapio sessuali.
2: Sì. Vabbè, però non troppo.
1: Però aspetta
2: ovviamente.
1: Un attimo, Vittoria. Joschi, leva Super Quark in sottofondo, perché sennò. Allora.
0: Cioè, il requisito che deve avere un uomo deve essere uno acculturato, uno che magari segue la politica, che magari sa le cose.
2: No, della politica a me non interessa
1: okay,
2: niente.
1: Allora,
2: però...
1: facciamo un esempio, ok? Tu e Raff state uscendo. Ok,
2: sì.
1: Raff deve essere un attimo. Joschi, mettimi una cosa sexy in sottofondo.
0: Ce l'ho.
1: Ora aspetta, Raff. Vittoria,
2: sì.
1: Come può Raff sembrare curioso? Inizia tu a fare delle domande, perché poi essere curioso vuol dire farne altre. Vai, Vittoria.
2: È così su due piedi, siamo un appuntamento.
1: Sì, state uscendo, vi state bevendo una cosa, ok?
0: Cosa vuoi bere?
2: Ma anche se parla delle macchine, sai, quella macchina è più potente.
0: Una volta
1: oppure...
0: ho provato a rubare la macchina.
1: No,
0: ho provato a rubare la macchina,
1: no,
0: lo sai.
2: Esatto, cioè, come hai fatto a rubare la macchina?
0: Ho chiamato
2: quali...
0: Marco.
1: No, quindi nel senso non deve fare domande, deve
0: no,
1: raccontare
0: deve parlare,
1: cose.
0: Deve raccontarsi.
2: Sì, deve sapere un po' tutto.
1: Ma
2: quello intendo.
1: Se ti racconta invece aspetti della sua vita intima e professionale, ti piace lo stesso?
2: Ma sì, dai.
1: Tipo, Raff, fai un esempio, tu che hai una vita, voglio dire...
0: La mia ex mi cerca ancora, però... mi ha augurato anche una vita felice, però piena di rimpianti, piena di insuccessi.
2: Sempre meglio saperlo.
1: Ok, quindi vedi, Vittoria è una che, nonostante tu stia parlando dell'ex a un primo appuntamento, lei dice va bene, io basta che ascolto.
0: Vittoria, di dove sei?
2: Di Napoli.
0: Allora, perfetto. Ci vediamo a Piazza Vanvitelli oggi pomeriggio. Chissà a te.
2: Va bene.
1: Vittoria, un abbraccio.
2: Arrivederci.
0: Ciao.
3: Daddy Kiss. Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su

0: Ciao a tutti. Per me non mi piace la donna che lei ci prova con me. Mi piace le donne che io devo correre dietro di loro, mi stanco,
1: allora,
0: mi fatico, e quindi quella che è la donna che mi piace.
2: Guarda, hai aperto una grande parentesi, graffa, quadra che sia, perché c'è Michela che ci scrive: Marco, Raff, off topic. Non riesco a capire perché oggi sono le donne che sono diventate gli uomini, sono le donne che portano a cena gli uomini, sono le donne che ci provano con l'uomo. L'uomo è diventato un principesso. Volevo dirlo, chi schissa a voi?
1: Vabbè, ho capito, ma non, cioè, è diventato un principesso.
2: È una cazzata?
1: No, non lo so, dipende, non per tutti, cioè sicuramente ci sono degli uomini che non fanno le avance.
2: Ma da come, sempre.
1: E appunto, come magari succedeva in passato, ma i tempi cambiano, il mondo va avanti, non... Poi certo,
2: io
1: a
2: penso
1: qualcuno
2: che
1: dispiace, a qualcun altro fa piacere.
2: Io penso che non si tratta di uomo principessa, principesso, oppure non ci sono i valori di prima, non ci sono uomini. Semplicemente chi se la sente fa qualcosa. Cioè oggi ognuno si sente in diritto di criticare e dire la propria. Alla fine bisogna essere se stessi, fare le cose che si vuole fare senza ledere l'immagine o rompere le palle a qualcun altro, e si è felici.
3: Per me il requisito giusto è una donna sposata, assolutamente.
1: No, oh, ma no! Ma no!
2: Perché
1: per
2: dici
1: favore.
2: Tu donna sposata, uomo sposato, stanno da tanto tempo insieme, hanno bisogno anche di scappare, hanno bisogno magari di trovare altre esperienze, di fare
1: stimoli.
2: Altre esperienze, altri stimoli.
4: Ciao, sono Francesco da Novelia. Per me basta che respira.
1: Perfetto, e mi sembra signore. Proprio la base per poter uscire con qualcuno. Va bene, dai, allora.
2: Sento che ci sono tanti valori comunque oggi, affronteremo tanti valori, Marco.
1: Speriamo di sì.

0: persona che non è ironica e che non sa ridere, quindi l'ironia ce lo scrive Sara. Anche questo è interessante, no? Un requisito da avere, l'ironia.
1: Magari dopo ne parliamo, intanto dobbiamo suonare un New Kiss nella musica più bella su Radio Kiss Kiss, i Cosmonauti Borghesi. Il pezzo si chiama Gomma Americana.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1,169,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a €1,69.
4: Todis. Buongiorno convenienza.

0: si chiama così questo pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Andiamo al telefono da un nostro ascoltatore, non ricordo il nome.
1: Davide?
2: Sì, pronto.
1: Eccolo al telefono con noi, perché oggi stiamo dedicando la puntata ai requisiti, cioè quei requisiti che una persona deve avere per piacerci.
0: È una cosa molto soggettiva.
1: Molto soggettiva,
2: buonasera,
1: chiaramente.
2: Buonasera.
1: Anna Chiara in redazione ci dice che tu ne hai uno particolare.
2: Sì, è una fissa che mi porto.
1: Prego.
2: È una fissa che mi porto da quando sono nato, diciamo.
1: Quanti anni
2: per
1: hai oggi?
2: Primo è 49.
1: Cos'è questa fissa? Qual è?
2: Per me il primo requisito quando vedo una donna, vedo una bella ragazza, è il seno. Per me deve essere 5 più.
0: È difficile però trovare. È difficile trovare per una 5 più,
2: no,
0: Ci sono.
1: Mamma
0: scusami,
1: mia.
0: Rifatta o normale? O
2: no,
0: naturale?
2: Normale, ancora naturale, naturale.
1: Che fai il test?
2: Non ne ho trovate.
1: Ma scusami, che fai il test, Davide? Abbi pazienza.
2: No, si vede, dai, si vede quando
0: ma
2: un
0: scusami,
2: bello,
0: scusami un attimo. Non mi chiara una cosa, però.
1: Prego, Raff, prego.
0: Tu da quando sei bambino hai questa, diciamo.
1: Passione, sì,
2: forse,
1: va,
2: sarà,
1: così.
2: Forse sarà un pochettino, forse per la mamma che aveva il seno grosso, quindi
0: potrebbe essere
2: questa,
0: sì,
2: cosa, può essere.
0: Quindi tu
2: essere.
0: Con chi ha un seno, diciamo,
1: medio,
0: più piccolo, non hai a che fare?
2: No, io ho sempre a che fare, però se devo decidere, o preferisco 5 più più. Ecco.
1: Ma 5 più più, Davide.
0: Scuola, è la sufficienza.
1: No, non ci arrivi. Ma Davide, 5 più più, cioè. Oh,
0: Sith Advisor stiamo facendo. Guarda, Marco.
1: È una roba proprio. Scusa. Ma ce la fai con 5 più più, amico mio?
2: Sì,
1: cioè.
2: Sì, ce la faccio.
0: Va bene.
1: Ho capito, ma hai sempre avuto donne di questo calibro? Non so com'è.
2: Sì. Nel mio passato ho avuto donne col seno bello perforoso.
1: Ho capito, ho capito. Vabbè, oh, dove c'è gusto non c'è perdenza. Non stiamo
2: infatti,
1: dicendo che non sia così. Però sai, anche chi ha un diciamo, non un 5 più, ma un 2 più, ma voglio dire,
2: ognuno c'ha un requisito.
0: Voglio,
2: più,
0: voglio ricordare una cosa, poi ci salutiamo.
1: Sì.
0: Che tutte le donne sono belle.
1: Tu sei un paraculo.
0: Non esistono donne brutte,
2: tutte.
0: Sono tutte belle.
1: Sì, però devo dire, il requisito di Davide è proprio
0: il
1: esagerato.
0: Il piede grande, il seno grande, il seno piccolo.
1: Più proprio esagerato. Però oh, ognuno c'ha un gusto. Davide, grazie. Chi scrisse a te?
2: Grazie a te, ho avuto modo di conoscervi.
1: Ah,
2: siete bravissimi.
1: Grazie, Davide. Grazie mille.
0: Di questi tempi.

0: essere bella quanto Claudia Schiffer, ma se l'è vegana, l'è tirchia e l'è astemia,
1: sì,
0: ma che cazzo viene a far fuori con me?
2: No!
1: Guarda che c'è proprio, c'è uno studio fatto dall'Università del Texas che dice che se lei è vegana, se lei non beve astemia, e se lei è... Com'è la seconda cosa che ha detto Josh?
2: Vabbè, l'Università del Texas, sti cavoli, vabbè.
0: È tirchia.
1: Sì,
0: e è pure. Astemia. Ma che cazzo viene a far fuori con me?
2: Tirchia, astemia e vegana, allora, è inutile.
1: Allora, avrà però altri pregi, magari una donna che sia vegana, se è così anche come un uomo tirchio e astemio. Io ad esempio non bevo più da 2 giorni e quindi
2: già mi sembra una
1: sono cambiato, e quando esco, quando vado a cena, dico no, io non bevo, però ho altri pregi, quindi alla fine.
2: Certo, certo. Senti Raff, c'è un messaggio di Giorgia, una nostra ascoltatrice, che dice: ciao Marco e Raff, io adorerei essere trattata come una principessa. Probabilmente questo potrebbe essere un requisito proprio da sottolineare, visto che stiamo dedicando la puntata di oggi a questo.
1: Da che mondo è mondo? Questa è una cosa che si impara già dalle medie. Se tu tratti una donna da principessa, un uomo da principe, poi soffrirai, perché si prendono il dito con tutta la mano.
2: Adesso
1: guarda Gioschi, non dorme da un anno perché Gioschi soffre... per fare il principe, perché dovete sapere, Gioschi è un principe,
2: è vero, vero, vero,
1: si è trovato in un cumulo di
2: vabbè, adesso non sottolineiamo la vita del regista di questo programma. Posso
3: grande
2: dire
3: Gioschi,
2: appunto, posso dire, proviamo a rintracciare Giorgia, questa nostra ascoltatrice, visto che lei dice che un requisito che deve avere è che deve essere trattata come una principessa, vediamo un attimo se ha qualcosa da raccontarci.
1: Magari la chiamiamo e le diciamo: baby, sei pronta? Ti dedichiamo questo pezzo.

0: Durante la seconda ora a portare questa ascoltatrice che vuole essere trattata da principessa, magari finalmente una volta per tutte cerchiamo di capire che significa essere trattati da principesse o da principesso o da principe. Intanto dobbiamo suonare un History Kiss, dedichiamo questo pezzo a chi ha vissuto la fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000 con un pezzo del 98.
1: Perché a proposito di infatuazione, no, requisiti per piacere a qualcuno, questa canzone Crush, sei la mia crush, cioè proprio quando prendi la cotta per qualcuno. Tra l'altro nel testo della canzone dice, sottolinea, una piccola cotta, però quando ti piace qualcuno sicuramente la puoi definire cotta.

0: Josk Imperatore in regia, seconda ora di Daddy Kiss, seconda ora dedicata ai requisiti che una persona deve avere per piacervi.
1: Siamo partiti da questo prete, no? In Spagna, ribattezzato prete Tinder.
0: Che grande.
1: Che fa conoscere le persone, uno gli dice il requisito, a parte gli dice appunto fisicamente e caratterialmente com'è, che hobby ha, e poi gli dice i requisiti che vorrebbe trovare in un'altra persona.
0: La Maria De Filippi, diciamo, della Spagna, questo sì, prete spagnolo.
1: Molto fedele. Maria Rosaria da Viterbo, per esempio, ci ha detto un requisito fondamentale che mi faccia ridere.

0: Andiamo al telefono da Giorgia, che voleva partecipare anche lei al programma di oggi, visto che parliamo di requisiti per farci per apprezzare una persona. Sentiamo che cosa dice. Pronto?
1: Giorgia!
2: Sì, ciao.
1: Eccola. Allora, tu prima avevamo anche già letto il tuo messaggio. Qualche minuto fa avevi scritto che deve trattarti come una principessa.
0: Andiamo nel dettaglio, che significa?
2: Allora, non è tanto il fatto che mi deve trattare che io sono la meglio del mondo. Il discorso è una questione di rispetto e di comunque un po' di galanteria, cioè, nel senso, c'è l'uomo e c'è la donna, no? Da che mondo è il mondo, la donna tira fuori il portafoglio. È una cosa che per me è atavica, così mi è stata insegnata. E invece io ho incontrato spesso, di cui l'ultima persona, un uomo che spesso faceva pagare a me il conto.
0: Quindi tu vorresti, quindi il problema è che l'uomo deve pagare quando si è, cioè, riduciamo tutto a questo? No, non credo.
2: No, non soltanto a questo, okay. Però anche va proprio una galanteria, essere considerata, essere considerata come una donna. Cioè, è bellissima questa cosa. Adesso tutti quanti è la donna, l'uomo, due cose uguali. No, non è così. C'è una garbatezza che viene a mancare.
1: Quindi tu dici che la galanteria è anche saper offrire, spesso mi sembra di capire c'è Vincenzo, un nostro ascoltatore, che ci scrive, dite a questa ascoltatrice che è una scroccona, allora, se la pensa così.
2: No, di a Vincenzo che lo scroccone è lui, perché io ho sempre pagato e a me mi hanno sempre scroccato tutto e ho sempre pagato. Una volta che magari chiedo, che magari te viene voglia di pagare una cena, non vuol dire essere scrocconi, vuol dire che non sei morto di fame.
1: Comunque, Giorgia, bella sul pezzo, decisa.
0: Giorgia.
1: E secondo me una che ha sempre pagato e adesso vuole un po' che gli
0: ho una domanda da farti, Giorgia. Ma tu quanti anni hai?
1: Ecco qua.
2: 54.
0: Perfetto. Non ti preoccupare, Giorgia, ci penso io a te allora.
1: Quindi offri tu a Giorgia.
0: Offro io, c'è tranquilla.
1: C'è un signore.
2: Volentieri.
1: Ci credo. E allora ha ragione Vincenzo.
0: No.
1: Ciao, scherzo. Ciao Giorgia, un abbraccio.
2: Ciao, posso fare un saluto solo? Allora, voglio salutare Zappa e Peppa, che mi stanno ascoltando.
1: Perfetto, un abbraccio anche a loro.
0: Ciao.
1: Giorgia, grazie.
0: Se sono MILF, sono il mio target anche loro. Ciao.

0: dice?
1: Sono troppo romantica se dico che mi piace l'uomo romantico. Al primo incontro un uomo mi ha guardato e mi ha detto: mi abbracci, mi dai un abbraccio? E mi sono sciolta. Ecco, mi piace l'uomo così.
0: Mamma mia, ma poi guarda, cioè, scusami, no, guarda, senti, alla fine sei emozionata. Joschi, me lo rimetti per favore questo bel vocale di questa nostra ascoltatrice alla fine?
1: Sono troppo romantica se dico che mi piace l'uomo romantico.
2: No, no,
1: al primo
2: no.
1: incontro un uomo mi ha guardato e mi ha detto: mi abbracci,
0: e
1: mi
0: allora...
1: dai un abbraccio? E mi sono sciolta.
2: Voglio fare una cosa.
1: Ecco, mi piace l'uomo così.
2: Tutti gli uomini che stanno ascoltando la radio in questo momento, vi prego, mandate note vocali che non siano romantiche. Distruggiamo il romanticismo,
0: ma adesso,
2: vi
0: scusami,
2: prego.
0: Avevamo, uomini, chi è? Avevamo creato l'ambiente.
2: Che c'è?
0: Chi è?
3: Ragazzi, per me deve averlo grosso, grosso, grosso, grosso il
0: portafogli,
3: cuore.
0: I portafogli.
3: Il cuore.
0: Il cuore, ah, ok.
2: Ho avuto paura.
0: Mamma mia, che paura, sì.
2: Ho
0: no, perché uscivamo dalla telefonata di Giorgia, che in realtà ha ricevuto un po' di commenti qua su WhatsApp. Se non l'avete ascoltata, semplicemente una nostra ascoltatrice che ha detto: un requisito che un uomo deve avere è che deve sapere offrire, deve essere galantuomo.
3: Quindi grosso, grosso, grosso il cuore.
0: Il portafogli, per fortuna è il
2: come
0: cuore.
2: Ride però lei,
0: sì,
2: il
0: sì,
2: cuore.
0: Sì. Posso dire che Stefano, un nostro ascoltatore, ha detto: ah, buonasera principessa sul pisello, va bene lo stesso?
2: Buonasera a lei.
0: Vabbè, qui sapete che diamo spazio a tutti, e i commenti positivi e quelli magari un po' meno.
2: Requisiti che deve avere una persona per piacervi, questa è la domanda di oggi. Un requisito ce lo potete mandare con una nota vocale o con un messaggio scritto al 347 490 0042.
4: La donna che vorrei al mio fianco dovrebbe essere semplicemente genuina.
0: Genuina.
2: Ma quando si va però troppo sul generico, genuina.
0: Genuina è un po' generico,
2: che significa genuina?
0: Cioè semplice forse voleva dire. E poi anche quello, semplice che vuol dire? Cioè nel senso che si accontenta, che non è di grosse pretese?
2: È difficile da interpretare.
0: Noi abbiamo Gegè che esce con una ragazza di grosse pretese, no?

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: io ultimo quando abbiamo cantato questa canzone.
1: Ti ricordi?
0: Cioè, bellissimo, veramente.
1: E chi se lo dimentica? Sono passati due mesi, sembra però due anni fa che c'eravamo, eravamo a Tor Vergata, abbiamo aperto il concerto di Ultimo. Per noi è stato un privilegio ed è stato bellissimo poter stare con... Un momento 2500 persone.
0: 250.000, ma perché hai problemi con i numeri anche? Tra tutti i problemi che hai.
1: Che ho detto?
0: 250.000 persone. 200,
1: io che ho detto?
0: 2005 hai detto tu. Cioè, ti rendi conto?
1: No, problemi con i numeri.
0: Cioè, hai sbagliato per 100.
2: Qual è il problema vostro?
0: Che Raffa ha dei problemi, vabbè, non solo questo. Comunque, veramente un'emozione incredibile. Sappiamo che c'è, siamo andati con Radio Kiss Kiss, sappiamo che c'erano anche tanti nostri ascoltatori, quindi abbiamo rivissuto per un attimo un momento.
1: È sempre bello comunque rappresentare Radio Kiss Kiss, a noi piace veramente tanto.
0: In questi casi tantissimo, anche soprattutto. E ecco, per esempio, un requisito che magari potrebbe avere è quello di, per piacere una persona, stiamo parlando oggi di questo, quello di portarti ai concerti. Potrebbe essere uno di quei requisiti che qualcuno magari vuole avere.
1: Lo sai quante persone purtroppo non hanno mai avuto la possibilità di andare a vedere i concerti? Non lo diamo per scontato.
0: È vero.
1: Ma ci sono tantissime persone. Sarebbe bello che magari quest'anno proviamo a portarci qualche ascoltatore con noi.
0: Qualche concerto?
1: Sì, mi piacerebbe tanto farlo.
0: Non fare promesse che non puoi mantenere.
1: Sto dicendo che lo facciamo. Sto dicendo mi piacerebbe.
0: Mi piacerebbe. C'è un vocale, chi è?
3: Ciao ragazzi. Ciao. Secondo me la donna ideale deve avere il sic. Le tre cose principali: sorriso, intelligenza e chiappette perfette.
0: No. Perfette, che vuol dire adesso?
1: Io torno a ribadire.
0: Però ha detto anche sorriso e intelligenza.
1: Le donne sono tutte belle. L'importante è andare d'accordo.
0: Un requisito fondamentale che una persona deve avere per piacervi. Qual è? Let's run!

0: Chi schissa te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Scaramantico, scaramantico. Chi schissa te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici. Delle cose semplici. Delle cose semplici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss Kiss.
5: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
4: Kiss Kiss.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld. Kiss Kiss!

0: la canzone nuova di Fabri Fibra con Emma su Radio Kiss Kiss, 3:30 di questo venerdì 4 settembre. Questa è la prima settimana in cui è tornata in onda appunto il nostro programma Daddy Kiss, la settima stagione. Noi siamo Marco e Raffa, oggi stiamo dedicando l'argomento a quei requisiti necessari per cui appunto una persona possa piacerci.
1: Tu lo sai, a noi piacciono tanto le statistiche. Ho trovato questa statistica che dice che oltre il 65% degli italiani,
0: sì,
1: sembrerebbe,
0: sì,
1: perché voglio dire sembrerebbe,
0: vabbè,
1: che
0: se è un sondaggio,
1: comunque, che il timbro della voce sia un requisito inconscio immediato di attrazione. Le persone che hanno un timbro di voce bello, comunque, capito, pieno, che comunque posso tu così,
0: vabbè, il timbro in generale poi non è che deve essere per forza,
1: influisce molto in una relazione, influisce molto anche sulla percezione di
0: della
1: una persona.
0: Persona, certo, questo ancora non è arrivato per esempio nei messaggi di risposta che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori.
1: Magari qualcuno ci dice che è così, o magari qualcuno dice no, guarda, anche se c'è una voce un po' più diversa tipo la tua che non è questa gran voce, magari,
0: vabbè, non posso smentirti, però posso leggerti il messaggio di Francesco, un
1: dimmi,
0: nostro
1: dai,
0: ascoltatore,
1: Marco,
0: che dice:
1: cosa dice?
0: La galanteria è rara oggi e questo è un requisito da avere. Per esempio, è vero, la galanteria è uno di quei requisiti, non dico necessari, ma comunque voglio dire è di primo impatto importante.
1: Cosa
0: no?
1: significa galanteria? Aprire la porta oppure offrire una cena?
2: Non serve a niente essere galante. Io sono, ma purtroppo si è verificato tutto l'opposto.
1: Lui è galante?
0: Attenzione.
1: Riusciamo a portarlo al telefono, l'uomo galante che ci spiega che cosa ha fatto e perché viene rifiutato da tutte le donne o dagli uomini? Attenzione, perché magari a lui piacciono gli uomini.
0: Qualcuno dice il primo impatto, il requisito deve essere sexy. Ma che vuol dire deve essere sexy come requisito?
1: Bisogna entrare nel dettaglio, tra poco scegliamo qualcuno di voi e lo portiamo al telefono.
3: Daddy Kiss!
4: Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16, solo su

0: Un fischio, sono Angela da Venazzo.
1: Ciao, Angela.
0: Finto perché un uomo mi debba piacere, deve avere gli occhi azzurri, chiaramente. Nel complesso deve essere gradevolissima, ma poi soprattutto deve essere dolce.
2: Guarda, ti faccio una domanda, cara ascoltatrice, e se ha una bella voce e delle belle labbra va bene lo stesso? Te lo chiedo perché è la stessa cosa che chiede l'ascoltatrice che adesso abbiamo al telefono, che ci dice l'ascoltatrice. Pronto?
3: Pronto!
4: Pronto!
3: Come ti chiami?
4: Buongiorno!
3: Grande, come ti chiami?
4: Luciana.
3: Luciana, Luciana, dici di più, insomma, di questo requisito che tanto ti piace.
2: Un uomo deve avere una bella voce, delle belle labbra,
4: certo,
2: ma soprattutto...
4: due belle chiappe di mela, non guasterebbero.
3: Chiappe di mela?
4: Di mela,
2: come
4: sì,
2: sono
4: belle
2: le chiappe
4: sode
2: di mela?
4: Come belle sode.
2: Sode, Marco, puoi mela far vedere agli amici in televisione come sono,
3: certo,
2: le chiappe di sode?
3: Io ho fatto atletica
4: No, attenzione, non palestrati, chiappe naturali,
3: io
4: perché io sono una ragazza degli anni 70 e sono abituata alle chiappe naturali.
2: 70, quindi, scusami, quanti anni hai? Certo.
4: Tanti.
2: Tipo?
4: Ne ho 68.
3: Ora, sarà pure il tuo target, ma tu, caro Raff.
4: Ma chi è che urla così?
2: Io, sono io.
3: Raff, ma tu non hai le chiappe sode, però. Quindi
2: non fa niente, ma io il
3: mio target. Non, quindi scusami.
4: Diciamo che ce l'avevo, dai, adesso sono un po' cadenti, la natura fa il suo corso.
2: E non fa niente.
3: Ah, ce le avevi pure tu.
2: 68 anni,
4: certo,
2: va bene così,
4: capito.
2: Sei bellissima, solo a parlare.
3: Va bene, ma oggi sei single, Luciana?
4: No, sono sposata e quest'anno è il mio 50° anno di matrimonio.
3: Augurissimi, allora, e grazie per averci scritto.
2: Sono proprio sfortunato io.
3: Ciao,
4: grazie,
3: Luciana.
4: Grazie a voi,
3: ciao.
4: Mi avete portato indietro. L'ultima volta che ho parlato con una radio e avevo 15 anni e c'era ancora il telefono con la rotella.
3: Grandissima, ciao, ciao, Luciana.

0: Due sere fa l'ho apprezzato comunque Rai, Cesare Cremonini, che c'è stato, non era live, ma c'è stato il concerto che aveva fatto a Roma, giusto?
1: Esatto, sì sì, al Circo Massimo, se ricordo bene.
0: Bello.
1: È trasmesso appunto in televisione. E adesso invece noi trasmettiamo, a proposito di musica, una canzone nuova, perché Bausa, questo trio norvegese che abbiamo conosciuto quest'estate,
0: l'abbiamo apprezzato per tutta l'estate,
1: ha fatto uscire una nuova canzone dal titolo Lu-

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss, kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss, kiss. Dimmi
5: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa!
6: Oh.
5: Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€. E con un pieno fai più di 700 km.
4: Yes, yes.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss Kiss.
10: Oh, my soul. I'ma love you like you never been.
0: Suona solo su Radio

0: allora, come ogni pomeriggio, lo facciamo a quest'ora più o meno dalle 15.45 in poi. L'ultima parte di Richiss è dedicata al nostro gioco. Si chiama Password, c'è una parola e un numero da indovinare. Se sei d'accordo, andiamo subito a dare indizi.
1: E andiamo subito a dare indizi, perché la parola di oggi
0: la potete trovare in chiesa. Visto che abbiamo parlato a inizio ora, anche no, tra le varie cose, del prete Tinder che fa accoppiare le persone a seconda dei requisiti, oggi la parola la trovate in chiesa.
1: Il numero invece?
0: È il numero dei denti di un adulto. E sai, a volte il sorriso di una persona, no, è un requisito.
1: Ma tutti?
0: Certo, sì, tutti.
1: 43.
0: No.
1: Però 23.
0: Cavolo. No, un po' di più. Ah boh, sai, il sorriso
1: 33.
0: Una parte fondamentale, qualcuno ce l'ha anche scritto, proprio di requisiti anche di canoni di bellezza, e quindi abbiamo scelto appunto il numero, che è il numero dei denti di un adulto. Quindi parola in chiesa, la trovate lì, il numero è il numero dei denti di un adulto.
1: Vediamo chi sarà il più veloce che vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Da questo momento valgono le note vocali al 347 490 0042.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Chi sei i nostri ascoltatori, chi ci guarda in televisione sul 156 oppure chi in questo
1: 158.
0: Momento 158,
1: mamma mia, ma tu proprio oggi con numeri gaffa, ma numeri. Questo dove lavora? Sono 7 anni che stai in questa azienda,
0: no, problemi,
1: cioè il canale TV sta già da 7 anni.
0: Io
1: però
0: devo farmi
1: sei un attimo nell'angolo da solo,
0: no,
1: per
0: io credo di aver problemi,
1: ma tanti, amico mio, ma tanti,
0: no, ma
1: no, vabbè, ma non parlare, dai, vado io. Allora, dicevamo 158 è il canale della radio. La radio è Radio Kiss Kiss, K-I-S-S, K-I-S-S. Detto questo, la parola di oggi la potete trovare in una chiesa, mentre il numero è il numero dei denti di un adulto. Sentiamo cosa è arrivato.
2: La password del giorno è candela 32.
3: Accesso negato.
0: Allora, guarda, la candela 32.
1: C'è la candela in chiesa, sì.
0: Che è sbagliata la parola e non lo so,
1: il numero,
0: se sbaglia, non ti so
1: non
0: dire.
1: Non sai
0: che...
1: ancora se i denti ne sono 32, certo.
0: Però è qualcosa vicino alla candela.
4: La parola è organo 32.
3: Accesso negato.
0: Di fronte l'organo c'è la parola che abbiamo scelto di solito.
1: Solitamente l'organo, però non sempre.
0: C'è volte, anche il prete.
1: A volte sopra, non dipende.
5: Ciao,
1: dalla chiesa.
5: La parola del giorno è Inri 32.
3: Accesso negato.
0: Di fronte a Inri 32, che cosa c'è? C'è il prete, davanti al prete o dietro al prete c'è la parola che abbiamo scelto.
6: La password di oggi è Ostia 32.
3: Accesso negato.
1: E si trova sopra la parola che abbiamo scelto oggi.
0: È facilissima.
1: Squilla il telefono, perché al telefono dovrebbe esserci Anna con il figlio Lorenzo. Insieme mi sa che hanno indovinato la password di oggi.
0: Pronto?
7: Sì. Pronto? Buonasera.
0: Buonasera.
1: Ciao, ciao Anna, benvenuta.
7: Grazie.
1: Salutiamo ovviamente tuo figlio, che immagino ti abbia aiutato, o tu hai aiutato
7: sì,
1: lui,
7: sì.
1: Più o meno è stato un lavoro
7: no,
1: di squadra.
7: Lui.
1: Perfetto.
7: Lui.
0: Qual è la password di oggi, cara Anna?
7: Allora, tale 32.
0: Era facile oggi. E allora Anna, cara Anna, che all'incontrario si legge e si dice
7: Anna.
1: No, sì, sì, è sempre
0: la fatta
1: sì,
0: apposta.
1: È chiaro.
0: Tu e Lorenzo avete vinto i gadget di Radio Kiss Kiss.
7: Ok, grazie.
1: Prego. Volete salutare qualcuno?
7: No.
1: Salutiamo tutti.
0: Salutiamo tutti
1: e nessuno. Va bene così.
0: Ciao Anna.

0: 14 il nostro programma, non è da mezzogiorno.
1: Domani è sabato, cretino. Domani è sabato. Tu sei proprio fuori di testa. Anzi,
0: diversi da loro.
1: Fuori GP, perché ci vediamo a Monza, Piazza Cambiachi con Radio Kiss Kiss. Siamo lì, grande intrattenimento, tutte le info sul nostro sito.
0: Lo spero, ho bisogno di una vacanza dalla vacanza.
1: Vabbè, ma è lavoro comunque. A domani a Monza da Marco e Raff.
0: Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.

0: quel braccio non sei una teiera. Non so se te lo ricordi la citazione di In Out, pezzo meraviglioso. Intanto questo di Gloria Gaynor, I Will Survive. Partiamo bene col 1978.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Sì, sì. Beh, dipende sì cosa.
4: No.
0: Sì o no?
4: Te lo spiego dopo.
0: Ah.
4: Che cosa possiamo dire? Signori, buon pomeriggio. Noi siamo i Corrieri di Kiss Kiss. Ma... qualcuno ci chiama...
0: No, non ci chiama in nessun altro modo. Alfio e Ciro, se vuoi, proprio per andare nel particolare. Ma siamo sempre i Corrieri di Kiss Kiss.
4: Alfio e Ciro, tra l'altro, ricordiamo, sottoscritto un vero artista.
0: Un artista
4: poliedrico, tutto fare.
0: Aspetta, perché sta cosa la dobbiamo spiegare. Perché me la sta menando.
4: Oggi ho una grande autostima.
0: Me la sta menando tantissimo da un paio d'ore. Intanto, cominciamo bene in questo venerdì 4 settembre. I Corrieri e la loro sigla.
4: Fammelo dire.

0: Olle, così proprio
1: quanto
0: Samurai
1: sono
0: G.
1: Belle ste chitarre,
0: bello, ma poi tu tra l'altro devo dire in questi giorni sei molto musicale diciamolo
1: sì,
0: no, lo dico perché è molto bello. Allora, uno si deve vantare delle cose che sa fare, ok?
1: Sono d'accordo.
0: Tu non ti sei mai vantato della radio?
1: No, perché non la so fare.
0: Non è vero,
1: in radio così sono prestato,
0: no, però mi è capitato mentre stavo venendo in radio, ho preso un caffè al bar, ho aperto un reel e all'improvviso mi è comparso sto Ciro Libato.
1: Hai visto quando ti ho detto l'altro ieri
0: che avevi incontrato
1: che
0: dei ragazzi
1: un video con due ragazzi
0: è comparso sto Ciro Limatola con una voce pazzesca. Io già so che tu sai cantare, ma questo video in particolare dove tu prendi
1: ma che se non hanno capito proprio niente,
0: no, non ti devi arrabbiare, ti sto facendo dei complimenti,
1: scherzando.
0: Ma non ti devi arrabbiare, ti sto facendo dei complimenti,
1: ti
0: tra l'altro, e te li stanno facendo anche un po' gli utenti di Instagram, perché se andate a vedere il reel insomma vedrete un Ciro Limatola con una bella canna.
1: Perché la gente si stupiscono.
0: La gente non lo sanno.
1: La gente non lo sanno di queste qualità.
0: No, però
1: e
0: ti
1: allora sai
0: compiere.
1: Che ti dico?
0: Che cosa?
1: La pubblicità che cos'è?
0: Che
1: come dico sempre. È l'anima?
0: De che? Del commercio.
1: Del commercio.
0: Ah,
1: bravo,
0: del limone.
1: No, per piacere. No,
0: brutto.
1: Allora a questo punto andate a vedere il video. Perché
0: okay.
1: È bello.
0: Vabbè.
1: Devo dire la verità, sono molto soddisfatto.
0: Sono molto contento. Anch'io se non ti tocchi i capezzoli mentre dici questa cosa.
1: No, perché io sono contento, mi devo toccare i capezzoli.
0: Ah, ok. Come i bambini che
2: dice stronzate.
1: Allora, chi è questo? Voglio nome e cognome di questo.
0: No, però lui ha ragione.
1: Andate sul mio profilo Instagram, allora. C'è proprio il video, molto carino.
0: No, perché giustamente la regia sta cercando di attirare l'attenzione, visto che noi in maniera molto becera e poco professionale non abbiamo detto benvenuto in regia anche al nostro Giovanni Imperatore.
3: Ma non dici lo stronzate.
0: Ciao Fischetti, regia TV 158 del Digitale Terrestre, ci potete anche vedere. Vedrete la felicità e anche l'eccitazione
1: e
0: di
1: anche
0: Ciro
1: i capezzoli.

0: Io direi che nei Corrieri di Kiss in questo venerdì 4 settembre con Alfie e Ciro siamo anche abbastanza pronti, sì? Per la nostra giornata mondiale.
1: Direi che siamo pronti, quindi dai. Vai Gioschi.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
0: Comunque uno dei buoni propositi di settembre, non so se ti ricordi, era cambiare le sigle orribili.
1: Ma
0: e
1: non per me la gente
0: rube.
1: Proprio le aspetta.
0: Va
1: cioè,
0: bene,
1: gente
0: okay.
1: Che mi chiama la sera, tutto a posto la sigla di domani.
0: Che
1: prego.
0: Cosa celebriamo oggi come
1: oggi
0: giornata mondiale?
1: Oggi venerdì 4 settembre.
0: Sì.
1: Ricordiamo che domani è sabato.
0: Cambia poco.
1: È importante.
0: Vabbè,
1: okay,
0: okay, okay.
1: Oggi venerdì 4 settembre, giornata mondiale del jet lag. Quindi la domanda è: caro Alfio, ti sei ripreso?
0: No.
1: Hai dormito stanotte?
0: Sni. Cioè, nel senso, ti spiego che cosa sta succedendo. Quando io sono tornato dagli Stati Uniti, ho detto: adesso col jet lag mi devo un attimo dar da fare, devo capire come funziona, perché tutti mi davano dei consigli. Ho chiesto anche a dei siti che si occupano di questo e c'era tutto un vademecum, cioè bisognava impostare le sveglie, non dormire troppo, dormire a fasi di tre quarti d'ora nel pomeriggio. A un certo punto mi sono rotto i coglioni, lo posso dire? No, mi sono rotto
1: sì,
0: abbastanza,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Adesso mangio quando ho fame, se posso mangiare, dormo quando sonno, se posso dormire, basta, poi si riprenderà.
1: Poi sì, un ritorno all'infanzia, sembri veramente mia nipote.
0: Come tua nipote?
1: Tu fai anche la cacca quando ti va di farla, fai quello che vuoi.
0: Ah no, quello sì che c'entra, non... Vabbè, però comunque...
1: Ma dico, ti scappa adesso, falla.
0: Beh,
1: adesso,
0: no.
1: Mentre stai parlando, come i bambini, mentre
0: se
1: parla,
0: una se una cosa la posso fare e quando... mi viene di farla, solo se la circostanza lo permette lo faccio, non è che posso addormentarmi adesso in onda. Comunque, detto questo
1: Davide scrive: jet lag. Pigliati un caffè.
0: No,
1: aspetta. Non lo so come l'ha scritto.
0: Allora, a parte Pigliati. Che tu l'hai letto malissimo, però mi sembra un po' troppo semplicistica proprio come soluzione.
1: È vero.
0: Anzi, quello che non devo fare adesso è prendere il caffè, perché altrimenti resto sveglio per notti e notti.
1: Allora, che facciamo? Gioschi? Caffettino?
0: No!

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Yes, yes.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente.
5: Kiss, kiss.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma
11: del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: fondo alla Merck & Cremont, contra l'altro Serena Brancale e The Colors, Partenope, perché mi fa stare bene, perché mi mette di buon umore.
1: Vedi,
0: fa questo.
1: Non dire questo saluto, perché oggi sono canterino, che poi canta tutta la giornata.
0: Tu sei cantero, che è un'altra cosa.
1: Tu sei un bel cantero. Allora, Pasquale mi dice un attimo di attenzione.
0: Chi è Pasquale?
1: Io ho detto Pasquale.
0: Hai detto Pasquale.
1: Ma per me è uguale. Pasquale,
0: allora,
1: Giovanni,
0: quando fai
1: è la stessa cosa.
0: Quando fai questa cosa con il nostro regista di turno.
1: Lo sai perché? Perché
0: è come se chiamassi la tua fidanzata col nome della
1: ma
0: ex.
1: Ma l'hai sbagliato, perché ragazzi, per me il ruolo, ognuno dovrebbe avere lo stesso ruolo. Cioè, fai quel ruolo, dovresti avere un nome. Va. Così la gente non si sbaglia.
0: Il
1: per
0: giorno.
1: Me, il fonico di turno è Jack.
0: Vabbè,
1: il nome deve essere Jack.
0: Il giorno
1: Jack.
0: Che mi chiamerai Paolo Franceschi. Cioè, guarda,
1: se
0: te lo giuro, se mi chiami Paolo, io me ne torno
1: allora,
0: da mia madre.
1: Da
0: te
1: oggi
0: lo dico.
1: Per me il fonico, lo dico.
0: Sì.
1: Che giorno è oggi?
0: Oggi è
1: 4 settembre.
0: Sì.
1: Da oggi in poi chiamerò il fonico tutti i giorni Jack.
0: Jack.
1: Allora,
0: giusto,
1: vai Jack, vai con la sigla.
2: La sera, segnata stampa.
0: Vedi. Vedi,
1: già mi ha risposto. Vale. Allora, ci trasferiamo in Spagna, dove, sì, attenzione, siamo molto rassegnati per una vicenda che effettivamente è molto, molto fastidiosa.
0: Molto fastidiosa, perché un animalista, che è anche una sorta di influencer, fa tanti video su TikTok e su Instagram, passeggiando per la Calle de qualcosa, Calle Conquistador, ha visto uno di quei cocchieri con i suoi cavalli che portano i turisti in giro, certo, per la città. Beh, uno dei cavalli era veramente in grande stato di stanchezza e
1: era
0: disidratazione.
1: Assetato, diciamo. Quindi questa donna si avvicina al cocchiere e dice: chiedo scusa, ma perché non dai un po' d'acqua a sto cavallo?
0: Perché non gli dai da bere?
1: Questo invece di dare da bere
0: che
1: al cavallo,
0: fatto?
1: Ha preso e ha insultato la cristiana.
0: Non solo, a parte che le ha messo le mani addosso, cioè, tipo le ha toccato la faccia, ma poi a un certo punto ha detto: ah, vuoi l'acqua?
1: Sì.
0: Ah, vuoi l'acqua?
1: Ah, tu vuoi l'acqua?
0: Ah, tu vuoi l'acqua?
1: Ha preso l'acqua e gliel'ha tirata in faccia.
0: Ma si
1: ho capito,
0: può.
1: Ma sei veramente un animale.
0: Comunque, io sono contrario alla ripresa di qualunque cosa con i propri smartphone. In questo caso sono molto contento, perché c'è prova di quello che è successo. E tra l'altro il partito animalista, che si chiama Progresso in Vierde, che il partito spagnolo ha detto questa cosa. Ovviamente non la facciamo passare come se niente fosse, andrà tutto alla procura e si capirà, per presunta aggressione, quanto dovrà pagare il cocchiere.
1: No, probabilmente gli toglieranno anche la licenza.
0: Anche la licenza. In questo caso ci potrebbe stare. L'assessorato, allora, a me una cosa ha fatto ridere, un po' mi fa riflettere.
1: Sì.
0: L'assessorato alla mobilità del comune di Palma de Mallorca, perché siamo a Palma de Mallorca, ha aperto un'istruttoria per cercare,
1: sì,
0: di ricostruire l'accaduto. Ma scusa, allora scusa, c'hai un video che parla chiarito. Ma cosa devi ricostruire?
1: Cosa bisogna, ma quello, sai, gli inquirenti, è una questione di inquirenti.
0: Gli inquirini,
1: vai Jack,
0: gli inquirini.
1: Quando vuoi.
0: Non si chiama Jack, si chiama Giovanni.
1: Non mi interessa, chiamalo come vuoi, per me sarà.
0: Chiamalo Jean-Jacques, che lui è un po' francesino almeno. Così proprio.

0: Chi sta guardando il 158 di Dischi TV?
1: Stavo ballando.
0: No, non stavi ballando. Sei venuto a importunarmi.
1: Ma
0: sei
1: non è vero, sono venuto verso di te per fare il mio passo ballante. Se
0: noi distiamo almeno un metro e qualcosa e tu vieni nella mia zona. Io devo fare come si faceva
1: a
0: scuola.
1: Stai silenzio.
0: Devo mettere l'astuccio che separa la mia parte dalla tua.
1: Stai silenzio perché dobbiamo parlare di un fatto.
0: Di una cosa.
1: Un fatto increscioso.
0: È vero, è
1: allora,
0: vero.
1: Allora, salutiamo la nostra amica Chiara Ferragni. La sentiamo da un po' di tempo.
0: Della quale non parliamo da un bel po', in effetti è stata un po', come dire, lontana dai riflettori. Adesso mi ritorna, per quale motivo?
1: Allora, perché? Perché è stata leggermente insultata sui social. C'è stato un commento che riguardava i suoi denti.
0: Sì.
1: È stato poco carino.
0: Poi dopo quello che le hanno detto, dopo la faccenda del Pandoro Gate, figurati che cosa
1: allora,
0: ne può.
1: Allora, si sa che oggi tutti sono molto attenti alla pulizia dei denti, ai denti in generale.
0: Ai denti, all'aspetto del proprio sorriso. Certo, dai social in poi non si è capito più niente.
1: Allora, Chiara Ferragni è una delle poche influencer ad aver conservato il proprio sorriso naturale.
0: Esatto.
1: Naturale, proprio, lei è naturale.
0: Ma se tu la vedi quando sorridi, di sicuro non pensi che si sia rifatta i denti perché ce li ha abbastanza naturali.
1: Vado a leggere il messaggio di questo hater.
0: Hater, ok.
1: Perché non hai mai aggiustato i denti con papà e sorella dentista che hai? Sei ancora in tempo. I denti sotto sono tutti storti e stonano tanto, sono brutti da vedere. Vuoi leggere la risposta
0: di Chiara Ferragni? Guarda, te la posso riassumere. Lei ha detto: non mi andava assolutamente, mi piacciono i miei denti, sono sani, sono forti, è quello che mi basta, semplicemente non mi serve nient'altro. Tra l'altro, ovviamente, adesso che siamo in epoca social, capisci bene che tutti stanno andando dal dentista a rifarsi con le faccette, tutta quella roba lì, e quando il dentista chiede qual è la motivazione, loro rispondono: ma perché io sono un influencer, devo postare video, devo postare immagini voglio il sorriso perfetto. Quindi la spinta arriva da lì.
1: Questa è tutta una cosa che arriva dall'America, il classico sorriso americano.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Sai, quando vai da che sbiancamento vuoi? Sbiancamento americano.
0: Hollywoodiano. Che però devo dire non mi dà il calore che vorrei.
1: No, ma è troppo bianco. Io vedo delle persone, anche degli amici che a un certo punto li vedi il giorno prima, normali, perché poi comunque non è che uno c'ha i denti marroni.
0: È certo, però è un argomento
1: poi li vedi
0: di cui
1: il giorno bianchi che luccicano un po' troppo.
0: Ma bisognerebbe regolarsi. Tra l'altro, tra poco continuiamo a parlare di questo, ma non abbiamo detto una cosa importante.
1: Che cosa?
0: Una cosa molto importante. L'hater, che è quello che ha scritto la cosa Chiara Ferragni, abita a Parigi. Motivo per cui lui viene chiamato da tutti Hater Paris. Ragazzi, fatemela fare in questo
1: ma guarda quell'altro che se la balla pure. Posso dire una cosa?
0: Questa
1: è proprio radio di basso livello.
0: Non è una radio di basso livello. Questa è una battuta estemporanea.
1: Non è estemporanea perché l'hai preparata. Ma che cazzo di estemporaneità?
0: L'ho preparata.
1: Io non voglio lavorare con gente che prepara le battute.
0: Tra poco argomento denti.

0: devi andare al tuo posto. Io non so più come dirtelo. Allora,
1: ma che siamo a scuola, vai al tuo posto.
0: Eh sì, perché invadi gli spazi vitali e sai quanto sono importanti. Intanto sai quanto è importante lo spazio della novità su Radio Kiss Kiss?
1: Molto, molto importante. Olivia Rodrigo con, vedi, una cosa che ti dedica a te.
0: Qual è?
1: Stupid Song.
0: Ma come ti permetti?

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Kiss Kiss.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.

0: La mano.
1: Ecco qua, me la stavi quasi rovinando, però per fortuna non è successo. Allora, su Radio Kiss Kiss, dopo Carol G e Manu Chao, noi continuiamo a parlare di denti, perché poi è un tasto dolente se non un dente che duole.
2: E per occhio non duole?
1: E il cuore non
2: è uguale.
1: Vabbè, ma non c'entra niente. Comunque, no, perché gli italiani hanno risposto a delle domande di un sondaggio e ne è venuto comunque
2: un sondaggio che deriva
1: posso
2: da
1: dire, abbiamo un po' rotto i coglioni questi sondaggi.
2: Vabbè, ma ormai lo sai, tutte le notizie, perché tu se dici una cosa perché
1: non diciamo più
2: quali
1: sondaggi.
2: Sono le fonti?
1: Non diciamo più sondaggi, diciamo che gli italiani in media dicono che nella prima impressione che ti fa una persona appena conosciuta, il sorriso viene ancor prima di tanti fattori che io credevo
2: ma
1: più importanti.
2: Ma quella è la prima cosa. Io, siccome tu lo sai, umilmente parlando,
1: sempre
2: ho un discreto sorriso.
1: Molto bello.
2: Veramente ho un bel... Dillo.
1: Vuoi chiedere un primo piano alla regia?
2: Vogliamo chiedere un primo piano alla regia?
1: Ho visto che guardavi in alto Luigi Fischetti, ti stava già quasi accontentato.
2: Eccolo qua. Sorriso veramente incredibile.
1: Smagliante.
2: Talmente carino.
1: Sì.
2: Che sai che cosa faccio io tu, quando esco, per esempio, con una persona che magari non mi ha mai visto bene da vicino?
1: Sì.
2: Sai che faccio?
1: Ti spogli.
2: Che mi spogli? Come
1: ti permetti? Sto pensando a quello che
2: sei. Vado dall'amico mio dentista e mi faccio prestare il dilatatore, quello là.
1: Il divaricatore labiale.
2: Della bocca.
1: Che cosa brutta, che cosa hai detto, madonna. Comunque, al di là di questo.
3: Ma io ho visto la tua foto, bello.
1: Ti sdentinei. Allora, il paradosso, il paradosso qual è? Dai, lo sappiamo tutti.
2: Qual è il paradosso?
1: Inutile ignorare l'elefante nella stanza è che tu vai dal dentista per avere un bel sorriso, ecco. Ma quando arriva il conto, il sorriso
2: lo perdi. Vabbè, è sempre così,
1: no, purtroppo va detto quello che va detto, ed è uno, dico quello economico, dei motivi per i quali noi continuiamo a procrastinare
2: procrastinare,
1: ragazzi,
2: alcune visite, alcune cose. Beh, ci sono
1: alcune
2: delle cose,
1: cose
2: vero che procrastiniamo,
1: certo, e anche quello è
2: procrasti il clown.
1: Sai che ci sta bene procrasti
2: il clown.
1: Dai, tra poco Corriere di Kiss Kiss, intanto Irama.

0: Evochiamo il passato dell'anno 1977.
1: Un anno importantissimo perché sì. Sul lungomare di Vasto, caro Jack, aprimmo la prima apreria.
0: La prima apreria. Aspetta, me ne faccio un attimo un'idea. Aperitivi.
1: No, apreria. La gente che voleva aprire le attività veniva da noi e l'apreria. Però non andò bene, chiudemmo.
0: Cioè. Ah, meno male.
1: Sì. E aprimmo la chiuderia.
0: Perché giustamente dall'apreria alla chiuderia un attimo. In quell'anno, Lovely Day 77.

0: avrei fatto più un parallelismo con Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, che allunga la parte finale. Però Bill Withers, meraviglioso, dall'anno 1977, questa era Lovely Day.
1: Oh là là, amici, care amiche, buon pomeriggio, i Corriere di Kiss Kiss in questa seconda ora, ultimo giorno di settimana, come vola il tempo.
0: Ultimo giorno della settimana lavorativa, cioè per te che finisci di venerdì, ma sai quanti lavoreranno fino a sabato o fino a domenica?
1: Detto una cosa fuori luogo.
0: Hai detto una cosa secondo me che esula, ecco, dall'impegno che abbiamo nei confronti di tutti gli ascoltatori.
1: Aspetta
0: in maniera
1: un attimo,
0: inclusiva.
1: Aspetta un attimo che lo cerco.
0: Che cos'è? Non c'era sulla scaletta, Ciro.
1: Il cazzo che me ne frega.
0: Scusa che io poi ti sto pure dietro.
1: Non l'ho trovato, allora, ragazzo, scaletta.
0: Signori, buon venerdì, 17 in punto, parte la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Noi siamo Alfio e Ciro. Devo dire che anche in questo caso abbiamo una regia molto valida, che è quella di Giovanni Imperatori, che si sta impegnando particolarmente. E adesso musica.

0: Allora, ma è già finita questa canzone?
1: Sì.
0: È 2 minuti e 40.
1: Perché sono così le canzoni.
0: Pensavo di più, ho messo la caramella.
1: Caramella? No, ho fatto pure una pizza, vai.
0: No, che c'entra? L'ho messa perché
1: metti quella a fare un risottino.
0: L'ho fatto per la causa, perché ho mal di gola, sono un po' raffreddato ed è balsamica.
1: Allora, si parlava di denti, si parlava di igiene orale. Attenzione, perché arriva sul mercato un prodotto innovativo, cari amici.
0: Hai cominciato con in, pensavo inutile.
1: Invece no, signori, perché può essere incredibile.
0: Ma non devi venderlo agli ascoltatori.
1: Sì, alla modica cifra di 479 euro nasce il primo spazzolino elettronico, anzi elettrico, capace di vedere tra i denti.
0: Eccolo là. Allora, spieghiamolo bene, perché tanto sarà capitato a tutti di imbattersi in un reel di questa nuova creazione di una famosa casa che, devo dire, fino ad ora ha sempre fatto aspirapolveri e Trapani.
1: Adesso,
0: diciamo che si è lanciata anche sull'igiene orale. Ha creato questo spazzolino che non costa poco, lo hai detto anche tu prima.
1: Quasi 500 euro che ha. Attenzione! Questo meraviglioso spazzolino ha una testina.
0: Ecco.
1: Ha una microcamera da 100.000.
0: Ma che cosa mi serve la microcamera?
1: Ti spiego, perché questa microcamera che fa mentre tu stai lavando, in praticamente ti dico anche in 100 millisecondi, riesce a vedere tra i vari spazi che sono in quel momento.
0: Gli spazi interdentali.
1: Spazi interdentali che tu non stai sfruttando, che tu non stai pulendo. Lui che fa? Se ne rende conto e ti lancia in 100 millisecondi il colluttorio.
0: Tu sei di quelli che dice colluttorio con due T?
1: Hai ragione.
0: Allora, quindi non ho capito. Ti rileva lo spazio tra i denti.
1: Esatto. Cioè, tu mentre stai lavando i denti, quello che fa, guarda, e dice lì non sta lavando.
0: Io conosco gente che ha talmente tanti spazi tra i denti che ci verrebbe fuori un cortometraggio con la telecamera di questo spazzolino. Giusto dire, eh?

0: questo è il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, pezzo che devo dire anche questa volta rientra di diritto nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora Ciro,
1: allora,
0: abbiamo parlato,
1: tu dicevi che molte volte sì, cioè, è bello sì avere un bel sorriso, i denti eccetera,
0: certo,
1: eccetera, però spesso procrastini,
0: io non è una procrasti parola, il clown come dicevi tu prima, sì, tendiamo a rimandare perché sta parola procrastinare, ragazzi, ve lo giuro, anche per gli speaker è un terno all'otto, non sappiamo se ci riesce di dirlo oppure no, tendiamo a rimandare un sacco di cose. C'è una ricerca, un sondaggio anche questa volta, un'analisi di Altro Consumo, questa volta diciamo l'agenzia più che accreditata, che ha cercato di capire cosa gli italiani procrastinano di
1: allora
0: più.
1: Allora adesso lo dici,
0: adesso faccio il figo perché ho imparato a dirlo, cosa gli italiani rimandano di più.
1: Cosa
0: non ti sorprenderà sapere che le cose che gli italiani rimandano di più sono salute, casa, automobile, anche vedi alla voce spia accesa ci penserò domani, e poi anche grandi progetti, che è un problema.
1: Beh, perché comunque sono legati tutti a situazioni economiche abbastanza dispendiose, però il problema della salute, guarda, sì, quella, lo sai perché molte persone hanno paura di un risultato, cioè non vanno a fare la visita per paura che possa essere qualcosa di brutto.
0: Vabbè, però vabbè, questa
1: non
0: si
1: sto
0: chiama
1: scherzando,
0: ipocondria, portami via, e non si può ragionare così. Però intanto da Altro Consumo viene fuori che una delle principali motivazioni, per esempio, l'abbiamo detto prima, per quanto sì, riguarda l'odontoiatra, il dentista, è il conto, è per ragioni economiche, costa tanto.
1: Oh, ma a proposito, io devo dire una cosa, ragazzi, forse non te l'ho detta.
0: Che cosa?
1: Io lunedì,
0: sì,
1: lunedì alle ore 14,
0: quindi poco prima del nostro,
1: esatto,
0: appuntamento in radio,
1: alle 2, sì, ho la visita dal foniatra. Chiedimi cos'è il foniatra.
0: Quello che aggiusta i fon.
1: No, animale.
0: No, okay.
1: Foniatra è il medico per le corde vocali.
2: Non me ne rotta proprio niente.
1: No, è importante perché ho dei problemi, quindi io non so se poi posso venire in radio, non so se devo subire qualche piccola operazione.
3: Ciro, se la risposta italiana è Elton John,
0: che ha avuto gli stessi problemi, ricordiamocelo, ha avuto anche
1: quindi
0: problemi,
1: quindi io non lo so se lunedì
0: non
1: posso
0: ti preoccupare,
1: essere.
0: Non ti preoccupare, ti sostituiremo con l'intelligenza artificiale.

0: Kiss a te, che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Kiss a te, che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.

0: Diciamo sempre tutti, diventa molto preoccupante pensare che gli italiani, e ce lo dice Altro Consumo, rimandano molto spesso delle cose importanti come le cure per la propria salute.
1: Ecco.
0: Vuoi per la paura della risposta, vuoi per motivi economici, è una cosa che... Poi i viaggi, poi le ristrutturazioni di casa, sono le cose che rimandano di più gli italiani.
1: Anche la macchina, ovviamente, lo ricordiamo sempre, tu su 3 anni che dici devo comprare la macchina e stai rimandando, ma questa è un'altra storia.
0: Ma se volessi darti soddisfazioni direi che è una delle cose principali che rimandano. Ma in realtà quello che sto rimandando e che da tempo vorrei fare più o meno da inizio del 2026 è riprendere in maniera ferma la palestra con tutta
1: però
0: l'alimentazione.
1: Però potremmo farlo, guarda, promettiamocelo a vicenda di metterci in forma.
0: Dici? Ce lo promettiamo?
1: Ce lo promettiamo.
0: E io non so quanto tu possa essere un compagno valido di queste promesse.
1: perciò... No, vuoi sapere invece cos'è che io procrastino sempre?
0: Cosa?
1: Un corso di cucina, cioè io dico sempre sia un corso di cucina, ho sbagliato
0: okay, cucina con suor Germana, ma cosa?
1: No, animale, ti spiego, vorrei dedicarmi di più alla cucina,
0: okay.
1: Cioè vorrei imparare a cucinare meglio, vorrei imparare.
0: Ma tu fai una pasta con i piselli?
1: È solo quello che faccio, solo la pasta e piselli.
0: Però io manco quello, figurati.
1: Però hai capito, cioè siccome mi piace mangiare, sì. Vorrei imparare a fare gli accostamenti giusti.
0: Ok.
1: Mi piacerebbe passare del tempo nella mia cucina, in cucina con Ciro.
0: In cucina con Ciro? In cucina. Io credo che se tu vai a fare un corso di cucina. Io credo che se tu vai a fare un corso di cucina scoprirai che non sai fare bene neanche pasta con i piselli.
1: Probabilmente
0: verrà fuori quello.
1: Però questa è una cosa che veramente dico sempre, lo faccio e poi dopo niente.
0: Tu lo sai che a noi interessa tanto anche il parere dei nostri amici ascoltatori, per cui 347 490 0042, ragazzi, non ci nascondiamo dietro a un dito.
1: Cos'è che rimandate da mesi? Quella cosa di dire, mulla, devo farlo e poi lo rimandate.
0: Per esempio il viaggio, quel famoso viaggio.
1: Bravo.
0: Oh, posso azzardare?
1: Certo.
0: Lo dico e mi assumo le responsabilità? Sì. Il matrimonio.
1: Ho
0: la promessa di matrimonio.
1: Bravissimo. Molte persone dicono devo fare e poi dopo
0: 347 490 0042.

0: Friends. C'è scritto Friends?
1: No, non Friends. Friends. Come dove sta scritto Friends?
0: Come si intitola
1: Fireflies.
0: Sto pezzo?
1: Fireflies.
0: Ah, figurati se leggo da qui, Aspetta
1: Friends.
0: Che... Però leggevo Martin Garrix.
1: Mamma mia.
0: Sai cosa sto rimandando da una vita?
1: È la visita dall'oculista.
0: Bravo, dall'oculista,
1: vedi?
0: E non sono l'unico, perché anche qualcuno ce l'ha scritto. Allora, messaggi che arrivano da parte degli ascoltatori su cose che vengono rimandate in continuazione, perché stiamo parlando di procrastinare e gli italiani sono molto bravi in questo. Adele dice: io continuo a rimandare la rottura col mio attuale fidanzato. Mi sono accorta da un anno di non amarlo più come prima, ma gli voglio troppo bene per farlo soffrire.
1: No, sbagli, amica mia.
0: Aggiunge,
1: ma che il bene e l'amore sono due cose diverse.
0: Lei aggiunge: avete dei consigli? Hai dei consigli, per favore, Ciro? Hai dei consigli?
1: Certo, anche perché Ciro è single, quindi che cara c'è? Amica.
0: No, non sei tu la soluzione, Ciro.
1: Ma io sono sempre la soluzione.
0: Non sei la soluzione. Allora te lo do io, Adele, un consiglio. Presentagli una buona, perché gli uomini ragionano così. Presentagli una buona, in un attimo te lo trovi.
1: Allora, attenzione, parte. Abbiamo un ambiazzo.
2: Buonasera, ragazzi.
0: Ciao.
1: Salve.
2: La dieta.
0: La dieta.
2: Però se devo essere seria, sì. Una vista oculistica che la dovrei fare già da molto, molto tempo.
0: Andiamo
1: no,
0: insieme.
1: Devi farla, perché poi la vista, sai, è brutto, perché peggiori sempre di più. Attenzione.
0: No, certo.
1: Leggo questo messaggio,
0: sì?
1: Che ti sarà sfuggito.
0: Sì.
1: No. Tale Marcello.
0: Marcello, cosa dice?
1: Dice: ragazzi, ferme. L'età te la dico dopo.
0: Sì.
1: Ragazzi, sono 3 anni,
0: sì,
1: dice, che desidero fare un corso di danza.
0: Aha.
1: Fermati, eh. Beh. Danza classica.
0: Ah.
1: Ho 56 anni.
0: Beh, scusami, no, no. Perché uno danza a 56 anni, pensa magari
1: è
0: salsa.
1: È il sogno della vita, infatti. Cioè, magari per...
0: E qual è
1: fallo, però ti do un consiglio.
0: Quale consiglio?
1: Stai attento al femore.
0: Ma come ti permetti?
1: Ma
0: dai, allora guarda che sei veramente sprezzante nei confronti delle passioni.
1: Stamattina sono andato in palestra, dopo 3 mesi ho fatto 3 squat.
0: Ah, per questo non
1: e
0: hai più il femore.
1: Sono andato via.
0: Sei venuto senza femore.

0: Miley Cyrus con Easy Lover, però intanto la novità arriva tutta italiana, tutta molto italiana.
1: L'abbiamo ascoltata anche l'altro ieri, se non sbaglio, molto stiamo... carina, Alfa, Gigi
0: sì.
1: D'Alessio,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: un
0: sì.
1: pezzo che parla delle bellezze dell'Italia.
0: Genova e Napoli.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Yes, yes. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Yes, yes.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Yes, yes.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
12: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Peggy Gou e la bella Aira Star con Woman su Radio Kiss Kiss. Allora,
1: come ti piace?
0: Ciro, allora,
1: come è bella.
0: Ascolta.
1: Sì.
0: Se era difficile dire procrastinare,
1: sì,
0: pensa quanto può essere difficile per me adesso dire procrasti cleaning.
1: Cleaning?
0: Procrasti cleaning.
1: Cleaning è pulire, no?
0: Allora, te la devo spiegare perché è una nuova tendenza. Sì, è una sorta di crasi tra procrastinare e cleaning.
1: Okay.
0: Ok. Quindi vuol dire che le persone che non hanno voglia di fare un compito più grande, magari una roba lavorativa importante che li sta attendendo all'angolo, pur di fare qualcosa per non avere
1: quell'altra,
0: per non avere sensi di colpa, visto che non fanno la cosa importante, si mettono a pulire.
1: Ma è bella questa cosa,
0: cioè,
1: però
0: prendi la spugnetta, cominci a pulire il water, perché non vuoi pensare al fatto che devi venire in radio e fare il programma con me.
1: Ma che c'entra, quello è un impegno. Ho capito però quello
0: capito,
1: che intendo.
0: No?
1: Sì,
0: che cosa voglio, che cosa
1: è molto interessante. A me capita questa, però però è è diverso quello,
0: cioè,
1: che capita a me.
0: Capire.
1: Io per ottimizzare i tempi,
0: sì,
1: se so che devo, cioè sto lì, devo aspettare un'ora, che devo uscire
0: tipo
1: fra
0: io
1: un'ora.
0: Ti dico, sono le 4, ti dico Ciro, arrivo alle 6.
1: Ok, io in quelle due ore che comunque devo stare lì, faccio delle cose che potrei fare domani, dopodomani, ma le faccio in quel momento,
0: no, vabbè,
1: perché
0: ma questo,
1: mi annoio di stare
0: questo lì. È super costruttivo. In realtà il procrasti cleaning non è una cosa buona, cioè gli esperti ci dicono è inutile che prendi in giro il tuo cervello dicendo ma tanto io comunque sto facendo
1: l'ho
0: qualcosa.
1: L'ho fatto perché ho pulito
0: casa,
1: esatto, ho capito quello che
0: dici. E invece è solo una scusa che tu ti dai quando poi la casa la puoi pulire in qualsiasi altro momento, ma c'è una scadenza più grande che ti sta attendendo.
1: Okay.
0: E quindi bisognerebbe un attimo ritrovare la bussola.
1: Perciò, cari amici, quando
0: non
1: poi
0: pulite,
1: dite no perché ho dovuto pulire casa, ho fatto e
0: cosa?
1: Allora lì che gatta cicogna.
0: Quindi scusami, quando vai in una casa dove tutto è sporco, vuol dire che sono persone super produttive sul lavoro.
1: Sì, fanno tante altre cose. Poi c'è uscirti su se esagerato.
0: Va bene, dai, Corrieri di Kiss Kiss. Ancora la musica più bella. Perché la regia attende me? Perché c'è poco intro?
1: Perché
0: un solo secondo.
1: Incredibile.
0: Fallo partire. Eccola là.

0: aspetta, occhiali. Eccolo, 1984.
1: 84, pensa che in quell'anno compivo un anno.
0: Ce ne frega niente.
1: Mamma mia, un anno. Già sapevo cantare.
0: Figurati, di sicuro rompevi, di sicuro al 100% rompevi. Allora, che cosa successe nel 1984? Che qualcuno scrisse un pezzo che devo dire sono molto contento di ascoltare. Vuoi che lo sentiamo insieme? Ti andrebbe?
1: Io non c'ho niente da fare per la prossima ora, quindi sì, volentieri.
0: I The Cars proprio in quell'84 cantavano Drive.

0: Ed è così che si chiude questa spettacolare canzone e si aprono le news, quindi linea alla nostra redazione. Ringraziamo da subito Cristina Manco.
1: È grande.
2: Una buona serata e bentrovati. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo ha scritto il presidente Zelensky sul suo canale Telegram annunciando una ritorsione contro Mosca. Almeno 9 feriti e si complica anche il fronte diplomatico. La missione di Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, è confermata per domani a Mosca, in dubbio invece quella a Kiev, prevista per domenica. Donald Trump minaccia di bloccare gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit se la Fed non taglia i tassi di interesse. Abbassateli o smetterò di commerciare con quei paesi, ha detto il presidente americano, una facoltà che la Corte Suprema nella sua ridicola sentenza sui dazi ha riconosciuto spettare al diritto assoluto al presidente, meglio dei dazi, ha concluso Trump. Veniamo in Italia, il via da oggi a domenica a Villa d'Este a Cernobbio, Como, la 52esima edizione del forum. I temi spazieranno dal lavoro alle infrastrutture, dall'energia alla giustizia, fino alla crescita e competitività. I lavori si sono aperti come di consueto con i saluti istituzionali del Presidente della Repubblica Mattarella. Nel suo messaggio il Capo dello Stato ha sottolineato che il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione che, mentre dichiara non più attuale l'esistente equilibrio, non sembra impegnata a costruirne uno nuovo, limitandosi spesso con uno sguardo rivolto a stagioni passate che non ci sono più a mettere in discussione valori sui quali le società nazionali hanno costruito il loro presente. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto nel cortile di una palazzina a Messina. Quello che nelle prime ore era apparso come un decesso non riconducibile a una violenza si è trasformato a distanza di 3 settimane in un'inchiesta per omicidio. La donna sarebbe stata strangolata e la polizia ha individuato l'uomo che, secondo gli investigatori, avrebbe avuto con lei ultimi contatti prima della morte. Si tratta di un 44enne tunisino già detenuto in carcere per un'altra vicenda. Messo di fronte agli elementi raccolti, l'uomo ha confessato il delitto che sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Lo sport, calcio, Genoa Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma stasera alle 20:45. La squadra di De Rossi è reduce dalla sconfitta contro la Lazio e deve trovare ancora i primi punti della sua stagione, mentre il Como nella scorsa giornata ha sbancato il Maradona di Napoli battendo gli azzurri 2-1. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ed è così intanto che parte la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro.
1: Allora, è arrivato il nostro momento.
0: Direi di sì. Intanto ringraziamo Cristina Manco con tutta la redazione che ci tiene aggiornati sull'attualità, sulla cronaca, la politica, tutto quello che succede in giro per il mondo.
1: Grazie, tutta la redazione.
0: Esatto, poi tra poco intanto avremo momenti di gioco con i nostri ascoltatori perché si cimenteranno nel reverse.
1: Sì, che reverse, nostre... poi abbiamo la recensione cantata.
0: Certo.
1: Molto, molto carina.
0: Avremo anche un collegamento interessante con il nostro caro Benny che è dalle parti di Monza. Vi diciamo tutto tra poco, intanto suona la musica più bella anche con Madonna.

0: con Madonna, Dance Iteria su Radio Kiss Kiss alle 18.05. E allora Ciro, è venerdì?
1: È venerdì. E venerdì che... questo sarà un weekend ricco di motori.
0: Motori, perché diciamolo pure, ci sarà ovviamente il GP di Formula 1, il Gran Premio, e noi di Radio Kiss Kiss ci siamo dentro fino al collo, fortunatamente. Per il fuori GP noi abbiamo il nostro inviato,
1: ecco,
0: ma più che speciale, perché gli vogliamo bene dell'anima, c'è Benny lì a Monza, e quindi è con un ospite speciale.
1: Sentiamo.
0: Che è il nostro amico di Radio Kiss Kiss, è con Eddie Brock. Linea a te, Benny.
2: Grazie Alfio, grazie Ciro, dai Corrieri di Kiss Kiss ai Corrieri di Monza con Benny e con Eddie.
1: Come state? Tutto bene? Tutto a posto?
2: Bene.
1: Meno male.
2: Poi ti spiego, perché il programma che stiamo ascoltando è Corrieri di Kiss Kiss, per cui
1: Corrieri
2: di Kiss Kiss.
1: Che bello!
2: È un'attività che potrebbe stuzzicarti, Corriere. Ah, che rapporto hai con i Corrieri?
1: Ma io ho fatto anche consegna Bispo, corro, non so dove, ma corro. Tipo Forrest Gump.
2: E sei nel posto giusto, nel weekend giusto, perché qui si corre domenica, chiaramente.
1: Non così, ovviamente, però corro.
2: Corri tanto, direi che è un bel venerdì, giusto per richiamare anche uno dei tuoi successi.
1: Assolutamente sì. È venerdì oggi?
2: Sì.
1: Cavolo. Io non mi ricordo neanche un giorno.
2: Perché mi raccontavi del fuori onda, vacanze zero praticamente.
1: Ancora no. Piano piano.
2: Ma hai programmato almeno qualcosa?
1: Ma io sono uno che vive la giornata, quindi vedremo cosa mi andrà di fare poi quando ci avrò il momento libero.
2: Nel frattempo stasera ti esibirai sul palco di Radio Kiss Kiss a Piazza Cambiaghi a Monza con tutti i tuoi successi, perché alla fine stai facendo record su record di streaming, tra Voltoi, Non è mica te, insomma successo su successo.
1: Meno male.
2: Ti aspettavi?
1: No, ma noi facciamo la musica per amore, quindi poi quello che viene, se le persone apprezzano quello che faccio, sono contento. Non guardo i numeri, guardo le persone più che altro.
2: Ecco, anche perché ho letto un po' di cose riguardanti i numeri, che meglio lasciamo stare, anche di qualcuno che guarda troppo i numeri. Ti ho sentito dire più volte: viviamoci il momento in totale leggerezza.
1: Ma non perché secondo me ti ammali. Cioè, io sono arrivato ormai tempo or sono ad ammalarmi per questa cosa, di conseguenza è meglio vivere la vita per come viene.
2: Appuntamenti che avrai tra Roma e Milano anche ad ottobre?
1: 21 ottobre Roma all'Azienda, 25 ottobre alla Santeria Toscana a Milano.
2: Non è un mistero che lui alla Roma ha una malattia bella nei confronti da Amagica.
1: Sì.
2: Stesso rapporto anche con la Formula 1, segui, sei un appassionato, tifoso?
1: Allora guarda, no, non mentirò, ma ti spiego anche il perché in casa mia si guardava solo le partite di calcio, quindi non mi sono mai appassionato, ma sono molto curioso, infatti dopo questa cosa comincerò a guardare.
2: Vabbè, d'altronde insomma giallo rosso Ferrari un po' c'è, quindi diciamo che
1: già c'è il rosso, manca solo il giallo,
2: un po' d'armocromia c'è,
1: sì,
2: sicuramente.
1: Sì.
2: Allora noi ti salutiamo, ci vedremo tra poco sul palco, e salutiamo come facciamo, se togliamoci anche gli occhiali, facciamo lo sguardo in camera,
1: quello sensuale. Vai.
2: Kiss a tutti, era frase
1: kiss a tutti. Mamma mia.
0: Oh, ma ha preso bene quando l'ho detto.
1: A me piace tantissimo lui.
0: Lui è bellissimo, ma non è mica te. Ecco, giusto
1: quello
0: per
1: citarlo. Quello è vero, hai ragione.

0: E anche se lei se lo chiede, mama o non mama, la si ama tantissimo. Madame su radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Caro Alfio,
0: sì?
2: Il messaggio cantato lo abbiamo estrapolato da una recensione.
0: È vero, perché ce ne sono alcune che non so se vi è mai capitato, vi ci siete mai imbattuti, fanno veramente un po' sorridere e anche riflettere come le cose importanti. E allora,
2: questa volta una recensione su un hotel.
0: Un hotel, quindi non un ristorante, un hotel. Non vedo l'ora di sentirla e immagino anche voi. E allora vai regia.
3: Hai visto un hotel simile?
0: Parte male. Che carica!

0: fate pure. Una stella, perché è il minimo, ma la valutazione è zero.
1: Ah,
2: che spettacolo, ragazzi.
1: Allora, devo dire, con tanta mano sulla coscienza, che a tratti sembrava descrivesse casa mia. Infatti voglio capire se era un mio ospite di qualche sera fa. Allora, però, in tutto questo, da grandi gioie, grandi soddisfazioni.
2: Assolutamente sì. Anzi, facciamo così, visto che ormai viviamo in un'epoca dove tutti fanno recensioni.
1: Sì.
2: Prima di fare una recensione e scriverla sui social,
1: sì,
2: ecco, sui vari portali,
1: mandatela
2: anche a noi.
1: È
2: così
1: vero.
2: Noi ci facciamo un messaggio cantato.
1: Periodo perfetto, perché è il rientro delle vacanze e magari anche il vostro

0: fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
4: Kiss. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Kiss Kiss.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Yes, yes.
7: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno €35, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente.
5: Yes, yes.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La dolcezza di Angelina Mango.
2: Basta con... il tempo di un fiore.
1: Esatto. Quant'è il tempo di un fiore? Quanto ci mette un fiore?
2: Il tempo di strapparlo.
1: No, di strapparlo, ah, no, no, perché mi rovini la poesia di una canzone magica. Di vederlo crescere e sbocciare.
2: Ragazzi, oh, è arrivato quel momento. Vai, Giovanni. Vai, Jack.
3: Revere, al contrario. Revere, il contrariato.
1: Se non lo chiami Jack.
2: Allora, il reverse, il gioco della canzone al contrario, vi facciamo ascoltare una canzone famosissima,
1: se...
2: questa volta del repertorio italiano.
1: Beh, quasi sempre del repertorio italiano, incredibile.
2: Esatto,
1: vabbè.
2: E voi dovrete essere i più veloci.
1: Esatto.
2: Ok, i più veloci ad indovinare il titolo della canzone e il nome del cantante.
1: Una canzone per cui serve orecchio, ma anche velocità. Per cui 347 490 0042, qual è questa canzone che abbiamo girato al

0: girata.
1: Ma perché la voce è bellissima.
0: Ma si capisce uguale, basta.
1: Troppo facile, ragazzi.
0: Troppo facile.
1: 347 490 0042. Qual è il titolo della canzone?
0: Il Reversa. E poi tra poco non vi preoccupate, perché se non ci riuscirete ci sarà anche una seconda manche. Ma vedremo chi avrà avuto orecchio e velocità.

0: Io dico il titolo, però il gruppo lo dici tu, perché io mi vergogno un po'. Animal è il titolo della canzone, il gruppo è?
1: Sei grande.
0: No, dilla tu, dai.
1: Cazzi.
0: Che sai?
1: Cazzai.
0: Che sai? Occhi di gatto. Allora, fermi, perché tra poco giochiamo poi col cartone animato, col reverse del cartone animato, ma intanto abbiamo fatto sentire un pezzo della musica italiana, uno dei più belli in assoluto.
1: Prima di sentire il vincitore, sentiamo prima chi ha sbagliato, vai.
2: Annalisa. Bellissima
1: Mattia, veramente non ne ingarri una dall'86, vai.
3: Sei nell'anima di Gianna Nannini.
0: Complimenti. Mi direi sbagliato. Se fosse vero. Vai ancora, vai.
4: Ciao, sono Luigi.
1: Sì.
4: Per me la canzone Maledetta Primavera di Marcella Bella.
1: Però, Luigi, è tutto sbagliato.
0: Se aveste almeno dovuto indovinare l'artista, avresti sbagliato anche quello, vai.
5: Ciao, Kiss Kiss.
0: Ciao.
5: Giorgia. Girasole.
0: Sì,
5: Loredana La Formia.
1: Che
0: brava.
1: È stata la più veloce, ricordiamo.
0: Assolutamente, perché altri corretti sono arrivati. Ah, io
1: bello,
0: me la sentirei
1: brava,
0: tutta.
1: Brava. Però no, dobbiamo andare avanti perché abbiamo la seconda manche, che è quella del cartone animato.
0: Quindi stiamo per sentire un pezzo di un cartone molto famoso, a prescindere dalle generazioni che lo hanno guardato. E voi, sempre al 347-490-0042, dovete beccare quale cartone.
1: Sentite. Attenzione. Oddio. Ma sai che...
0: Ah, quasi capisci. Quasi sì.
1: Sì. Pensavo fosse più facile, devo dire la verità.
0: In realtà sì, dai, provateci voi, 347-490-0042, e anche voi potrete avere gadget di Radio Kiss Kiss. Abbiamo la novità intanto.
1: Abbiamo la novità, ragazzi, si intitola Dedica.
0: Esatto.
1: E dedicala.
0: La dedico a te, la dedico a tutti gli ascoltatori, ma la canta Ernia.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Kiss, kiss.
6: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Kiss, kiss.
1: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss, kiss.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Kiss, kiss.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Netica, il pezzo che avete sentito alle 18.44 di questo venerdì 4 settembre.
1: La seconda manche del reverse, come tu ben sai, facciamo sempre sentire una canzone di un cartone animato.
0: Ovviamente.
1: Un cartone animato famosissimo, ma io pensavo fosse più facile.
0: Per gli ascoltatori.
1: Per gli ascoltatori.
0: Ma sai che in realtà ci sono stati quelli che hanno beccato, ma non tutti.
1: Sentiamo.
0: Infatti.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Hai sbagliato anche il motivo.
1: No.
0: Cioè, capito, non solo il titolo, hai sbagliato anche la canzone.
1: Ma come ti permette un bambino che sia fortissimo?
0: Vabbè, va bene, fare freddo.
1: Yu-Gi-Oh!
0: No, Yu-Gi-Oh! Non so se la generazione. Forse la generazione è quella.
3: Yu-Gi-Oh!
0: Basta.
4: Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Ancora?
1: Non è lo stesso bambino.
0: Ah, ok, è la mamma.
5: Cara che kiss, Amtaro.
0: No, non è Amtaro.
1: E poi hanno ucciso l'uomo ragno. Non è una canzone di un cartone animato, è una canzone degli 883.
0: Sì, però magari qualcuno ha pensato che fosse la sigla di Spider-Man, che ne so, vai.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Leonardo e secondo me la canzone del cartone che avete appena riprodotto
0: sì.
6: È la sigla di Dragon Ball.
0: Oh.
6: Ciao.
0: Bravissimo, Dragon Ball.
1: È Dragon Ball.
0: Come si chiama il ragazzo? Leonardo?
1: No, Ronaldo.
0: Guarda,
1: Yu-Gi-Oh!
0: Gli avrei dato i gadget anche se avesse sbagliato, perché l'ha detto talmente bene la canzone che avete appena riprodotto. Basta.
1: Ma perché io a quest'ora non lo sopporto più a quello?
0: Vado, io non sopporto nessuno, ma la musica sì.
3: Yu-Gi-Oh!

0: Due settimane con settembre, ma pochi minuti per salutarci con Alfie e Ciro, veramente pochi secondi in realtà.
1: Pochi secondi, ragazzi, per dire quanto siete importanti per noi.
0: Ma smettila di fare.
1: Smettila che poi da me.
0: No, però davvero, intanto, se volete ricambiare questa considerazione che abbiamo di voi, domani noi alle 16 e fino alle 19 saremo di nuovo in onda, sempre i Corrieri di Kiss Kiss. Grazie a... No, dillo.
1: Ah,
0: tu.
1: Pensavo che lui stesso.
0: No, ho Giovanni Peratore.
1: Grazie a Jack.
0: Giovanni Peratore. Arriva Rita Manzo. Ciao, Fischetti in regia TV. Da Alfie e C.

0: Storiche del 1986. Grazie Corrieri, a lunedì e subito in redazione, di corsa in redazione da Cristina Manco per le news.
1: Un saluto e bentrovati. Il conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente Zelensky denuncia che un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, provocando almeno 9 feriti. Fonti di Kiev spiegano che non tarderà ad arrivare una risposta. È stata già definita l'area geografica, mentre un momento giusto verrà scelto in modo da garantire risultati concreti. Sul fronte diplomatico, confermata la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner domani a Mosca, in dubbio invece quella a Kiev prevista per domenica. 5 paesi dell'Unione Europea, Danimarca, Paesi Bassi, Grecia, Germania e Austria, puntano ad accordi con paesi terzi per ospitare centri per i migranti, lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese al termine della riunione a Copenaghen. Da parte nostra prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno. Noi siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare. Così la premier Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda dei cronisti sulle influenze russe, prima di volare da Roma a Bari, dove è attesa per la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. E mentre il governo celebra il record, dalle opposizioni non sono mancate critiche. 4 anni buttati, ha commentato la segretaria del PD, Elly Schlein, che ha accusato Giorgia Meloni di essersi rinchiusa nel palazzo senza risolvere i problemi degli italiani. La longevità dell'esecutivo è un dato di fatto temporale, ma se a questo non corrisponde l'attenzione per i bisogni degli italiani, sono 4 anni di nulla, di inerzia, non solo una nota di merito, ma un aggravante, attaccato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Sono partite le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. A inviarla ai sindacati sono state 28 aziende associate ad AIGI, l'associazione che riunisce una parte consistente delle imprese dell'indotto. Il presidente Nicola Convertino definisce la decisione un atto estremo e doloroso, ma anche inevitabile, legato alla scadenza fissata per ottobre per la chiusura dell'area a caldo. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione per il femminicidio di ieri sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello. Federico Vella, 36 anni, ha ucciso l'ex compagna Lorena Escere, di 45 anni, gettandola da un viadotto per poi lanciarsi a sua volta. Lunedì l'autopsia chiarirà se la donna fosse ancora viva quando è stata spinta giù. In chiusura allo sport, calcio, si apre stasera la terza giornata di Serie A, alle 20.45 c'è Genoa-Como, la squadra di De Rossi deve trovare ancora i primi punti della sua stagione, mentre la formazione di Fabregas vuole restare imbattuta dopo un pareggio e una vittoria. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita, da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Eccomi, sono qui, grazie mille Cristina. Era per oggi questo l'ultimo appuntamento con la nostra redazione per le news. A domani ragazzi e buon lavoro. E sono già le 19 del 4 settembre ed è venerdì. Ciao a tutti da Rita e benvenuti a Portami a Casa, Kiss Kiss. Chi sperava in un primo weekend come prova generale dell'autunno è stato un po' deluso dal meteo. È ancora estate, estate piena, farà molto caldo anche questo fine settimana. Immagino che qualcuno sta fuggendo verso il mare in questo momento, chissà perché ho questa sensazione. Buon viaggio verso sera a tutti voi, qualunque sia la vostra destinazione. Con me, con Roberta Sepe in regia e la musica più bella, ovvio.

Tommaso Paradiso nella musica più bella, agitare Coca-Cola ad aprire il nostro appuntamento di oggi. Somber, My Body Isn't Ready, e Jamiroquai, Seven Days in Sunny June, brano del 2005-2006, brano che suona come una bellissima giornata di sole, no? Ma che nasconde una piccolissima fregatura. Sembra l'inno perfetto alle vacanze, sette giorni di un assolatissimo giugno, ma in realtà sta raccontando una batosta sentimentale, cioè sette giorni passati a corteggiare un'amica sotto il sole di giugno, finiti con il più classico dei ti vedo solamente come un amico. Però la magia dei Jamiroquai ha trasformato la cosiddetta friend zone in un pezzo talmente irresistibile da sembrare iperattuale e meraviglioso, ed è bellissimo ascoltarlo ancora oggi a inizio settembre qui su Radio Kiss Kiss. Estate 2024, l'estate del duetto di cui non sapevamo di aver bisogno, Lady Gaga e Bruno Mars,

Notizia super fresh di oggi, venerdì 4 settembre, i titoloni sono chiari: Dua Lipa a Sanremo. Le voci in queste ore si rincorrono, si dice che il direttore del festival, Stefano De Martino, stia tentando il colpaccio, stia cercando di portare Dua Lipa all'Ariston, e non si parla della solita apparizione da super ospite per cantare il singolo del momento, ma di una vera e propria co-conduzione sul palco dell'Ariston per una sera. Le trattative sembrano già avviate dietro le quinte, complici anche amicizie comuni nel mondo della moda. Dua Lipa dunque all'Ariston, noi un po' ci speriamo, devo dire. Intanto l'accogliamo qui su Radio Kiss Kiss con la sua Training Season.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it. La spesa è

Buon venerdì sera a voi con Radio Kiss Kiss, portami a casa Kiss Kiss, il vostro appuntamento tra le 19 e le 21 con Merita, felice di essere la vostra autista sempre. Notizia fresca di lancio ed è un vero regalo per gli appassionati, per i fan, è stato appena pubblicato il trailer ufficiale di George Michael, The Faith Tour, un film concerto che arriverà nei cinema a inizio novembre. La particolarità di questo film è che le immagini girate a Parigi nell'oramai lontanissimo 1988 erano considerate perse, quindi sono state ritrovate, sono state restaurate in 4K e verranno accompagnate peraltro da un album live con 18 registrazioni totalmente inedite, cioè roba da far accapponare la pelle a tutti i fan di George Michael. In quelle immagini vedremo un ragazzo di soli 24 anni all'apice della sua carriera, con una presenza scenica e una voce semplicemente monumentali, e sarà un tuffo nel momento esatto in cui una pop star è diventata una leggenda, ma una leggenda senza tempo. Madness dei Muse in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Altra notizia di oggi legata ad una band che tutti conosciamo e che in moltissimi amiamo e che ha letteralmente monetizzato il proprio successo, e sto parlando degli U2. Il prossimo 25 settembre festeggeranno 50 anni di carriera e, oltre a nuova musica in arrivo, che è sempre una buona notizia, succederà qualcosa di mai visto prima, perché la Banca Centrale d'Irlanda ha deciso di coniare una moneta da 2 euro dedicata interamente a loro. Ciò significa che Bono Vox e compagni entreranno ufficialmente nel nostro portafoglio. Io vorrei entrare ufficialmente nel loro portafoglio, però vabbè. E con quei 2 euro col faccione di Bono Vox sopra metteremo 5 gocce, dico 5, di benzina nel serbatoio. Magari forse riusciamo a farci anche un caffè, Roberta. Saluto Roberta Sepe in regia, però un caffè da smezzare. 50 anni sul palco per gli U2 e la certezza che per loro il tempo veramente non ha prezzo, ma da oggi ha un taglio fisso. LP su Kiss Kiss, questa è Lost on You.

Kiss in arrivo ed è uscito proprio oggi questo trio totalmente inaspettato e micidiale, Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, una collaborazione nata di istinto che unisce pugliese, siciliano e spagnolo per ricordarci che in fondo siamo tutti sotto lo stesso cielo. Si intitola Il Sole.

0: Bueno, Alvaro Soler, eroi paci fra i nostri New Kiss. Che tempo farà nel weekend? Chiedo a Lorenzo Tedici del Meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora bel tempo da nord a sud, con cieli decisamente limpidi ovunque. Nella mattinata di domani, situazione sempre del tutto stabile anticiclonica sul nostro paese, dove non si segnalano disturbi nuvolosi, sole e cieli sereni ovunque. In giornata nessun cambiamento, da segnalare solo qualche addensamento in più sui confini alpini, con isolati piovaschi su quelli centro-orientali. Massime tra 26 e 35 gradi al nord, tra 32 e 34 al centro e anche al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss. Dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Kiss kiss. Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Kiss kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
6: Kiss Kiss. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio.

era Olivia Rodrigo con Drop Dead qui su Radio Kiss Kiss. Altra notizia dedicata ai collezionisti di monete, perché se, come dicevo prima, gli YouTube festeggeranno 50 anni di carriera finendo su una moneta di 2 euro, Donald Trump ha deciso di fare le cose in grande. Guarda un po' che strano. Ha deciso di fare le cose in grande, come sempre. È il primo presidente americano della storia moderna a comparire sulla moneta da un dollaro d'argento, ma da vivo. Sì, perché la tradizione, per tradizione, la zecca americana aspetta che un leader passi a miglior vita prima di coniargli la faccia su una moneta o sulla valuta. Comunque, con Trump però si sa, le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. Tra l'altro, conoscendo il personaggio, è strano che la sua faccia sia finita sul singolo dollaro d'argento e non su una moneta da un milione di dollari in platino. Perché te l'aspetti? Insomma, conoscendo la sua proverbiale modestia, l'unico vero mistero è come abbiano fatto a far entrare tutto il suo smisurato ego in una moneta così piccola. Poi ce lo faranno sapere e ce lo spiegheranno. Offenbach su Radio Kiss Kiss, questa è Be Mine.

Qualcosa per te, Luciano Ligabue, su Radio Kiss Kiss. Il tempo passa, ma io quella roba lì, stare sul palco, ho bisogno di godermela. Questa è la realtà. Parola di Luciano Ligabue, che si racconta così a cuore aperto nel nuovo documentario a lui dedicato, credo l'ennesimo della sua carriera. Un viaggio intimo che mette a nudo l'uomo dietro la rockstar, ma soprattutto quella dipendenza sana, viscerale dall'energia del pubblico. E lui l'ha sempre detto in tutte le interviste, anche qui spesso a Radio Kiss Kiss, dai piccoli locali di provincia fino ai boati degli stadi, per lui la musica è una sola cosa: presenza. E finché c'è quella scossa sotto i piedi, il tempo può fare quello che vuole. Lo capisco perfettamente. Grande il nostro Lucianone. Radio Kiss Kiss, la musica più bella, è un grande history kiss che sta per arrivare, che vi suggerisco di non perdere. Lo ascoltiamo insieme dopo questa di Caro Emerald.

History Kiss in arrivo. Ci sono canzoni che nascono per unire le persone, che sono capaci di viaggiare nel tempo, di cambiare anche significato. Per esempio, nel 1979 i Village People incisero un brano intitolato Go West come un inno di libertà, però poi sono stati i Pet Shop Boys 14 anni dopo a trasformarla in un trionfo planetario e anche in uno dei cori da stadio più cantati della storia. Una melodia che ruba un pezzetto persino all'inno sovietico per gridare al mondo la voglia di scappare via lontano verso l'orizzonte, dove il cielo è

Kiss del 1993. Ore 20, venerdì 4 settembre, stavamo commentando Roberta Siepi in regia ed io la September Theory. La September Theory spiega che settembre è settembre, non gennaio, il momento migliore per cambiare vita e abitudini. Ma di questa teoria parleremo tra poco, perché la dobbiamo sviluppare con dovizia di particolari, assolutamente. Poi ci sono anche altre novità delle quali voglio parlarvi, dunque restate con me e Portami a casa Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera. Benvenuti nella musica più bella e un bacio a tutti da Rita Manzo.

Prima Mark and Cremont con Serena Brancale, The Colors, poi One Republic ed infine Damiano David, appena ascoltati insieme qui su Radio Kiss Kiss, tre super hit che tutti conosciamo, ma il venerdì è ufficialmente il giorno delle uscite discografiche in tutto il mondo. Ecco perché è il giorno che più mi piace della mia settimana radiofonica, soprattutto quando arrivano novità discografiche come quella che stiamo per ascoltare. Era il 1991 quando Raff scriveva un brano di una contemporaneità peraltro disarmante, capace proprio di fotografare lo smarrimento e la solitudine del nostro tempo. E a rispolverare oggi questo gioiello, proprio in queste ore uscito, ci ha pensato una che di emozioni se ne intende e come, e cioè Laura Pausini. Prima di essere la pop star globale che tutti conosciamo, Laura si definisce da sempre una grandissima fan di Raff e con questa reinterpretazione riesce a prenderci proprio per mano e a ricordarci che l'unico modo per non sentirsi persi in fondo è cantare insieme le stesse note. Ecco. Dall'album Io canto 2, questo è il nuovo singolo di Laura Pausini che ascoltiamo su Kiss Kiss. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è.
1: Dalla solitudine poetica di Laura Pausini passiamo ora alla solitudine cosmica teorizzata dalla NASA. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, punto di domanda, e la NASA sembra darla un po' vinta a Laura Pausini, anche se in modo decisamente meno romantico. Allora, l'astrofisico Robin Corbett, è una notizia che ho letto oggi, mi ha fatto cadere la mandibola, ha formulato la teoria della radical mundanity, sarebbe a dire la banalità radicale. Ora, secondo questo scienziato, gli alieni, gli extraterrestri, esisterebbero, ma dopo averci osservato da lontano tramite qualche sonda, si sarebbero annoiati a morte, interrompendo ogni comunicazione. Cioè gli alieni ci trovano banali. In pratica non siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e quindi nel cosmo. Siamo soli perché ci hanno lasciato in visualizzato senza rispondere. Per dirla con le parole dei ricercatori, è come se loro fossero già all'iPhone 47 e noi fossimo ancora fermi al 17, ok? Quindi, nessun rapimento alieno dunque all'orizzonte, l'universo ci ha ufficialmente ghostato, ecco. A questo punto sorge un dubbio, non è che ne so, non captiamo i loro segnali nello spazio semplicemente perché viaggiano sul 12G e noi stiamo ancora litigando con il wifi di casa che non prende in cucina? Così, nell'attesa del segnale giusto, alziamo il volume su Radio Kiss Kiss, 30 Seconds to Mars.

0: Fischi sa te che non ami fare shopping, ma quando indossi i vestiti nuovi ti senti bellissima. Chi schissa te che ascolti sempre i problemi di tutti. Non sei solo un barbiere, sei un ottimo amico. Amico. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
5: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
6: Kiss Kiss. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
7: La spesa intelligente.
5: Kiss Kiss.
8: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
5: Kiss Kiss.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

Niente panico, non sono qui per fare la catastrofista, per carità, ma per guardare avanti. Allora, questo Plastic Overshoot Day serve solamente a ricordarci che la Terra ha i suoi ritmi e che noi possiamo aiutarla a respirare meglio modificando di pochissimo le nostre abitudini. Non serve stravolgere la vita, basta un piccolissimo gesto alla volta. Scegliere per esempio il vetro quando si può, ricordarsi la borsa di tela per andare a fare la spesa oppure dare una seconda chance agli oggetti prima di salutarli. Insomma, la transizione ecologica non è fatta di grandi sacrifici, ma di miliardi di piccole attenzioni.

Man in Me, Benson Boone, nel venerdì sera di Radio Kiss Kiss, 4 settembre, sono le 8:30 della sera. Se state meditando proprio ora, in questo momento, di cambiare qualcosa nella vostra vita, bene, e questo è il momento giusto. Stavamo appunto accennando qualche minuto fa alla September Theory, che spiega che è settembre, non gennaio, il mese migliore per cambiare vita e abitudini. No, tutti quanti dicono dopo Capodanno inizia l'anno, cambio vita, buoni propositi, bla bla bla. Ora, che si tratti di cambiare lavoro, marito o moglie, o semplicemente il modo in cui guardiamo le cose, il momento giusto è adesso. A differenza di gennaio, in cui arriviamo stanchi, appesantiti dalle feste, nel pieno del freddo invernale, il mese di settembre è invece quello perfetto per resettare tutto e partire, secondo appunto questa teoria scientifica. Abbiamo addosso sicuramente la luce dell'estate, veniamo probabilmente, chi più chi meno, da una pausa reale, e la nostra mente è ancora programmata con il diario scolastico, quindi pagina bianca, buoni propositi, nuovi inizi. Quindi, che si tratti di cambiare lavoro o abitudini, come dicevo prima, l'energia per farlo è adesso, non tra 4 mesi. Quindi non aspettiamo l'inverno, il futuro inizia a settembre.

New Kiss in arrivo. Ancora un brano dall'album Visitor di Sienna Spyro, quello uscito a fine luglio, quello che ho già ascoltato migliaia di volte, amato dalla prima all'ultima traccia. È questo un brano soul malinconico, dal ritornello travolgente e un arrangiamento orchestrale perfetto. Si intitola Great Expectation.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

10 minuti circa alle 21, venerdì 4 settembre. Facciamo tappa adesso in un posto che porta addosso le cicatrici della storia e che con il tempo in qualche modo si è trasformato in simbolo universale di pace. E sto parlando delle spiagge della Normandia. Le spiagge della Normandia, quelle teatro dello storico sbarco, il D-Day del 1944. Ecco, quelle spiagge lì, probabilmente molti di voi all'ascolto l'avranno visitate, posto pazzesco, sono entrate ufficialmente a far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Quindi l'UNESCO ha voluto premiare le spiagge della Normandia, quelle degli sbarchi, non come simboli di guerra, ma come spazi di riconciliazione tra i popoli, ed è un punto di vista che mi piace molto. Oggi quelle spiagge sono tornate ad essere silenziose, ma custodiscono una lezione che non possiamo proprio permetterci di dimenticare, e cioè che la libertà ha un prezzo e che la pace va protetta ogni singolo giorno delle nostre vite. Tra poco il nostro appuntamento si chiuderà come sempre con un History Kiss, un pezzo di storia della musica, e nella musica più bella ora incontriamo anche Annalisa, Euforia. Ma che

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle ore 19, ma io porterò me stessa di nuovo qui in radio domani a partire dalle 13 fino alle 15. Sostituirò per questo sabato il nostro Mega Benny, che sarà impegnato invece a Monza. Grazie a tutti voi per aver viaggiato insieme a me fin qui, grazie a Stefano Piccirillo che arriva per Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, grazie a Roberta Sepe che mi ha seguito in regia per salutarvi un pezzo di storia della musica intitolato Like a Rolling Stone. Sono i Rolling Stones, da Rita. Kiss Kiss a tutti.

0: quando nel 1965 Bob Dylan incise Like Rolling Stone, gli Stones già erano in giro, aspettarono il trentennale della canzone di Mr. Tambourine Man per farne un tributo. Chi più di loro Like Rolling Stone?
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. Primo weekend di settembre che si apre ufficialmente 9 della sera di questo giorno 4 del nono mese dell'anno. Se lo scorso weekend è stato quello del controesodo con 27 milioni di automobili in giro, letto che ci sono altre 23 milioni di macchine in giro. Sono aumentate le automobili, sicuramente. Poi magari ci direte la più pura verità, se tutto si concentrerà nella giornata di domenica o già da questo venerdì sera rientri o partenze ancora per un nuovo fine settimana, perché settembre, sapete, è il nuovo agosto. Stefano Piccirillo vi parla, insieme facciamo io, tu

tutto previsto, come disse il grande Califfo. I pinguini tattici nucleari hanno spaccato anche per l'estate 2026. Mi ricordi una, mi ricordi due, è già lì il gioco è fatto, ma non solo, anche con l'hyperpop da ballare. Beh, effettivamente balleremo non l'hyperpop, ma il meglio della dance di tutti i tempi nella prima parte di questa sera di O2 e Kiss Kiss. Te lo ricordi, Ice MC? Esatto, succede davvero. Il vero nome è Ian Colin Campbell, rapper e ballerino britannico di Nottingham, ma in Italia ebbe successo. Da Don Lurio in poi tanti artisti di tutte le arti possibili e immaginabili hanno trovato nell'Italia un atollo grazie al successo dell'Italo Disco e dell'Eurodance. Ice MC, tutti lo ricordano come Bondi, ma soprattutto con Alexia. No, non ho sbagliato il nome del device, non sto parlando di Alexa, ma Alexia, signora cantante, iniziò la sua carriera cantando per Ice MC, tipo Think About The Way.

0: Dopo Ice MC, Think About the Way 1994. Ciao Claudia, questa sera sì, si balla nella prima parte del venerdì sera di Otto Kiss Kiss. Saluto Eliana, chi gasatissimo non vedeva l'ora del venerdì dance.
1: Ciao Picci, Ricca da Firenze, che bello, partiva sta musica nell'estate ed era Festival Bar. Chissà a tutti, buona serata.
0: Manifestazione che nominiamo spessissimo con un sacco di ricorrenze che giustamente capitano alla fine dell'estate con i vincitori delle varie edizioni del Festival Bar, che fu, tu devi sapere che sarà perché ti amo, è nata in soli 15 minuti al pianoforte grazie a un compositore, Dario Farina, il quale ha ideato la musica prima che il brano venisse presentato dai Ricchi e Poveri a Sanremo, con la partecipazione di Pupo ai testi e del mitico Daniele Pace. Succede davvero il venerdì sera in Io, Tu e Kiss Kiss. Tra l'altro, canzone ritornata di grande attualità nell'estate, dove ai gate degli aeroporti, per gli aerei in ritardo, i clienti cosa facevano? Si mettevano a cantare esattamente così.

Ma ti rendi conto? È successo davvero nel venerdì di O Tu e Kiss Kiss. Un bel sorriso per i ricchi e poveri che neanche 2 anni fa abbiamo ospitato a Firenze per un live di Radio Kiss Kiss e sembravano i Coldplay, davvero, cioè c'era la full immersion in piazzale Michelangelo, tutti a ballare questa, ma anche una delle più recenti pubblicata appunto qualche anno fa esclusivamente. Era anche la prima partecipazione a Sanremo dei ricchi e poveri senza Marina Occhiena. Sapete lo scandalo che accade all'interno dei quattro, quindi Marina fu estromessa dalla lineup dei ricchi e poveri. Poveri. Bisogna chiedere il permesso per prendere un campionamento e i veri campioni lo fanno, e scusate il gioco di parole tra campioni della musica e campionamenti. Hang Up di Madonna, anche una delle sue canzoni più famose, nasce infatti da una canzone di grande successo proprio della band scandinava Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Cosa fece Madonna? Le piaceva tantissimo Gimme Gimme Gimme e scrisse una lettera a Yabba: posso gentilmente utilizzare il campione di questa canzone? Yabba non davano tanti campionamenti, tante loro canzoni per essere poi riutilizzati quali sample. Per la regina dissero sì e nacque Hang Up.

0: come ci fa ballare lei, Madonna, Hang Up.
1: Non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones, LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
11: Kiss Kiss.

Quando Emma canta nel silenzio delle nostre cene mi vengono i brividi. Io facevo un giochino quando ero in coppia con la mia ragazza, andavo al ristorante e sceglievamo di guardare le coppie che non si parlavano. Ci chiedevamo: ma perché non si parlano? Per azzittare noi ce ne voleva. Invece anche tu l'hai fatto. All'ascolto il gioco giochino. Ti veniva voglia di andare al tavolo e dire: parlatevi, per favore, parlatevi. Noi vi parliamo di una diva della musica che oggi compie 45 anni.

Rita nacque artisticamente con le Destiny's Child da giovanissima, ma da 23 anni una delle soliste più importanti dell'Olimpo musicale mondiale. Sicuramente ha dato tantissimo, compresa questa Crazy in Love. Li porta benissimo, del resto è ancora una ragazzina, i 40 sono i nuovi 30 e così via. Solito bla bla bla sull'età, che è semplicemente un numero, a dispetto di quelli che giudicano dalla carta d'identità. Sono persone di una personalità incredibile, vedi Beyoncé, che anche a 70 anni secondo me farà dei dischi pazzeschi. Come stai, ascoltatrice? Come stai, ascoltatore? Sai che puoi mandare in questo momento un WhatsApp al 347 490 0. Dai, ascoltatore, sai che puoi mandare in questo momento un WhatsApp al 347 490 0042 con il tuo

sa Benny Blanco, incredibile amici, in questo caso coppia nella vita e artistica, lei da sola con In The Dark. Mai fare un gol iniziale al Como, già in formato Champions League che scatta la prossima settimana, si gioca già l'anticipo di Serie A. Marassi, Genoa 1, Como 3. Alla fine del primo tempo Baturina, Diao e Paz per la squadra allenata da Cesc Fabregas. Attenzione, ci sono anche le ragazze del basket femminile che tornano a giocare la fase finale di un mondiale dopo 32 anni. Si gioca Italia, Repubblica Ceca. Italia avanti 50-45 nel terzo quarto.

Il cliché c'è chi parte per le vacanze. In questo fine settimana do un abbraccio a Rita, nostra ascoltatrice in partenza per le ferie. Finalmente imbarco a Genova per la splendida Sardegna e goditela davvero. Il venerdì è tempo di grandi novità o dischi appena pubblicati da qualche ora, da qualche giorno a questa parte. Ad esempio, nella squadra dei New Kiss torna Ariete, e poi tradisce sempre l'oroscopo perché l'intonazione è quella. Con lei c'è Angelina Mango. Insieme, Che bella vita.

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Yes, yes.
4: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Al posto della voce del casello, quella automatica Manu Chao si potrebbe sostituire, così partirebbero meno vaffa, perché sapete che in questi giorni ci si fa più caso ai vostri viaggi in tutti i particolari. Di andata e di ritorno e i viaggi, appunto, al centro del titolo Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao. C'è un altro compleanno speciale, compleanno di Carmen Consoli.

Parole di Burro, una delle sue tante canzoni che, entrate nel cuore della gente, non sono mai più uscite. La carriera di Carmen Consoli decollò definitivamente con la partecipazione al Festival di Sanremo del 1996, dove eseguì Amore di Plastica, e in una recente intervista ancora una volta ha fatto tanti complimenti a Pippo Baudo, grande conoscitore di musica, vero direttore artistico che entrava anche nel merito delle canzoni e aiutava gli artisti in gara. La cantantessa Carmen Consoli, gli hanno chiesto di recente: ma torneresti a Sanremo ad esempio con la direzione di Martino? Ma come faccio se il mio cuore mi dice di fare una canzone in greco antico? Perché lei fa delle cose un po' particolari. Ciao Carmen, auguri. Yeah.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Abbiamo fatto molta amicizia io e Cioffi nelle ultime settimane, non ci vedevamo da un anno e poi è stato in pianta stabile a Salerno durante la nostra diretta esterna della scorsa settimana, tant'è che Cioffi torna con Radio Kiss Kiss dal vivo domani a Monza fuori GP, il grande appuntamento in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1, Forza Ferrari e anche Forza Kimi Antonelli, che si sta tenendo dal vivo in piazza Cambiaghi con Radio Kiss Kiss. Ad esempio questa sera ci sono Eddie Brock, Lorenzo Salvetti, Federica Abate, Settembre e Alfa, e domani Cioffi. Sai che calcisticamente io e Cioffi siamo cugini, quindi vincerete sicuramente Cioffi domenica, tranquilli. Ci stiamo mandando degli anatemi anche in DM su Instagram, ma questo testimonia la complicità che c'è. E poi Carmela è una storia che non lo riguarda direttamente, ha assistito a varie vicende personali di amici e fatti accaduti, giusto per chiarire. Tra poco la storia della musica, subito ci sono i Colt.

cercando un paio di date libere all'Olimpico per la prossima estate, che è particolarmente occupato, per esempio, dal comandante Vasco Rossi, e si va delineando il tour anche in Italia il prossimo anno per Chris Martin e Sochi, qui riascoltati con Sky Full of Stars. Vi porto nella storia 40 anni fa, Top Gun, la prima versione cinematografica con Maverick, Tom Cruise. Sento il bisogno di velocità. I feel the need for speed. Troppo rischioso, io quando voglio qualcosa cerco di averla comunque. Scatenato in aereo, ma scatenati anche i Berlin per la colonna sonora. Take my breath away.

Ma ti rendi conto, 40 anni da Top Gun e dai Berlin che neanche volevano realizzare questa canzone. Si dovrebbe fare una rubrica tipo band che non volevano cantare quella canzone, che avrebbe permesso loro di svoltare invece nella carriera. 86, Take My Breath Away. Amiamo le rime baciate anche quando riannunciamo le canzoni. Del resto questa è la radio dei baci, è Radio Kiss Kiss. C'è una scena in Top Gun dove, mentre Tom Cruise fa un po' lo spaccone, c'è Kelly McGillis, bellissima attrice, che gli dice: sono arrivata tardi, te ne sei già andato, non sa fare nient'altro, non è così, soltanto smettere, complimenti, una manovra perfetta per puntellarla un po' nell'ego, giustamente fa scattare una reazione. Io, tu e Kiss Kiss facciamo mezzanotte insieme.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Scusate, piccola postilla, perché abbiamo ascoltato Peggy Goo, che da oggi in poi girerà con un cartello gigantesco con su scritto Leclerc, non mi rovinare la console, perché durante la presentazione a Milano per il Gran Premio di Formula 1 che si tiene lì vicino a Monza c'è stato il set dal vivo di Peggy Goo. È arrivato Leclerc con Hamilton, Leclerc ha provato a mettere i dischi, quando il VIP si avvicina in console, è un vero e proprio casino. Siete in tanti a voler partecipare come tutte le sere ad Un anno una canzone. Che cos'è Un anno una canzone? Ciao, sono Stefano Piccirillo, sono in onda la sera dalle 21 alle 24 su Radio Kiss Kiss con Io, Tu e Kiss Kiss. All'interno di questo programma basta inviare un WhatsApp al 347 490 0042 con la tua data di nascita, perché mettiamo la canzone della tua vita, facciamo due chiacchiere al telefono insieme a voi quando sviscerate e ci fate partecipi e condividete con noi i ricordi più belli ma anche quelli più emozionanti di una vita. Ad esempio ieri Ivan da Ostuni ci ha raccontato tutta la sua storia universitaria, ha fatto tutto l'esame minuto per minuto, ma è stato dolcissimo ricordando un po' la carriera universitaria, fidelizzando con tutti i fuorisede all'ascolto di Radio Kiss Kiss, che per motivi di studio appunto gli esami universitari sono lontano da casa. Mica con Love Today, vi aspettiamo con la vostra data di nascita e poi facciamo due chiacchiere insieme e mettiamo la vostra canzone. Intanto classe 2007 con Mika e Love Today.

0: me. Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? È successo che non ti ama più e bisogna farsene una ragione nella vita. Caro Fulminacci, maledetto me. Attenzione, un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. E al telefono Raffaella e sono onorato di dire pronto, Raffaella. Ciao.
1: Buonasera, ciao.
0: In onore alla grande Raffaella che ci ascolta dall'assù. Tra l'altro Raffaella mi ha commosso davvero perché lei ha partecipato a un mio programma quanti anni fa, Raffaella?
1: Più di 10 sicuramente.
0: Forse era Your Kiss, era di giorno?
1: Era di giorno, sì, era di giorno, sì.
0: Verso mezzogiorno, secondo me, o l'una, ora di pranzo.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì, se non sbaglio, praticamente avevamo la nostra playlist da fare, tipo, non ricordo ora stesso.
0: No, ma figurati, ma già il fatto di ritrovarci è fantastico a distanza di tanti anni. Com'è andata la vita? Successe belle cose, immagino.
1: Dai, nel frattempo non mi sono ancora laureata, però mi sono sposata.
0: Wow! Chi è il fortunato?
1: Si chiama Umberto.
0: Ciao Umberto, lo saluto, non so se è con te a casa in questo momento.
1: No, sta rientrando.
0: Sta rientrando. Alle 10:15. E dove è andato?
1: È andato a fare una riunione.
0: La riunione. No, adesso non vorrei.
1: No, scherzo. Purtroppo, guarda, proprio fuori casa mia, quindi lo vedo.
0: Ah, vedi? C'è l'effetto GF della storia d'amore matrimoniale, ho capito.
1: Esatto.
0: Allora, Raffaella, anno di nascita.
1: 1991,
0: cosa vuoi condividere con noi?
1: Allora, guarda, proprio parlando di Umberto, uno dei ricordi più belli, insomma, della mia vita, quello più recente, ecco, il nostro matrimonio. Sicuramente perché, vabbè, è stato comunque il matrimonio ti cambia la vita, sicuramente. E poi perché l'ho condiviso con persone a cui voglio bene, e è stata una bella giornata, mi sono divertita tanto. Io che sono una persona iper ansiosa, me la sono goduta al 100% quella giornata.
0: Oh, che bello! Anche se dalla voce, una voce così bella, solare, adesso non ricordo la tua voce 10-12 anni fa quando ci siamo sentiti l'ultima volta, mi dovrai perdonare per questo.
1: Però non si è invecchiata la mia voce.
0: Ma no, sei una ragazzina, cioè a parte 1991 resti una ragazzina e devo dire che comunque esprime tanta luce, tanta voglia di stare con te al telefono un sacco di tempo. Sai che nel 1991 andava fortissimo uno dei pezzi da ballare della vita italiana in discoteca, l'Italo Disco o l'Eurodance. Ti dedico Found Love di Double D e non sentiamoci tra 11 anni, sentiamoci prima, va bene?
1: Va bene, Kiss Kiss.
0: Ciao Raffaella, Kiss Kiss a te, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chissà te che per questo weekend c'è solo un mantra. Relax. Allo stato puro. Chissà te che oggi shopping folle al centro commerciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Prabito fino a gennaio 2027. Parola pullover, già ti fa caldissimo, vi rinfreschiamo con la bossa nostra di Gaia. Qui io, tu e Kiss Kiss, e complimenti alle ragazze del basket femminile. Buona la prima ai mondiali nella fase finale. Infatti l'Italia ha sconfitto la Repubblica Ceca con il punteggio di 63-54. Sai chi vinse il Festival Bar il 4 settembre però del 1993?

trionfo. Dopo l'anno precedente con Hanno ucciso l'uomo ragno, arrivò Sei un mito, conquistò il Festival Bar da nord, sud, ovest, est, che vendette quasi 1,5 milioni di copie, 883, e quindi ancora una volta un modo per ricordare la musica più bella e dei nostri ricordi. Guarda che sono quasi le 10:30. Si è truccata, a posto, vestitino naturalmente ancora estivo, lui è giù ad aspettarti sotto il portone 10:30. Si è truccata, a posto, vestitino naturalmente ancora estivo, lui è giù ad aspettarti sotto il portone con l'automobile dalle

È stata la sua estate, novità nel mondo delle classifiche di questa radio e non soltanto. In giro davvero virale il successo di Chris de Surrendy con Good Old Days. Ragazzi, il Como è troppo forte, vince 4-1 a Marassi contro il Genoa. Ha fatto il suo esordio anche Moise Kean, che non ha segnato, ha segnato invece la sua personale doppietta DAO per la squadra di Fabregas. Oggi è il 4, ma il 4 nella musica che significato ha? Is me. Ad esempio 4 come 4 minutes dell'immensa Madonna e del grandissimo Justin Timberlake, con un successo intitolato appunto 4 minutes.

A proposito del numero 4, 4-5 days, in questo caso nell'elenco dei giorni che trascorrono, con un terzetto pazzesco, Kanye West insieme a Paul McCartney e la voce di Rihanna. I numeri nella musica. Siamo partiti dal 2 e poi abbiamo dimenticato l'1, però settimana prossima che recuperiamo, quando sarà il primo di ottobre probabilmente. On Master and Man, senza caratteri numerici, una canzone del 2012, si chiama Little Talks.

Nominato il 4 come numero da calendario di oggi, in musica vi siete scatenati, tra poco torno da voi con un sacco di canzoni che avete ripescato, grandi appassionati di musica e amici della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Ora c'è la novità Cosmonauti Borghesi, gomma americana.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Kiss Kiss. I'm a love you like più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Sappiamo tutti che la perfezione non esiste, però lui è molto vicino alla perfezione artistica. Bruno Mars è tornato con On My Soul. Prima il 4 come calendario, il 4 anche che riguarda il Como, che ha battuto il Genoa, risultato finale in quel di Marassi nell'anticipo di Serie A. Il 4 che avete tirato fuori con le canzoni, ad esempio 4 marzo di Lucio Dalla, incredibile canzone che segna la storia ufficiale della musica italiana, anche 4 in the morning di Gwen Stefani. Saluto Lorenzo, in questo caso Fall to the Floor degli Star Sailor, una canzone che una decina d'anni fa abbiamo suonato spesso e volentieri, mentre Eli si concentra come numero 4 sul nome della band, ovvero i mitici Forno Blondes di Linda Perry, che cantavano WhatsApp prima dei social, che semplicemente sta per dire ehi, che succede? Appena uno dice WhatsApp, ecco, scatta 347. Chi più ne ha più ne mette, via. WhatsApp di Radio Kiss Kiss, che utilizzate spesso e volentieri per fare comitiva con noi la sera in Io, Tu e Kiss Kiss. L'uomo saggio disse puntini puntini, continua James Blunt con WA.

Cacciarsi, questo è lo spirito per fare una serata epica da epopea. Dolce Nera, che è presente nell'ennesimo live di successo di Radio Kiss Kiss, che è in corso di svolgimento in quel di Monza, Monza fuori GP, piazza Cambiaghi. Anche lei sarà protagonista questo fine settimana. Già due serate pazzesche, ieri e oggi. Oggi ancora in corso di svolgimento con i più grandi protagonisti dell'estate della musica più bella, in particolare della musica italiana. Attenzione, lancio la sfida. Riesci a riconoscere una canzone che suoniamo solo un secondo? Alza il volume della radio. Che canzone è questa? Ok, un secondo, una canzone. Sei un grande appassionato di musica, hai perso l'attacco di un secondo. Te lo faccio risentire. Che canzone è? 347 490 0042. Ce l'hai lì sulla punta della lingua, lo so, perché è un attacco di pianoforte strafamoso. Sei capace di indovinare una canzone in un secondo? Canzone che fa... Ok, poi continuo io al pianoforte e la rovino, perché in effetti è una delle canzoni più belle della musica di tutti i tempi. Ok, hai capito? Conosci davvero gli accordi? Fai solfeggio magari? The King on Silence by the Night.

appassionati in particolare degli anni 80, vi porto nel 1983. Billy Joel, l'artista di New York e del mondo, quello di Just the Way You Are, quello di Honesty, si fece decisamente influenzare dall'atmosfera molto più pop della decade anni 80. In un'officina meccanica impersonificò proprio il meccanico di turno che incontrava la bellissima donna che veniva a riparare l'automobile che sarebbe diventata sua moglie, Christie Brinkley, nel video e nella canzone Uptown Girl.

0: 80 che influenzò anche la carriera di Billy Joel, 1983.
1: Fino a domenica 6 settembre, Radio Kiss Kiss ti aspetta nel cuore di Monza fuori GP, in Piazza Cambiaghi. Un unico grande palco, gli artisti più amati della musica più bella e ingresso libero. Tu porta la voglia di divertirti, al resto pensiamo noi. Mortal Race, in collaborazione con Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Siamo pronti per fare mezzanotte insieme in questo inizio di weekend, il primo di settembre. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Non è Turn Around, la canzone di un secondo che dovete indovinare all'interno di U2 e Kiss Kiss. Qualcuno ha indicato anche l'inizio di Bonnie Tyler e la mitica Total Eclipse of the Heart. Tante divagazioni anche, tranquilli, tempo di qualche minuto e sveleremo l'arcano del secondo formato canzone di questa sera. Intanto in arrivo anche Simply Red con Fake, ma subito Safe e la sua Parlar d'amore.

0: turbare Mick Hucknall durante una partita dello United. Ero a San Siro un tot di anni fa per un Inter Manchester United, incontrai Mick Hucknall, io contentissimo, lui disse dopo, after interview, after grandissimi Simply Red con Fake, siete in Io, Tu e Kiss Kiss. Una canzone da indovinare in un secondo, ma l'effetto di un secondo qual era? E voi che cosa avete risposto, ad esempio?
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
0: No, Lucio Dalla. Purtroppo no, grande Lucio Dalla, no.
2: Radio Kiss Kiss, la canzone dell'anno che verrà di Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla, nominatissimo. Ciao Antonella, un bacio fortissimo, ma non è l'anno che verrà.
3: She's the one, Robbie Williams.
0: Non è neanche Robbie Williams con She's the one.
4: Strano il mio destino di Giorgia.
0: Oh.
5: Strano il mio destino che mi porta qui.
0: Spettacolo.
5: A un passo dal tuo cuore.
0: Mamma mia.
5: Senza arrivare mai.
0: Ma che carina.
2: Raga, è strano il mio destino. Roberta da Milano.
0: Ciao.
6: Strano il mio destino.
0: Era lei.
6: Che mi porta qui.
0: A proposito, in bocca al lupo, Giorgia.
6: Passo dal tuo cuore.
0: Sta per iniziare il talent.
6: Senza arrivare mai.
0: E lei è forte anche lì.
6: Chiusa nel silenzio.
0: Posso fare le onde fino a mezzanotte. Comunque la canzone da indovinare in un secondo. Siete dei miti, un modo per stimolare la vostra passione musicale.

Mamma mia, che serata, e che serata anche domenica con Monza Fuori GP, live di Radio Kiss Kiss da Piazza Cambiaghi a Monza, perché ci sarà Rovazzi a fare il botto con il gran finale. Quattro serate in corso di svolgimento, assolutamente da non perdere. Non perdete neanche l'appuntamento di domani. Ticketone.it per il vostro posto, rigorosamente gratuito, perché con Radio Kiss Kiss si guarda lo spettacolo gratis e curiamo, è vero, il tempo libero dei nostri amici anche della comitiva. A proposito di Monza, sotto forma di gara di Formula 1, oggi sono scattate le prove libere. Russell è stato il più veloce, subito dietro Leclerc, dopo un testacoda molto spettacolare, fortunatamente illeso, e Kimi Antonelli, Hamilton quinto. Domani ci saranno le qualifiche per determinare quella che è la griglia di partenza del Gran Premio poi di domenica. Ne parleremo all'interno di Io, Tu e il Weekend domani tra le 15 e le 18, e poi tanti collegamenti anche con Monza Fuori GP. Ci sarà da divertirsi, tutto lo sport, la musica più bella, l'interazione con voi, i vostri viaggi, il sabato, l'ennesimo controesodo. Ora però torna Sombra. La nuova si intitola Back to Friends, magari fosse nuova.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss, kiss.
0: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
1: Kiss, kiss.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
1: Kiss, kiss.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: fai questa sera? Chiedi cose a Stefano Piccirillo.
1: Ciao Stefano, buonasera.
0: Buonasera.
1: Senti, secondo te è vero che si torna dove si è stati bene? O con chi si è stati bene?
0: In due... Guarda, in due tornare nei vostri posti è fantastico, da soli è solo rimpianto. Adesso non so la tua situazione, ma andiamo a ballare, perché il compleanno auguri in ritardo del disc jockey produttore Mark Ronson. Qui con Bruno Mars, produttore di grande successo, ha lavorato con Britney Spears, per fare un nome, ne faccio più di uno, Christina Aguilera, Beyoncé, che abbiamo festeggiato con il suo compleanno, sono nati nello stesso giorno in anni diversi, perché Mark Ronson ne compie 51 in questo 4 settembre, lavorato e prodotto per Lady Gaga e Miley Cyrus, che da oggi dovete chiamare solo Miley, perché l'ha dichiarato ufficialmente via il cognome, ormai la conoscono tutti, quindi più friendly mi sembra giusto. Una delle sue più belle canzoni con parte dei Fleetwood Mac si chiama Secret.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ma tu che ascoltatore sei? Sei anni 70 più che nostalgico. Ami gli anni 80. Adori gli anni 90. Vai pazzo per gli anni 2000 o per gli anni 10. Benvenuto in 50, io, tu e Kiss Kiss. 50 anni da festeggiare tutte le sere di Radio Kiss Kiss, che nasce nel 1976. Beh, decade 80, ad esempio, c'è il matrimonio dei matrimoni tra Lady Diana, Lady Diana Spencer, che sposò il principe Carlo quell'anno. Olivia Newton-John, negli stessi 12 mesi, pubblicò una canzone leggendaria che ha preso come riferimento anche Dua Lipa in un suo singolo. Sto parlando di Physical. Ci fu l'esordio anche di King Wilde, artista che aprì in quel periodo i concerti del grande Michael Jackson in Europa. E poi qui in Italia venne pubblicata Che fretta c'era. Avete già capito? Maledetta primavera di colei che sa fare tutto, cioè cantare, presentare, ballare, recitare, della mitica Loretta Goggi. Nello stesso anno una cantante di origini country americana ebbe un successo pop e anche in discoteca, niente niente male. Sto parlando di Kim Carnes con Bette Davis Eyes. La roulette questa sera ci dice che anno è.
0: 1981.

0: Non ho mai capito perché Rod Stewart e King Carnes, che abbiamo appena ascoltato con Bad Davis Eyes, non hanno mai fatto un duetto insieme, perché potevano essere la coppia perfetta con la voce roca, questo andamento molto sexy, molto sensuale all'interno del racconto delle loro canzoni. Bello sapere di essere in questo momento a Londra grazie a Radio Kiss Kiss con l'app scaricata, con Stefano e Giusy che stanno facendo festa a casa con la musica più bella degli ultimi 50 anni di Radio Kiss Kiss per voi. 347 490 0042, se siete tipi da 70, 80, 90, 2000, gli anni 10, così muoviamo la nostra roulette. Vi porto intanto negli anni 90, quell'anno lì, i concerti più visti nell'intero pianeta Terra. Al primo posto gli Stones con il Voodoo Lounge Tour, circa 121 milioni di dollari di incasso, niente male seppur si parli degli anni 90. I Pink Floyd con Division Bell Tour, circa 103 milioni di dollari incassati. Gli Eagles con 79 milioni, Barbara Streisand, bisogna dire Barbara e non Barbara, e Elton John e Billy Joel insieme, che collezionarono circa 50 milioni di dollari sul loro conto corrente. Nello stesso anno qui in Italia, più che una canzone, in alcune zone della nostra penisola almeno, un auspicio: Piove di Lorenzo Giovanotti. Anno
1: 1994.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Perché nel 1994 era semplice pioggia, semplice temporale, non arance sotto forma di grandine. Questa è la realtà e la differenza anche dei tempi, anche meteo, oltre che musicali. C'è una novità, torniamo all'attualità, Olivia Rodrigo con Stupid Song.

0: dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
1: Kiss Kiss.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
0: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Abbiamo cominciato con Bad Devil's Eyes di Kim Carnes, 1981. Piove, Lorenzo Giovanotti, 1994. Bentrovati nel mondo dei ricordi, dei tuoi ricordi, vivendo 50 anni o anche meno di Radio Kiss Kiss. Comunque momenti che hanno segnato la tua vita, anche personale. Ad esempio, a chiunque è capitato di essere lasciato da una donna, lasciata da un uomo, c'è quel periodo di mezzo dopo la fine di una storia, tu pensi che si possano riallacciare i rapporti, poi vieni a sapere che lei o lui hanno trovato un'altra persona e inizi a pensare: lui chi è? È un altro uomo che è impazzito per te. Ma non penso che possa dirti tutto quello che ti dico io. Spero che, mi auguro di cuore che non ci incontreremo mai più, per non perdere l'ultimo briciolo di dignità che mi rimane ed evitare di squagliarmi sotto il sole ed evitare di guardarti come un pazzo che ti vuole completamente. Spero che, mi auguro di cuore che ci incontreremo ancora, perché voglio perdere anche quel briciolo di dignità e provare robe forti un'altra volta e spararti tutto ciò che provo in faccia come un pazzo che ti vuole. Queste parole sono firmate da The giornalisti, compreso ovviamente Tommaso Paradiso. Ti ricordi l'anno? Davvero? Dai. Vabbè, lo dice lui.
0: 2016.

Nuove parole entrate nella memoria dei fan, ma degli appassionati di musica italiana in generale, quando si parlava del fenomeno indie. Nel 2016-2026, giochino a inizio anno, gioco che continua anche alla fine dell'estate, qui Neo2 e Kiss Kiss, 10 anni esatti da completamente. Anni 90, Sex and the City, che trasformò il cosmo nel bicchiere simbolo di Manhattan, ordinato da Carrie e dalle sue amiche. Gli ingredienti, quel mix elegante agrumato a base di vodka al limone, poi c'era quel pizzico di Cointreau, il succo di lime fresco e succo di mirtillo rosso, altri drink cult dell'epoca, il famoso Sex on the Beach, che spopolò alla stragrandissima. Nello stesso anno un film fantastico con un cast incredibile, c'era una giovanissima Angelina Jolie, il film era Scherzi del cuore, c'era Sean Connery, c'erano tanti protagonisti di una family piuttosto complicata dai rapporti complicati. A firmare la colonna sonora le Brown Van Tree Tyson, che esordivano nel singolo così: Hi, my name is Terror Mike. Canzone ufficialmente chiamata Drinking in LA.

Drinking in LA, l'hip hop, il rap e la soul music, davvero un cocktail. Prima abbiamo parlato del Sex on the Beach, beh, un cocktail musicale pazzesco grazie alle Brown Van 3000. Con Drinking in LA il viaggio finisce qui, ma è stato un inizio di weekend pazzesco grazie alla vostra compagnia, grazie a Roberta in regia. Vi lascio con una delle canzoni preferite da Paul McCartney, è incisa dai Supertramp da un album intitolato Breakfast in America del 1979. Il pezzo è The Logical Song, riguarda la vita da studente del leader della band Roger Hodgson, al quale imposero nel college un'educazione piuttosto rigida per diventare sensibile, logico, responsabile e pratico, e lui pensò a questa canzone che divenne un grande successo. The Logical Song da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.

Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Kiss Kiss.